Music World Music Night. Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

0: Il meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezion fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuni in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
2: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.

0: su Radio Tigullio ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17 Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tigullio.

una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
3: Teo, ho voglia di una cosa.
4: Di cosa, Stella?
3: Di così e cos'ha.
4: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
3: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
5: Ehi, da brava.
6: Radio Mania, Day by Day.
7: Non va bene.
6: Con Luigi Guarneri.
8: Vi aspettiamo tutti i lunedì e i giovedì alle ore 12 su Radio Tiguglio. Yeah, yeah.
9: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
4: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
10: Radio Tiguglio.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio
2: Simply Good Music in the Zone. Cos'è Sara? It's wicked,
3: wicked, wicked, wicked. Se volete ascoltare il meglio della musica indie made in Italy, non dovete far altro che ascoltare Simply Good Music Indie Zone, che ogni settimana seleziona il meglio di quanto proposto dalle varie label tassativamente non mainstream. Io sono Gigi DJ. Ho lasciato scappare.

Giulia Pratelli, Vento d'estate, è la reinterpretazione in chiave malinconica del celebre brano di Max Gazzè e Nicolo Fabi. Il singolo è tratto da Tutto Bene, un nuovo disco per quanto riguarda la cantautrice toscana, con la produzione artistica di Zibba, un omaggio ad un pilastro del suo mondo musicale di riferimento, una versione elettroacustica sfumata.

Ritorna il Neo Modern Soul di Ainè e lo inseriamo decisamente con piacere in questa playlist, perché questo ragazzo piano piano sta crescendo, i suoi prodotti sono ben curati. Devo dire che è anche andato da Bertallò, dunque quando si entra dentro quel contesto musicale vuol dire proprio che si è creato un bel vortice attorno alla propria produzione discografica. Molto ma molto bene, questo è sempre Simplico Music Indie Zone, io sono Gigi DJ e proseguiamo con Pelle Nera e Room, pezzo energico dei Folkstone Band di Bergamo, amatissima dal vivo, dedicata a Stéphane Sinclair. L'atmosfera blues è la perfetta cornice per una trama fuori da ogni tempo, basata sulla sua vera storia, boss della lotteria clandestina che dal nulla si fece largo nella malavita di Harlem, New York, durante gli anni del proibizionismo. Pelle Nera e Room.

0: Simply Good Music in the Zone.
1: Cause inside out is wiggin' wiggin' wiggin' wet.
2: Luna rimani dove sei questa sera, voglia di ululare. Anche i cani da branco ogni tanto hanno voglia di stare da soli.

Luna è il nuovo singolo della piccola orchestra Carasciò. Il brano, secondo i Carasciò, descrive una condizione di esilio autoimposto. Per staccarsi dalla frenesia del mondo, per disintossicarsi dalla gente, la Luna è vista come una piccola isola felice, un luogo per alcuni interiore, per altri reale, dove rifugiarsi.

Per quanto riguarda lo stato sociale, ho deciso di mantenere un profilo basso. Per chi si occupa di progetti legati alla musica indie, è una sorta di conferma, perché in questi anni abbiamo sempre promosso i progetti della band emiliana. Ma parliamo di una vita in vacanza, una riflessione sul mondo del lavoro di oggi. Il brano è il racconto epico dello scontro fra il lavoro e la sua nemesi di sempre, la vacanza. Attraverso un elenco di professioni improbabili, il collettivo vuole spingere il pubblico a interrogarsi sui perché della nostra ricerca di definizione attraverso le scelte professionali. Questo è Simply Good Music Indie Zone, io sono Gigi DJ e a seguire Max Cabi con Giorni di Periferia. È l'unico pezzo d'amore che Max Cabi abbia mai scritto, la canzone nata nella cucina di casa sua in un pomeriggio di novembre, quando, coinvolto ancora emotivamente dalla sua precedente storia d'amore, trova finalmente sfogo nello scrivere parole che mano a mano si riveleranno sempre una vera e propria terapia. Parole che sono nate in contemporanea ad una melodia che entra subito in testa e che saprà conquistare di certo ogni tipo di palato musicale.

Simply Good Music Indie Zone, la finestra sulla musica indie di Simply Good Music. E abbiamo aperto con Simone Tartaglione, che fa parte del progetto Psincantria, psicopatologia cantata, che nasce dalla collaborazione di Gaspare Palmieri e Christian Grassilli, ambedue psicoterapeuta e cantautore. Ha la finalità di far conoscere i disturbi psichici e lo psicomondo attraverso la canzone. Neuropsichiatria infantile è il loro ultimo progetto, uscito in formato CD più libro, raccoglie 17 canzoni sui disturbi psicologici e relazionali dei bambini, scritti con la perizia cantautorale di chi sa plasmare parole e musica, unendo precisione clinica, poesia e leggerezza. E abbiamo ascoltato appunto Simone Tartaglione. Sopra la...

0: Alice Caioli, una cantante che ha partecipato anche a Sanremo e ci ha presentato Specchi Rotti, un racconto personale del vissuto in relazione al mancato rapporto con il padre. Una finestra come portale attraverso cui mettersi in contatto con la figura paterna. Specchi Rotti è la metafora della discrepanza tra la percezione di sé allo specchio in una visione intatta, solida, perfetta, e quella che invece è la vera essenza, spesso frammentata e a pezzi. Adesso vi facciamo ascoltare i Salton, certo che da banana alla milanese, di acqua sotto i ponti dei Navigli ne è passata parecchia, ed ecco i ragazzi di Porto Alegre presentare il quarto album, Manifesto Tropicale. L'ispirazione per scrivere questo album viene dal Manifesto Antropofago di Oswald de Andrade, scritto durante il modernismo in Brasile. Era il 1928 e si teorizzò il cannibalismo culturale. Tematica molto ma molto profonda, ma lasciamo la parola a quei pazzerelloni dei Salton con Cuori Cinici.
1: Mi butti via dal letto all'improvviso a casa tua e poi mi mandi cuori cinici.

0: Santino Cardamone, l'amore ai tempi di Facebook. Questo pezzo fa parte di un album intitolato Mondo Cervello. Abbandonata la fedele coppola e distanziandosi dal folk delle origini, Mondo Cervello la chiude. I brani in cui Santino ha alternato il suo lavoro principale, insegnante di tecnologia del legno nelle costruzioni presso un istituto di Bologna, l'attività compositiva, consegnandoci un linguaggio nuovo, più malinconico, accanto a quello più solito e conosciuto di Santino, ovvero l'allegria tipica del folk e l'associazione musica-ballo. Il tutto viene inserito in un concept che ribalta con l'immagine di copertina, chiaro richiamo alle tre scimmiette che non vedono, sentono e parlano, poiché qui l'invito è proprio quello di vedere, sentire e parlare. Un inno alla vita e al pensiero positivo, anche quando le canzoni trattano temi altamente emotivi. L'emotività contraddistingue anche a Stefano Volpato. Mettersi in gioco come cantante quando non si è più giovani sicuramente ti aiuta a gestire meglio le situazioni, ma quando ti trovi sul palco di un club a presentare le tue canzoni, l'emozione, anche se non vuoi, prende il sopravvento. Ma comunque, alla fine, è sempre una bella storia, bro.
1: Se

0: la mia storia.
1: Bobby Soul and the Blind Bonobos, sound che va dalla musica afroamericana alla psicadelia e che portano il DJ cantante genovese nei club per 250 serate all'anno. Un riff di chitarra acustica alla Jimmy Castor Bunch e delle percussioni leggere, siamo in una casa di ricovero, teatro di avvenimenti. E questo brano funk mette in scena un racconto paradossale che alterna episodi reali a scenari onirici. Osho si è fermato ad Usho, è al limite del comico, pur nella sua drammaticità.

Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: pioggia comune, è di pioggia, è di pioggia, è di pioggia, è di pioggia, è di pioggia comune, è di pioggia, è di pioggia, è di pioggia, è di pioggia, è di pioggia, è di pioggia comune, è di più, è di più, è di pioggia.
1: Il meteo di Radio Ticul, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticul, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: Radio Ticul ti racconta l'Italia attraverso la musica italiana di ieri e di oggi.

Rosalina, tutto il giorno in bicicletta, fino a sera, sera. Chissà polpacci poveretta, fino a sera, sera. Chissà che piedi gonfiavra, e Rosalina, Rosalina, mi piace ci

chiudere così 4 anni di tira molla, a scriverci 60 messaggi al giorno, a vederci e poi litigare con tutte e tutti per restare lì e farci forza. Non si uccidono così anche cavalli, ricordi il film di Pollack, col cazzo che te lo ricordi. Non hai mai visto un film di quelli che ti ho consigliato. Passi le ore con quel fottuto telefono in una fottuta spirale di social, moda, lavoro, deliri, spionaggio. Ma poi in fondo andava bene così, come quando d'inverno ti aspettavo in Cadorna e bevevo il vin brulé chimico in mezzo ai barboni e tu arrivavi saltellando ed ero così felice che nemmeno riuscivo a cogliere la crisalide del Titanic che colava picco. È stata una cattiva coordinazione di soldi, promesse, famiglia, lavoro, opere ed omissioni, per mia colpa, mia colpa.

0: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
1: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
2: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
3: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
4: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web, tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
5: Io sono Ilaria Guccini.
6: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
7: Big Ben.
5: Con la musica di Andrea Guccini.
6: Ti stavo aspettando.
7: Big Ben.
5: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye.

Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.

0: per la consueta puntata di Morning Show.
1: Velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezion fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qua, il Morning Show anche per questo sabato. Oggi è un po' dura, voglio dire, sì, per cercare di svegliarmi ho bisogno di un doppio caffè, perché sennò veramente non ce la posso fare, come si suol dire. Buongiorno, buon sabato, sabato 25 luglio 2026. Siamo già collegati, le radio ci sono, ebbene Diffusione Europea, Radioattività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. 206esimo giorno dell'anno, siamo nella 30esima settimana. La Chiesa ricorda San Giacomo Apostolo, San Cristoforo e Santa Valentina. Il sole è sorto alle 5.58, tramonta alle 20.36, la luna è crescente ed è illuminata al 76.4%. Il proverbio del giorno. Allora, oggi abbiamo: fortunato in amor, non giochi a carte. Il proverbio mette in guardia dal voler tentare la fortuna in ogni settore della propria vita e invita ad accontentarsi di quanto si è già ricevuto in sorte. Il proverbio, che vuole anche essere una sorta di consolazione verso quell'aspetto della vita in cui il destino sembrerebbe voltarci le spalle, è soprattutto un consiglio per mettersi al riparo dalla ricerca di altre felicità quando se ne possiede già una immensa. Bene, detto questo, iniziamo anche in musica? Io direi proprio di sì, e allora iniziamo alla grande con Michael Jackson. Ah, dolcissima, The Girl Is Mine. È bello sto pezzettino qui, eh. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, Morning Show.

0: abbiamo detto Michael Jackson, ma c'è, come sentite, anche il grande Paul McCartney in questo bellissimo brano che ci ha riportato un po' indietro nel tempo. Vai, allora, è tutto pronto, si continua, vai.
1: Sono le 7:15.
0: La storia di questo 25 luglio, cosa è successo, lo scopriamo subito. E allora torniamo al 25 di luglio del 1814. George Stephenson presenta la sua prima locomotiva a vapore, realizzata per l'utilizzo nella miniera di carbone di Killingworth in Inghilterra. Può trasportare 30 tonnellate di peso alla velocità di circa 6 km orari ed è dotata di un innovativo sistema di adesione alle rotaie con ruote flangiate che garantisce trazione ed evita il deragliamento. 1848, dura sconfitta dell'esercito piemontese di Carlo Alberto nella battaglia di Custoza, opera delle truppe austriache di Joseph Radetzky. 1871, a Davenport, nello stato americano dell'Iowa, Wilhelm Schneider ottiene il brevetto per l'invenzione della giostra a pavimento rotante, chiamata anche con il nome di carosello oppure merry-go-round. 1909, a bordo di un monoplano di soli 7 metri di apertura alare, il francese Louis Blériot attraversa la Manica volando da Calais a Dover in 37 minuti. 1913, raggiunge il porto di Halifax il piroscafo Palermo, primo transatlantico italiano a solcare le acque canadesi. Il natante, partito dall'Italia l'8 luglio, inaugura tra i due paesi la nuova linea di navigazione Genova-Napoli-Canada. 1927, colpita da un infarto mentre intenta scrivere, si spegne a Napoli la scrittrice e giornalista Matilde Serao. Dopo la collaborazione con vari giornali nel 1892 era diventata la prima italiana a dirigere un quotidiano, Il Mattino, che lei stessa aveva fondato in società con il marito Edoardo Scarfoglio. 1943, alle 2:30, al Gran Consiglio del Fascismo riunito dal giorno precedente, approva l'ordine del giorno di Dino Grandi per la sfiducia a Benito Mussolini, che nel pomeriggio, al termine di un colloquio con Re Vittorio Emanuele III, viene arrestato. Dopo mezz'ora Pietro Badoglio riceve l'incarico di formare il nuovo governo. 1946, Dean Martin e Jerry Lewis tengono il loro primo spettacolo in coppia ad Atlantic City. È l'inizio di un sodalizio decennale ricco di successi. 1948, Gino Bartali conquista la 35esima edizione del Tour de France di ciclismo. 1950, aggrediti durante il Tour de France, i ciclisti italiani abbandonano la corsa per protesta, con Gino Bartali che alla radio dice: ho vinto la tappa ma ho deciso di non continuare il Tour perché oggi sono stato aggredito e picchiato. Approfittando di una caduta accidentale con Robic sul Col d'Aspin, alcuni spettatori colpivano lui e poco dopo anche Magni e Kubler. 1952, Porto Rico diventa un territorio degli Stati Uniti d'America, ma non sarà incorporato nell'Unione, manterrà un governo autonomo. Torniamo alla musica e fra poco la seconda parte della storia di questo 25 luglio.

Jim Vincent, un po' di rock and roll per iniziare bene la giornata. Torniamo alla storia del 25 luglio 1956. Nel mare antistante l'isola di Nantucket in Massachusetts, il transatlantico italiano Andrea Doria viene speronato alle 23.10 dalla nave svedese Stockholm, che ne squarcia una fiancata. Già dai primi momenti successivi all'incidente la situazione si presenta drammatica. 1957, la Tunisia diventa una repubblica di cui Habib Bourguiba assume per primo la carica di presidente. 1966, il trio femminile statunitense delle Supreme pubblica il singolo You Can Harry Love per l'etichetta Motown. Il brano porta la firma del trio di autori di successo composto da Lamont Dozier, Brian Holland e Edward Holland Jr. 1973, la Corte dei Conti stabilisce che i danni arrecati al patrimonio ecologico da organi amministrativi dovranno essere risarciti dalla persona che autorizzandoli li ha provocato. 1974, le consultazioni del primo ministro Mariano Rumor con le opposizioni sulle modifiche ai decreti fiscali causano le proteste socialiste per la presa di contatto con il movimento sociale. Dagli incontri avuti anche con comunisti e liberali è comunque scaturita una buona disponibilità all'approvazione in tempi utili dei provvedimenti. 1978, nella città britannica di Oldham nasce Louise Brown, la prima bambina concepita mediante la fecondazione in vitro. Pesa 2 kg e 608 grammi e sta bene. I genitori Leslie e John Brown sapevano di seguire un procedimento sperimentale, ma ignoravano che nessun bambino fosse già nato con questo sistema. 1978, nel Palazzo dei Congressi di Belgrado, sulla riva della Sava, un discorso del maresciallo Tito inaugura la conferenza dei paesi non allineati, cui partecipano 113 delegazioni per un totale di 850 persone, tra cui 86 ministri degli esteri. 1984, la cosmonauta sovietica Svetlana Savtichskaya diventa la prima donna ad effettuare un'attività extraveicolare nello spazio. 1986, muore a Beverly Hills in California il regista cinematografico Vincent Minnelli. Aveva diretto tra gli altri Leslie Caron e Maurice Chevalier in Gigi, per il quale aveva anche vinto l'Oscar come miglior regista. 1992, a Barcellona in Spagna si apre la 25esima edizione delle Olimpiadi dell'era moderna. 1993, dopo essere stato maglia gialla per 14 tappe, lo spagnolo Miguel Indurain vince per la terza volta il Tour de France. 1998, e legge il testo unico sull'immigrazione con cui l'Italia fissa le regole di arrivo e permanenza per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea. Nel 2000, durante la fase di decollo dall'aeroporto parigino Charles de Gaulle, un Concorde si schianta contro un albero uccidendo 109 passeggeri e 4 persone nell'hotel. 2002, il Parlamento italiano approva l'aumento del finanziamento pubblico ai partiti. Nel 2003, bronzo per Massimiliano Rosolino ai mondiali di nuoto di Barcellona. Nel 2007, in India, il giuramento di Pratibha Patil, la prima presidente donna del paese. La 72enne è stata eletta 6 giorni prima. Nel 2012 l'agenzia di rating Egan Jones ritiene che l'Italia abbia il 22% di probabilità di insolvenza finanziaria nell'anno successivo. Nel 2018 in mattinata muore 66enne a Zurigo l'amministratore delegato del gruppo FCA e della Ferrari Auto, Sergio Marchionne, ricoverato il 27 giugno per un intervento alla spalla destra. Il 22 luglio era entrato in coma irreversibile. Si apprenderà in seguito che era in cura da oltre un anno per una grave malattia. Ed è tutto anche per quanto riguarda la storia del 25 di luglio. Noi continuiamo come sempre in musica.

E allora continuiamo facendo gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Oggi è il vostro compleanno, bene, auguri, auguri, auguri. Arrivino i nostri sinceri auguri da tutti noi, da tutte le nostre radio collegate. Ricordiamo che oggi sono nati anche Giuseppe Moscati, medico e santo, Cino Del Duca, editore, Estelle Getty, attrice, la ricordiamo in Cocoon, Biagio Agnes, giornalista ed ex dirigente Rai, Verdine White, bassista degli Earth, Wind and Fire, Gigi Marzullo, giornalista e conduttore TV, Imam Mohammed Abdul Majid, modella e attrice, Daniele Lucchetti, sceneggiatore e regista, Catherine Kelly Lang, attrice, la ricordiamo ovviamente in Beautiful, e poi Franco Bechis, giornalista e dirigente editoriale, Sabina Guzzanti, attrice, Roberto Vernetti, musicista e produttore discografico, Matt LeBlanc, attore, lo ricordiamo in Friends ovviamente, ma anche Charlie's Angels e Lost in Space, Paolo Kessisoglu, attore, conduttore TV, Yvonne Shaw, modella e attrice, Louis Brown, prima persona nata da fecondazione in vitro, Francesca Chillemi, modella Miss Italia 2003, Nelson Piquet Junior, pilota automobilistico, e Filippo Ganna, ciclista, oro olimpico, 7 volte oro mondiale su pista, primatista mondiale dell'ora. Tutti, li abbiamo ricordati tutti, bene, perfetto, e allora continuiamo ancora perché il morning show è solo l'inizio, buon proseguimento ovviamente in questo sabato, eh sì, sabato, finalmente sabato, buon proseguimento.

0: 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Intenso il traffico sulla 10 dei Fiori con code tra Celle Ligure e Savona verso Ventimiglia. Rallentamenti per un incidente sul tratto della Milano-Bologna tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna. Sul tratto della Firenze-Roma code per un veicolo fermo in panne tra Fabbro e Orvieto in direzione Roma. Sulla A14 Adriatica code a tratti per traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Giornata di partenze oggi sia per le vacanze estive che per il weekend fuori città. Per agevolare gli spostamenti, oggi fermo dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16. Lo stop si ripeterà domani, domenica 26 luglio, dalle 7 alle 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

E allora eccoci puntuali all'oroscopo segno per segno per questa giornata, per questo sabato 25 luglio 2026. Ci tuffiamo in questo fine settimana con un'atmosfera stellare, ariosa, stimolante, ricca di voglia di stare insieme. La Luna trascorre l'intera giornata nel segno dell'Acquario, regalandoci una frequenza cosmica aperta, originale e proiettata verso la condivisione, ma anche le amicizie e i progetti di squadra. In perfetto accordo con il Sole nel segno del Leone, questo sabato ci invita ad uscire dagli schemi, godere della bella musica, viaggiare con la mente, vivere rapporti personali con spontaneità ed eleganza. Andiamo subito ai primi sei segni zodiacali, incominciamo con l'Ariete. La Luna in Acquario splende nel vostro undicesimo campo e in splendido sestile con il Sole in Leone vi regala un sabato dinamico e ricco di entusiasmo, giornata perfetta per organizzare un'uscita con gli amici, partecipare a un evento all'aperto o condividere le vostre idee creative con chi amate. Toro. La Luna in quadratura dall'Acquario vi invita a rallentare il ritmo e a non innervosirvi se i programmi del weekend subiscono qualche piccolo contrattempo. Gestite gli impegni con la vostra consueta praticità, evitate le discussioni di principio e ritagliate uno spazio di relax in serata. Gemelli, sabato straordinario per i Gemelli, lo splendido trigono della Luna in Acquario si sposa a meraviglia con il Sole in Leone, regalandovi una parlantina brillante, leggerezza e una voglia irrefrenabile di muovervi e fare nuove conoscenze. Ottimo momento per brevi viaggi e contatti stimolanti. Cancro. Dopo la grande intensità dei giorni scorsi, la Luna nel vostro ottavo campo porta un sabato di introspezione positiva e lucidità. È il momento ideale per fare ordine tra le cose personali, godere di momenti intimi e rilassanti e pianificare i prossimi passi con serenità e intuito. Leone, con il Sole trionfante nel vostro segno e la Luna che si posiziona in opposizione dall'Acquario, il weekend si apre mettendovi al centro dell'attenzione. C'è grande voglia di stare in compagnia, ma evitate di voler controllare ogni dettaglio, lasciate spazio agli altri e godetevi la festa. Vergine, la Luna nel vostro sesto campo vi spinge a dedicare la prima parte del sabato al benessere fisico e alla cura della casa o del vostro spazio di lavoro. Mettete in ordine le ultime cose della settimana per poi staccare completamente la spina e regalarvi una serata di meritato riposo. Direi che è tutto per questa prima parte ovviamente del nostro appuntamento odierno con l'oroscopo, poi fra pochissimo la seconda parte, mentre continuiamo e completiamo magari la nostra colazione ci dedichiamo alla musica con Bruno Mars e On My Soul.

Bruno Mars insieme a noi, ed ora andiamo a completare l'oroscopo di oggi con gli altri sei segni zodiacali. E allora andiamo subito con la Bilancia. Che meraviglioso sabato per la Bilancia, lo splendido trigono della Luna in Acquario accende il vostro settore della creatività, del divertimento e anche dell'amore. Vi sentite affascinanti, ispirati, pieni di verve, l'ideale per dedicarvi alle vostre passioni, anche quelle musicali, ma anche, perché no, agli affetti. Scorpione, la Luna in Acquario tocca il vostro settore della casa e della famiglia, invitandoti a cercare un'atmosfera intima, protetta, confortevole. Se nell'aria c'è qualche piccola tensione, rispondete con calma ed evitate i confronti diretti. Serata tranquilla che vi restituirà la carica. Sagittario, un sabato radioso, energico, ricchissimo di stimoli. Il bellissimo sestile della Luna in Acquario, unito al Sole in Leone, accende il vostro desiderio di avventura, comunicazione e socialità. Siete un fiume in piena, quello di ottimismo, che contagia chiunque vi stia accanto. Capricorno, la Luna si sposta nel vostro secondo campo, portando concretezza e la soddisfazione per traguardi raggiunti in settimana. È il sabato ideale per fare acquisti di qualità, per concedervi una buona cena e godere dei frutti del vostro lavoro con la giusta tranquillità. Passiamo all'Acquario, Luna protagonista assoluta nel vostro segno per tutta la giornata. L'astro d'argento vi regala un sabato da Leone pieno di fascino, idee brillanti e voglia di distinguervi con la vostra naturale originalità. È il momento di guidare le uscite di gruppo e proporre qualcosa di speciale. Chiudiamo il nostro oroscopo di oggi con i Pesci. La Luna si muove nel vostro dodicesimo campo, suggerendovi un sabato all'insegna del relax, dell'ascolto, della ricerca interiore. Non riempitevi di troppi impegni sociali. Se sentite il bisogno di riposare, concedetevi buona musica e momenti dedicati esclusivamente a voi stessi. Capito? Ebbene, questo è l'oroscopo di oggi. Spero che il vostro segno zodiacale sia positivo in questo sabato. Mi pare che siano praticamente quasi tutti i nostri segni di oggi positivi, come siamo positivi noi, perché abbiamo davanti un ottimo weekend, tutto da vivere anche con la nostra buona programmazione, no? Con le nostre radio, quindi sarà sicuramente un weekend eccezionale. Speriamo che sia, lo sia anche meteorologicamente e anche, insomma, dal punto di vista dell'organizzazione. C'è chi è in vacanza, c'è chi purtroppo deve lavorare, però insomma durante il weekend abbiamo tutto un piglio diverso. Ne siete convinti? Io sì, assolutamente. Continuiamo il Morning Show. Buon sabato.

Eccoci giunti al nostro momento dedicato ovviamente alla breve rassegna dei titoli principali dai quotidiani oggi in edicola, le prime pagine, Corriere della Sera, l'allarme per gas e carburanti, Teheran no alla tregua, l'ira di Trump, primo raid di Bahrain e Kuwait sull'Iran, Fakir, sangue nei polmoni e segni di schiacciamento. Il peso di vannacce dei riformisti sfida all'ultimo voto, il sondaggio. La Repubblica, le vendette di Trump, non è pronta all'accordo. Il presidente statunitense tiene l'Iran con il fiato sospeso per un attacco massiccio, minaccia l'Unione Europea, nuovi dazi come ritorsione per la multata a Google, pagherete un prezzo molto alto. Fakir, ipotesi compressione, aveva sangue nei polmoni. La Stampa, carcere per i minori e scontro, l'attacco del PD con Meloni, i vostri figli in cella, la Premier, solo quelli che delinquono, i dubbi degli avvocati, i penalisti, c'è il rischio che la legge sia giudicata incostituzionale. Ed ancora, in un anno la casa popolare è solo una famiglia su 100, emergenza alloggi in Piemonte, 12.000 in coda nell'ultimo bando. Il Fatto Quotidiano, Iran, Trump verso l'attacco bis, West Bank assalti con 6 morti, bistecche d'Italia, i legali del ristorante bucano l'immunità, Del Mastro rischia grosso, Capoccia da lecciata ai PM. Panico meloniano, si tema che il politico parlasse male di suoi compagni di partito, lui ostenta serenità, ma giurò di ignorare chi fosse il suo socio. Il Resto del Carlino, Fakir, segni di schiacciamento, aveva sangue nei polmoni, primi risultati dell'autopsia sull'uomo morto a Bologna, l'intervento della polizia, l'ipotesi del soffocamento, piante dosi, il sindaco ha sottovalutato i rischi del presidio. CT Azzurro no di Guardiola, la nazionale riparte da Pirlo. Caro benzina, Meloni e Giorgetti studiano le nuove misure, tra le ipotesi le accise mobili. Andiamo con il Messaggero, benzina, ricari sulle vacanze, le scommesse su gas e petrolio fanno volare il prezzo dei carburanti. Speculazione d'agosto, gli approfondimenti, e poi il Pentagono rafforza la presenza militare, rischio escalation, raid iraniano, uccisi soldati statunitensi a Erbil, Trump minaccia e in modalità vendetta. Andiamo con La Verità, Ranucci, mafiosi e massoni in Rai, le confidenze del conduttore di Report a un'amica. In un audio di cui La Verità è in possesso, Sigfrido si lascia andare con Valentina Pelliccia a pesanti considerazioni sull'emittente di Stato della quale vice direttore. Parla anche dei servizi segreti deviati e logge occulte, non risulta però che abbia denunciato il fatto. Uno dei rapinatori di Roggero doveva essere in cella e i PM l'hanno lasciato libero. L'autopsia su Fakir, cocaina, niente fratture. Il Giornale, caro benzina, il piano del governo. Fakir, verifiche sulla cocaina nel suo sangue, scontro sull'autopsia. Gli agenti, niente fratture, i legali, tracce ematiche nei polmoni. Libero, le verità nascoste. Fakir in ospedale per psicosi, poi lasciato libero. Il rapinatore di Roggero doveva essere in cella. Che figura da Pirlo, nuovo CT è un ripiego. I compagni della Salis licenziati perché ricchi, le foto del loro palazzo. Il Tempo, la sbroccata di Bersani, primi effetti del caldo, un infelice lapsus o la solita mentalità comunista. A 4 di sera su Rete 4 l'ex segretario Dem, parlando di Fakir, si lascia sfuggire un incredibile l'uomo ucciso, non morto ma ucciso. Dunque il PD ha già concluso le indagini e il processo? E non finisce qui. Bersani, dopo un elogio di Lepore, aggiunge:
dobbiamo metterci a fare i poliziotti noi che siamo di sinistra? Il Sole 24 Ore, Cisgiordania, attacchi dei coloni, Israele accelera l'annessione di altri insediamenti. I rincari di petrolio e gas frenano il PIL, carburanti il governo prepara il decreto, società apri e chiudi sotto tiro anche per riciclaggio e frodi. Liberani assicurazioni 1.000 miliardi alla crescita. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, l'Italia Pirlo, nasce la nazionale di Maldini e Leonardo, sarà il CT dopo il no di Guardiola, l'obiettivo è il Mondiale 2030, contratto di 4 anni, Buffon si sfila. In Austria con Andrea aspettando la firma, Milan assalto a Carezzas grazie ai soldi di Leao in Turchia, Inter un leader per la difesa, Romero con la formula Kanji, Pogacar da leggenda, quinto tour. Corriere dello Sport, ostacoli per Dybu, la Aston Villa non libera Martinez, l'accelerata di Spalletti per il portiere Luciano su Suzuki, Juve Parma si tratta, l'altra carta è Vicario. Azzurro tenebra, dopo il no di Guardioli, Maldini sceglie Pirlo. La Roma cerca Castro e tre soldi, Vergara mezzala l'idea di Max, scatto viola João Mario. Romero l'Inter sgomita, gli US Charles missione Paul, Formula 1. In Ungheria tutto sport, Juve Colo, la volta buona.

continuano la loro buona mattinata di programmazione. Li ritroveremo lunedì mattina a partire dalle 7.09. Domani si riposa ed è giusto che sia così. Allora andiamo anche con ancora un po' di musica, perché dobbiamo raggiungere le ore 8 come al solito. Questo è il Morning Show in compagnia di Graziano D'Andrea anche per questo sabato. Rimanete in mia compagnia. The Weeknd ci sta bene e ci sta tutto con In Your Eyes per qualche minuto. A fra poco, buon proseguimento con il Morning Show.

0: su Radio Divulio Web, state per ascoltare una nuova puntata di...
1: Vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri.

0: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati, sei nel salotto di Hasta la vista.
8: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto, a presto. Anzi, Hasta la vista da Jerry.
9: Hasta la vista.
0: Dallo studio rosso va ora in onda Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo.

0: E rieccoci amici di Hasta la Vista, bentrovati anche questa settimana. Siamo in onda con questa nuova edizione, secondo appuntamento, quindicesima edizione del programma. Una grande emozione stare sempre in onda sulla vostra radio preferita. Jerry Longo alla conduzione, l'amico Tommy in regia che come sempre ci segue, come dico io, sta sul pezzo perché è molto attento alla messa in onda dei brani. E come da tradizione, come accade ogni volta che inizia Hasta la Vista, lo sapete, c'è un ospite che è seduto accanto a me emozionatissima quest'oggi, perché non so bene se è la sua prima volta in radio, ma ce lo faremo raccontare da lei. Amici, ufficialmente vi vado a presentare Cristina, protagonista di puntata. Benvenuta Cristina.
1: Grazie, ciao, ciao a tutti, grazie Jerry, tu sei pazzesco, è un piacere essere qui con te oggi, inimmaginabile.
0: Grazie, tu sei troppo buona, poi mi devi dire quanto ti ha dato Tom sotto banco per parlare in questo modo di me. Senti, ma è la tua prima volta in radio?
1: Allora sì, effettivamente in radio sì, poi io adoro cantare, sin da piccola ho questa passione, quindi comunque anche tramite amici mi cimentavo in studi di registrazione, ma l'emozione è d'essere qui accanto a te oggi,
0: grazie,
1: è quella che è tanta.
0: Tu sei troppo buona, aspettiamo la fine del programma per dare conferma a questa tua teoria, perché sai, il viaggio è lungo, ci aspettano 2 ore insieme con tutti i brani del momento, la tua musica preferita e tante altre cose che ti riguardano, perché la vera protagonista quest'oggi sei tu.
1: Grazie.
0: Senti, non diciamo ai nostri amici all'ascolto subito di cosa ti occupi nella vita, però da tradizione lo faccio con tutti, lo devo chiedere anche a te, età e provenienza, se ti va di dirla.
1: Allora, provenienza Roma, partiamo dalla provenienza.
0: Sì.
1: Età, come avrebbe detto mia nonna, sono entrata nel 40esimo, perché ne ho compiuti 39 quest'estate.
0: Okay.
1: Però lei avrebbe detto: hai lasciato i 39 e sei entrata nel 40.
0: È vero. Quindi
1: diciamo 39.
0: Stiamo nel 39, perché poi quando si comincia a entrare negli ANTA fa molto armadio.
1: Prossimo anno ne riparliamo.
0: Esatto. Quindi vuol dire che l'anno prossimo ritornerai qui ad Hasta la Vista.
1: Volentieri, okay. Molto.
0: Bene, con grande piacere. E se volessimo dare un indizio ai nostri amici all'ascolto che ti riguarda a livello proprio tuo, personale e professionale, senza dire cosa fai, ma diamo un indizio per farla volare l'immaginazione dei nostri amici all'ascolto.
1: Allora, un indizio, possiamo dire carta, penna e fantasia.
0: Wow, carta, penna e fantasia. Pensavo dicessi carta vinci, carta perde. Tipo no. Giocoliere, capito?
1: No, carta, penna e fantasia.
0: Bello, mi sembra il titolo di un libro.
1: Beh, perché no? Magari il mio prossimo, dai.
0: Oppure di una sceneggiatura, di qualcosa comunque.
1: Stai spoilerando.
0: Amici, la puntata di oggi è molto improntata sulla creatività. Quindi iniziamo, partiamo?
1: Vai, partiamo.

0: E abbiamo capito che a Cristina piacciono i nostri jingle.
1: Tantissimo, cioè li sto ballando in un modo.
0: Infatti a microfoni spenti adesso parlavamo del fatto che Hasta la Vista non ha riprese video, telecamere, e adesso hai capito il perché. Cioè tu ti puoi permettere il lusso di ballare, giocare.
1: Ah fare... sì, ma io guardo con molto piacere perché è proprio carinissima la canzone.
0: Molto. I vari temi musicali di questo programma devo dire che sono veramente quasi dei tormentoni. Ma torniamo agli indizi che tu hai dato all'inizio, perché ci hai dato queste tre parole magiche: carta, penna e fantasia.
1: Carta, penna e fantasia.
0: Bello, sì. che sembra veramente il nome di un qualcosa di molto creativo, che è un po' la sintesi della tua vita, perché tu sei molto creativa.
1: Sì, allora, da qualche anno a questa parte però, in realtà... Allora, la passione per la scrittura, io sono un'autrice,
0: okay,
1: e televisiva prettamente, però diciamo che ultimamente mi sto anche cimentando per quanto riguarda il cinema. Poi magari dopo
0: ne parleremo, perché tu sei in divenire, diciamo, ecco, sì. Insomma, questa tuo sentirti proiettata verso Ianta ti dà anche la possibilità di creare.
1: Sì, mi sento molto creativa in questo periodo, quindi sto spaziando su varie cose.
0: Bene.
1: E la passione per la scrittura è nata sin dai tempi, insomma, delle medie, possiamo dire così,
0: sì,
1: dove mi ricordo che scrivevo durante i temi di italiano e fogli e protocollo, e la professoressa mi diceva: Sonia, ti prego, devo correggere anche gli altri, cioè abbi pietà di me.
0: Che tu facevi proprio dei poemi.
1: Sì, facevo tipo 5-6 fogli protocollo, perché mi piaceva proprio entrare nel vivo delle cose, descrivere le sfumature. Secondo me sono i piccoli dettagli che poi fanno tutta la differenza.
0: È vero, come nella vita.
1: Come nella vita, giusto.
0: Sì.
1: E quindi niente, la passione per la scrittura è nata da lì, e poi non l'ho perseguita, ho perseguito altre strade, tra le quali anche quelle di mamma, perché sono mamma.
0: Ok.
1: Di due fantastici bambini.
0: Ok. E salutiamoli, diciamo i nomi in radio, così.
1: Amori miei. Allora, Christian, che ha 13 anni, e Edoardo, che ne ha compiuti da pochi giorni 5.
0: Bene, quindi auguri ad entrambi.
1: Auguri, amore,
0: bene.
1: Sì.
0: E beh, quindi anche il ruolo di mamma ti impone, ovviamente.
1: Anche il ruolo di mamma, sì, ovviamente impone limiti anche lavorativamente, però al tempo stesso, poi quando inizi a seminare e poi a raccogliere i risultati, sono ancora più apprezzati.
0: Vero. Però partendo proprio da lontano, quindi abbiamo capito che tu ai tempi della scuola media hai intuito di questa tua predisposizione creativa, la scrittura, eccetera eccetera, e negli studi successivi, anche le scuole superiori, hai ritrovato questa cosa della scrittura?
1: No, purtroppo. Poi l'hai avuto tipo un bug di sistema.
0: Bello.
1: Sì. E poi diciamo che in un periodo particolare qualche anno fa della mia vita, quindi una fase, insomma, particolare a livello familiare, mia personale, e è entrata la luce in me, ok?
0: Bellissimo, è entrata la luce in te. Vedi, quando uno dice la creatività anche nel parlare.
1: Sì, così. Io dico sempre, quando racconto questa cosa, che è come se fossi stata davanti ad una finestra e avessi spostato con la mano piano la tendina e mi fossi irradiata proprio della luce, ok?
0: Ma hai usato il termine irradiata perché siamo in radio?
1: Ah, oddio, no!
0: No, perché sembrava fatta apposta.
1: No, non sembrava fatta apposta. Cioè, sì, sembrava fatta apposta, ma non l'ho fatta apposta. E quindi, niente, ho ripreso a scrivere. Ho ripreso a scrivere, sono partita da un progetto che attualmente in realtà l'ho lasciato un po' in disparte, dove facevo interviste a tutti i nonni e nonne d'Italia. Si chiamava La Voce dei Nonni, si chiama La Voce dei Nonni, perché attualmente è ancora lì.
0: Quindi il progetto esiste ancora?
1: Il progetto esiste, e sì, che non ho tempo, Gerry, perché sto facendo tante altre cose.
0: Certo,
1: perché io poi mi butto.
0: Certo, tu parti con un'idea, poi la porti fino a un certo punto, poi rimane un attimo, magari.
1: No, questa qui l'ho un attimo, messa in disparte, e quindi ho iniziato a scrivere appunto con questo progetto il mio primo libro, dove ho fatto un self-publishing che si chiama appunto La Voce dei Nonni, e intervistavo le nonne per riportare proprio in vita i valori di un tempo, le radici, quelle ormai, insomma, dimenticate, no?
0: Certo, soprattutto perché i nonni sono veramente la nostra tradizione, la nostra storia. Noi veniamo proprio anche da quello che è il loro vissuto, e c'è anche questo piacere a volte di stare con i nonni che ti raccontano qualcosa che noi non abbiamo vissuto, ci basiamo sulla loro esperienza di vita. È molto bella questa cosa, già te l'avevo detta tempo fa, microfoni spenti, sì, ho anche visto dei video delle tue interviste, molto
1: belle.
0: Beh,
1: io ti ho detto che il progetto è nato appunto perché comunque lo dedicai a mia nonna, con la quale io sono cresciuta, perché lei era in casa con noi e nel periodo appunto di separazione dei miei genitori lei è stata il mio pilastro.
0: E quindi e lì l'intuizione di
1: capire, l'intuizione di far capire alle persone che comunque sia è importante che i nipoti crescano accanto ai nonni, perché i nonni sono dei libri.
0: Sì, una grande memoria storica, viventi, certo. E quindi hai fatto diverse interviste, un progetto. Quando è nato questa idea della voce dei nonni?
1: Quando mi sono separata.
0: Ah, okay. No, dico però temporalmente quanti anni fa?
1: Ah, temporalmente. Temporalmente quanti anni fa? All'incirca 3 anni fa.
0: Ah, quando ti sei separata?
1: Sì.
0: Certo. Vabbè, adesso non volevamo raccontare troppo gli affari tuoi, amici d'ascolto, però indirettamente abbiamo saputo.
1: La tendina, la luce, tutto quello di prima era legato a questa storia.
0: Perfetto, va bene.
1: E quindi niente, ho iniziato lì la mia parte creativa, ho iniziato comunque a scrivere il libro, ho fatto anche un sito dove facevo interviste, le trascrivevo sul sito.
0: E anche interviste video, perché so che c'è un canale YouTube.
1: Sì, La Voce dei Nonni.
0: Perfetto.
1: E, però ti ho detto questa cosina l'ho un attimo messa in disparte, perché poi ho iniziato a scrivere un secondo libro che pubblicherò a breve quando uscirà poi il film.
0: Ok, perché adesso siamo nella parentesi.
1: Adesso
0: che poi
1: siamo nella parentesi cinematografica, Jerry.
0: Certo, ma ci arriviamo con calma. Okay. Perché allora dovete sapere, amici, prima dell'inizio del programma, un po' di emozione, di timore che ci sta sempre.
1: Sempre perché sono accanto a te, io già te l'ho detto.
0: Vabbè, ma tu sei troppo buona. Guarda che c'è Tom, che adesso tra un pochino ci fa segno, è finito il tempo. Così. Tanto abbiamo tanto tempo a disposizione per parlarne, perché poi anche la parentesi, ecco, questa della scrittura cinematografica, l'affronteremo con calma. Però volevo chiudere la parentesi sul discorso La Voce dei Nonni. Tu hai fatto diverse interviste, tra l'altro alcune presenti sul canale YouTube, che io invito i nostri amici all'ascolto ad andare a vedere. Ne ho viste alcune, ma veramente emozionanti, e ce n'è una in modo particolare che tu ti sei emozionata tantissimo.
1: Io mi emoziono sempre quando è come se tornassi indietro ripercorrendo un attimo le mie impronte, dei miei passi al contrario e riaffacciandomi a mia nonna. No? Quindi quando poi mi parlano del loro rapporto con i nipoti, delle cose che comunque fanno per loro quando sono piccoli, cose che gli cucinano, cioè ecco una continua emozione. Già.
0: Allora io ho l'emozione di Tom che mi fa segno della regia che è finito il tempo. Te l'avevo detto che lui
1: torniamo
0: arriva
1: dopo, torniamo
0: torniamo tra poco, amici, rimanete lì. Hasta la vista continua con La Voce di Cristina.
1: Di Cristina, sì.

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri, ciao.
1: Grazie, ciao, grazie mille.
2: Hasta la Vista.

0: festa. Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Yeah. Hasta la vista.
0: Cari amici di Hasta la Vista, quest'oggi con Cristina faremo tanti bei racconti. Potremmo dire la voce di Cristina che nel tempo si è evoluta con la voce dei nonni, perché lei non è nonna per adesso, no, perché per adesso poi magari un domani,
2: Beh sì, me lo
0: piacerebbe?
2: Auguro. Sì, mi piacerebbe molto.
0: Bene, bene, bene, noi te l'auguriamo. Ma intanto continuiamo a parlare di questo progetto che è stata forse una delle cose che più ti ha dato soddisfazione, soprattutto quando hai avuto l'intuizione per una tua esperienza personale che raccontavamo nel talk precedente del rapporto con tua nonna, che ti ha dato l'intuizione di creare questo modo di raccontare le storie di vita dei nonni con la voce dei nonni, che poi è diventato anche un libro, un canale YouTube, un sito internet, eccetera eccetera.
2: Sì sì, questo progetto appunto adesso appena posso lo riprenderò un attimino. Come ti stavo accennando prima, sto dando un attimo di spazio ad altre cose, lavoro certo. Anche con un gruppo creativo, un team, uh-huh. E facciamo anche programmi televisivi, però non posso spoilerare tanto.
0: No, no, quello ci arriviamo tra un po'. Adesso vorrei chiudere la parentesi, okay. La voce dei nonni, sì. E mi stavi raccontando poi le tante emozioni che tu hai vissuto intervistando le persone, che ogni storia poi è un racconto di vita importante, delle diverse persone incontrate in questi anni di progetto. Ce n'è una che ricordi in modo particolare, una che ti ha toccato particolarmente? Perché poi io qualcosa l'ho vista e mi piacerebbe insomma parlarne.
2: Oddio, scegliere, se dovessi scegliere ti direi che è difficile, ti dico la verità. Mm-hmm. La mamma di Manuela Arcuri, durante il racconto della sua infanzia con la sua nonna, mi raccontò un aneddoto dove lei aspettava sempre i genitori alla finestra, uh-huh. E mentre la nonna le cucinava le polpette, infatti mi diceva che la chiamava polpettina.
0: Carino.
2: E durante questa cosa la sua emozione non è riuscita a contenersi e è esplosa insomma a piangere. E io ho perso a lei.
0: Infatti io l'ho vista.
2: Perché io poi sono tanto emotiva, Jerry, tu lo sai, poi
0: lo
2: oggi
0: so.
2: Ecco.
0: Oggi in modo particolare.
2: Oggi mi sono svegliata proprio con il piedino emotivo.
0: Uh-huh. Quindi diciamo che questo invito in radio, tutto sommato, casca bene.
2: Infatti sì, acceso, come si suol dire. Sì.
0: Bene, bene.
2: Sì, però ogni intervista è stata un'emozione uh-huh. Unica e irripetibile.
0: Che poi secondo me non è quello che tu hai consentito loro di raccontarsi, ma è quello che loro hanno dato a te con la loro esperienza di vita, perché sembra che tu hai dato una possibilità a loro, ma realmente l'hanno data a te di conoscere una storia di vita importante.
2: Sì, è stato riempitivo, uh-huh. È stato un percorso riempitivo e per questo poi continuerò comunque lo porterò avanti in questo progetto.
0: Bene, bene, guarda, te lo auguriamo io e Tom dal profondo del cuore, perché è un progetto molto bello, particolare e ha bisogno secondo me di essere un pochino rinvigorito con nuove storie, nuove prospettive. E poi tutto ciò che riguarda storie di vita, racconti, esperienze di vita, noi di Hasta la Vista lo conosciamo bene come momento importante, perché lo facciamo da 15 edizioni, raccontare ogni anno storie di vita ad ogni puntata. Comunque, rimanendo invece concentrati su di te, allora tu mi hai detto che adesso stai anche lavorando a delle scritture creative anche in campo cinematografico.
2: Sì, mi sono cimentata da poco, diciamo, in questa esperienza, ma tutto questo è nato sempre da un soggetto, in realtà sì, pensato per il cinema, uh-huh. Però pensato inizialmente anche per un libro.
0: Ok, quindi c'è sempre la scrittura che va verso un libro e poi
2: Me la porto dai tempi di
0: certo, delle scuole medie.
2: Delle scuole medie. Okay. E quindi iniziai sempre qualche anno fa, uh-huh. Poi la riposi nel cassetto, uh-huh. L'ho ritirata fuori da poco. Uh-huh. E
0: da 3 anni. Dalla famosa finestra, la luce.
2: Ah, sì, lì l'ho scritta, l'ho ritirata fuori da poco.
0: Okay. Diciamo che 3 anni fa ti è cambiata la vita in tutti i sensi.
2: È cambiata la vita in tanti sensi, ma guarda, Jerry, sì, ovviamente con tutte le sfumature di dolore, di dispiacere, no?
0: Certo.
2: Come in queste situazioni. Uh-huh. Però al tempo stesso sono stata anche un po' illuminata.
0: Uh-huh. Lo
2: per
0: dicevi
2: quanto riguarda
0: prima.
2: La mia persona proprio, uh-huh. La mia individualità, uh-huh. Anche lavorativa.
0: Forse avevi bisogno un attimino di uno scossone importante, come dice, vabbè, forse uno se lo può anche evitare. Però questo ti ha messo in contatto con te stessa, l'hai detto più volte, è ritrovare una nuova luce, una nuova immagine, una nuova identità.
2: È vero, sai perché? Perché io poi nella vita mi sono sempre comunque dedicata ai rapporti di coppia, tanto, uh-huh. Tantissimo. mettendo in disparte anche me stessa.
0: Okay.
2: Sicuramente tanto, adesso ti faccio una confidenza.
0: Tanto non ci ascolta nessuno, no, amici, tappatevi le orecchie, siamo io, Tom e Cristina.
2: Sì, sì. E ti faccio una confidenza, no vabbè, è anche bello insomma condividere questa cosa che sto per dire, che sì, sicuramente tanto è stato dovuto, tanta di questa mia ricerca è stata dovuta anche a una mia parentesi a livello adolescenziale, no? Perché comunque essendo figlia di genitori separati e tanto poi ti porti dietro,
0: certo,
2: ti porti tanto
0: l'imprinting
2: dietro,
0: è quello,
2: che
0: certo,
2: in un'età evolutiva trattieni e però poi metabolizzi in un modo tutto tuo e man mano poi che comunque cresci cerchi di andare alla scoperta e passi però sempre attraverso te stessa, no? E quindi sicuramente io quella ricerca continua dell'amore, perché io poi sono innamorata dell'amore.
0: Bellissimo.
2: Quella ricerca continua dell'amore, con quella ricerca ho sempre messo in disparte me stessa e invece basta. Dai Jerry, no? Anche
0: certo,
2: tu mi dici stop.
0: Adesso è arrivato il momento di essere innamorata di te stesso,
2: sì,
0: in questo momento di vita.
2: Tanto.
0: Ma tanto poi ce lo farei capire anche con qualche scelta musicale che già hai anticipato, il nostro amico Tom Regia ha già preparato dei brani che ti riguardano. Però questo nuovo momento di vita ritrovato, che vabbè parte da un'esperienza personale, ma forse anche un po' la scrittura, perché secondo me scrivere poi mette in contatto anche un po' con parti dormienti di sé, e ben venga, mi verrebbe da dire, perché insomma hai tante situazioni importanti da vivere, dei figli da crescere e anche dei lati di te da scoprire e da condividere magari con un amore, passami il termine, sano, costruttivo, propositivo, perché poi la crescita è anche questa, accorgersi del proprio valore, e quando uno prende contatto col proprio valore incontri persone di valore.
2: Sì.
0: Sì.
2: non ora.
0: Vabbè,
2: no,
0: nei tempi giusti, adesso il valore
2: adesso
0: nasce e torna a te.
2: Voglio dedicarmi solo ed esclusivamente al lavoro.
0: Certo, certo, ma è giusto che sia così, però è importante prendere coscienza di sé, perché adesso gli amici in ascolto magari la confermeranno, qualcuno si riconoscerà in questa descrizione, ma quando uno prende consapevolezza di sé e fai un passaggio evolutivo, e questo ti porta a incontrare le giuste persone nel percorso di vita. E adesso incontriamo le scelte musicali che hai fatto per il tuo momento flashback. Che brani ascoltiamo?
2: Marco Mengoni, Guerriero e Mina.
0: Okay.
2: Parole.
0: Bene, li ascoltiamo e poi torniamo in onda e spieghiamo il perché di queste tue belle scelte musicali.
2: Buon ascolto.
0: Grazie, bellissimo. Hasta la vista, continua con flashback.
1: Flashback.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback. Flashback. Flashback. Flashback.
3: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
4: Che cosa sei?
3: Non vorrei parlare.
4: Cosa sei?
3: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
4: Non cambi mai.
3: Tu sei il mio ieri, il

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Ma che scelte musicali, amici, quest'oggi una più bella dell'altra, ma voi vi siete persi Cristina in versione canterina. Te le sei cantate quasi tutte.
1: Parti di canzoni mie preferite, okay. Devo dire, ognuna ha il suo perché.
0: Insomma, sono veramente parti di te importanti, ma proprio importanti con la I maiuscola.
1: Sì, molto, molto importanti.
0: E quindi sveliamo i nostri amici all'ascolto perché hai scelto per il tuo momento flashback la condivisione dei ricordi con questi due brani. Partiamo da Mengoni.
1: Tu oggi mi vuoi proprio mettere a nudo, come si suol dire?
0: No, guarda, forse una stufetta accanto, a nudo.
1: Ah sì, regia, fa freddino.
0: Infatti abbiamo sbagliato perché dovevamo metterti in riscaldamento, così ti mettevi a nudo, guarda. Perché vedo Tom particolarmente con gli occhi a cuoricino, ho sentito queste scelte musicali. Perché so. Comunque, allora, amici, voi non ascoltate, hai fatto colpo su Tom.
1: Grazie.
0: Perché quando tu scegli i brani, quando l'ospite sceglie brani particolari che piacciono anche a Tom, lui si scioglie. Quindi va bene, dai. Quindi ti mettiamo a nudo, ma non fisicamente parlando, okay. Anche perché i nostri amici all'ascolto non potrebbero beneficiare, ma sicuramente da un punto di vista emozionale, emotivo.
1: Allora, quindi, per quanto riguarda il perché devo dire già.
0: Sì, il perché della prima scelta, andiamo in ordine. Perché? Mengoni. Perché?
1: Allora, Mengoni è quella canzone, io l'ho dedicata al mio primo figlio quando è nato.
0: Ah, però.
1: Sì. Ha aperto la mia vita. Mm-hmm. Lui è stato. Avevo 26 anni. Scelto,
0: giovanissima.
1: Sì, sì, no, scelto, sentivo proprio il desiderio di diventare mamma.
0: Mm-hmm. Ok.
1: E mi ricordo. Il mese di concepimento, posso dirlo, era febbraio?
0: Sì, certo, si può dire. Okay. Noi non ci eravamo.
1: No, e guardando il cielo a febbraio ho visto una stella cadente.
0: Sì.
1: In quel momento ho detto, voglio avere un maschietto. Ed ecco qui che è nato
0: Christian.
1: Un maschietto. Sì.
0: Ma pensa. Cioè, quindi tu l'hai pensato, desiderato, voluto ed è arrivato quello che tu hai desiderato.
1: Sì, un po' come diceva sempre mia madre, che mi diceva, io ti ho prima immaginata, dipinta e poi ti ho fatto.
0: Bellissima.
1: Mi diceva sempre così.
0: Ed è così.
1: Ed è così, non lo so, come lo conosco. Sì, dai.
0: Sì, sì, no, ed è così, nel senso che nella sua testa ti ha dipinta e tu sei.
1: E io sì, diciamo che comunque.
0: Ti senti un po' opera d'arte?
1: Mi sento un po', sì, opera d'arte, ma non nel mio aspetto esteriore, bensì nel mio interno.
0: Ok.
1: Mi sento molto unica nel mio genere.
0: Bella,
1: posso dirlo.
0: Bella definizione, la condividiamo io e Tom. Ma torniamo al racconto quindi del brano di Mengoni. Quindi tu hai guardato il cielo, hai visto la stella.
1: Ho visto una stella, ho detto sì, vorrei avere un maschietto. Ed ecco qui che poi È arrivato Christian.
0: Ok. Sì. E questo brano dicevi di Mengoni, gliel'hai dedicato?
1: Questo brano di Mengoni gliel'ho dedicato perché poi io con il papà di Christian mi sono comunque lasciata presto. Io sono stata un po' sfigata con gli uomini, Jerry. Per questo dico che forse ecco, il lavoro è l'unica cosa sulla quale io mi devo concentrare. Basta.
0: Probabilmente sì. No, vabbè, ma sai, magari uno fa le prove, no?
1: No, vabbè, scelte sbagliate di quando ero piccola, insomma.
0: Vabbè, okay. Quando siamo piccoli quando tutti facciamo, piccoli, ma guarda che chiunque, poi non lo dice mai nessuno, ma se vai a confrontarti con uomini, donne in generale, a 20-25 anni magari.
1: Beh sì, dai, 26 anni è un po' prestino, ho accelerato un po' i tempi, però diciamo che comunque mio figlio mi ha ripagata in tutto e per tutto. E questa canzone perché? Perché essendomi poi separata con il papà quando poi ero piccolina, ho deciso di imbarcarmi totalmente in lui, quindi essere principalmente io la sua figura di riferimento. E a 26 anni non è facile per niente.
0: No.
1: E mi sono fatta delle spalle tanto tanto tanto grandi, Jerry.
0: Lì sei cresciuta tanto e subito.
1: Lì sono cresciuta tanto e subito. Sì, sono cresciuta tanto e subito e lui è stato il mio apripista, ecco, proprio nella vita.
0: Vedi, adesso ascoltandoti mi fa venire in mente che poi magari sarà capitato a tante persone in ascolto che certi episodi della vita ti portano comunque a dover crescere più velocemente rispetto ai programmi iniziali. Sì. Quindi in qualche modo per certi versi Christian è stata una benedizione per te perché ti ha riportato su una realtà e anche un senso di responsabilità materno che è importante, cioè finché si è da soli vivi la vita in un modo, ma quando hai la responsabilità di un figlio da crescere e lì deve essere un punto di riferimento, non puoi distrarti dal percorso di vita, insomma.
1: Beh sì, mi ha piantata veramente con entrambi i piedi ben solidi, insomma, a terra. E beh, è stata una gioia
0: Bene,
1: una
0: bene.
1: Gioia immensa.
0: Poi adesso nel piano dell'adolescenza, 13
1: Oddio,
0: anni.
1: Oddio, non me ne parlate, Gerry, ti prego. Ci litigo ogni giorno, ogni santo giorno una discussione.
0: Certo, immagino, però vabbè, poi la conflittualità madre, figlio, insomma, l'abbiamo visto da più o meno tutti.
1: Poi basta uno sguardo e ci sciogliamo entrambi.
0: Immagino. Poi magari continueremo a parlare di Christian e poi andiamo al secondo brano, perché sennò poi finisce il tempo a disposizione. Quindi la motivazione di Marco Mengoni, guerriero, l'abbiamo data. Sì. E invece con Mina che ci dici?
1: Con Mina, parole. Mina, perché quando ho iniziato a capire gli uomini,
0: sì.
1: ho dedicato questa canzone a loro, perché tante parole, tanto fumo, niente rosso. No, non te la prendere sul personale.
0: No, ma infatti guarda, io mi tiro fuori perché
1: okay. E quindi,
0: io ti conosco appena, quindi okay. diciamo che è la seconda volta che ci incontriamo, quindi va bene così. Anzi, Tom è la prima volta, quindi va bene.
1: Però dai, la canzone di Mina rispecchia proprio un uomo-donna, dove la donna comunque su un po' più di basi, no? Per costruire altezze, insomma. Vabbè.
0: È come il famoso detto: la donna è Mac, l'uomo è Windows, la donna fa tante cose insieme. L'uomo.
1: No, non dico questo okay. Perché non voglio sembrare. Però eccolo, io per quanto riguarda me, insomma, ovviamente poi il mio cammino non mi ha messo in situazioni facili per quanto riguarda la figura maschile. Certo. E quindi al tempo stesso, a mio avviso, ecco, tante parole.
0: Diciamo che ti sei incontrata con uomini che hanno fatto più parole e meno fatti, e questa cosa ti ha un po'...
1: Sì, perché io poi sono una donna che, come tornando al discorso di prima, che sono innamorata dell'amore, no? Uh-huh. E quando do tanto,
0: sì.
1: Ovviamente pretendo, tra virgolette, anche ricevere in cambio, no?
0: Certo, giusto.
1: E quando la cosa non è equilibrata, ovviamente io poi ciao.
0: Quindi le parole devono seguire ai fatti, perché
1: già,
0: poi giustamente come si dice in questi casi, sono i fatti concreti, perché le parole sono bravi tutti, ma dalla parola al gesto concreto ce ne vuole. E io adesso ho un gesto concreto, che è quello di accogliere la sequenza musicale mandata in onda dal nostro amico Tom in regia, ma noi ripartiamo qui con tante altre parole però concrete, mi raccomando.
1: Yes.

0: Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o un messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Un caro saluto da Massimo Voldi agli ascoltatori di Hasta la Vista. Ciao Cipollini.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: È uno spettacolo, amici. Quest'oggi Cristina a microfoni spenti, stai veramente...

0: madre a 26 anni, e negli anni poi, oltre ad essere un punto di riferimento per loro, ti sei anche concentrata molto sulle esperienze lavorative. Prima parlavi del progetto La Voce dei Nonni e hai anche accennato, e secondo me adesso ne possiamo parlare, di un altro progetto che comincia a prendere forma, questa scrittura creativa per il cinema.
1: Sì, comincia a prendere forma e sono molto contenta. È un progetto appunto messo nel cassetto qualche anno fa e tirato fuori, come dicevo prima, e da poco, ed è tratto da una storia vera, questo soggetto cinematografico che ho scritto.
0: Ok, che non sei tu.
1: No, assolutamente no.
0: Okay.
1: È tratto da una storia vera, più che un film. Io vorrei fosse un progetto di sensibilizzazione verso comunque gli adolescenti in rete.
0: È una tematica attualissima, tra l'altro, visto il periodo storico.
1: Sì, visto che anch'io ho un adolescente in casa, costantemente in rete, le preoccupazioni dei genitori sono sempre all'ordine del giorno.
0: Perché
1: è inevitabile.
0: È noto che la rete è un mondo aperto, senza filtri, senza controlli, anche con tutti i sistemi di controllo, ma alla fine è importante avere sempre l'occhio vigile.
1: E i giovani di oggi sono molto, per quanto vogliono far vedere la loro forza, no? Sono molto in realtà vulnerabili e fragili.
0: Sì, vero.
1: E bisogna stargli tanto dietro, tanto. E questo film parla proprio di questo. Non voglio spoilerare.
0: No, non si può spoilerare, perché poi certe cose non si può, ci sono anche proprio segreti industriali.
1: Sì, attualmente sono in fase proprio di scrittura della sceneggiatura. Ho già comunque ho avuto l'ok di una produzione per l'interesse, e quindi siamo in fase avanzata di sviluppo.
0: Bene, ma stai lavorando da sola nella scrittura creativa?
1: Assolutamente da sola nella sceneggiatura. Poi ovviamente ho un team di supporto dietro che comunque sia, come in tutti i lavori, supporta e aiuta, però io voglio fare anche la regia.
0: Ah, quindi anche ti cimenti nella parte di regia?
1: Sì, anche perché per il produttore ci so fare, insomma.
0: Quindi
1: mi dà carta bianca.
0: Bellissimo, quindi
1: così.
0: Sei predisposto davvero a sperimentarti, perché poi ogni lavoro è un'esperienza nuova, come abbiamo detto fin qui.
1: Beh, sì, se uno non prova, Jerry, come fa a dire che non riesce, no?
0: Certo,
1: e io poi sono così, io sono leone, eh?
0: È vero.
1: Il segno zodiacale e di carattere anche, quindi
0: condividiamo anche il segno zodiacale. È vero. Sono d'accordissimo. Quindi uno deve cimentarsi, perché poi ogni esperienza ti mette anche in contatto con parti che magari non conosci. Quindi uno dice: ah, sai che non pensavo di avere questa attitudine.
1: Beh, sì, se uno non ci si mette, no? Non riesce mai a scoprire fino a dove può spingersi. E a me piace sempre essere lì a vedere fin dove io riesco a saltare.
0: Ok. E con questa idea progettuale, quindi anche cimentandoti alla regia, così hai anche magari un'idea di chi ti piacerebbe coinvolgere da un punto di vista attoriale?
1: Di cast, certo, lo sto facendo.
0: Ah, quindi già ci sono.
1: Sì.
0: Non si può dire nulla, mannaggia la miseria.
1: Beh,
0: ancora siamo in una fase esplorativa.
1: Stanno per essere contattati gli attori, quindi non vorrei.
0: No, certo, ci vuole il giusto tempo.
1: Sì.
0: E a proposito di tempo, vi siete dati un'idea da qui a un anno e mezzo?
1: Fase di produzione 2026.
0: Fase
1: di realizzazione, sì, nuovo anno, dai.
0: Quindi insomma diventa un bel proposito per il nuovo anno. ottimo.
1: Beh, io me lo auguro più che altro che, nonostante possa essere un film ben visto, e che sia veramente un messaggio che io riesca a far passare, e ho una buona struttura anche dietro a supporto, come
0: persone che ti aiutano.
1: Non posso parlare.
0: Infatti, allora, raccontiamo una cosa di Hasta la Vista. Allora, la cosa bella è che le persone a un certo punto qui in studio, lo dico onesto amici all'ascolto, vivono il piacere del raccontarsi, però poi ci sono delle cose che giustamente, proprio perché ancora sono in divenire, e uno magari non le può dire, quindi
1: perché questo è un live, cioè è un tutto, capito?
0: Esatto, è un flusso di pensiero continuo. Infatti adesso che si dice: ma io questa cosa te la vorrei dire a te, Jerry, ma non lo posso dire nulla. Allora, me la dirai a microfoni spenti, e io promesso non lo dirò agli ascoltatori.
1: Dobbiamo
0: fare accordi con Tom, perché sennò lui se la canta, però. Amici, dovete seguirci, perché magari Cristina questo progetto lo porterà a termine in tempi brevi, e poi a cose fatte tornerai qui in studio e ci racconterai tutto.
1: Molto
0: quello che quest'oggi
1: ovvio.
0: Non puoi spoilerarci, perché
1: certo.
0: No, ma anche secondo me è un po' per scaramanzia.
1: Ma no, io nella scaramanzia non, io credo nelle mie forze, Jerry. Nelle mie forze.

0: ragazze, e ovviamente nel risultato finale, se c'è comunque dietro un qualcosa di solido, però no, nella scaramanzia no.
1: Non ci credi?
0: No, non siamo noi quelli che ci facciamo i problemi.
1: Senti, invece a proposito di sentimenti, perché abbiamo lasciato un po' sta parentesi sospesa.
0: Non la possiamo lasciare lì appesa?
1: Dai. Proposito per il 2026, anche lì magari insomma.
0: Ma dai, sentimenti ti dico che ti dico che sì, al momento c'è una persona nella mia vita e vediamo la devo valutare.
1: Ah, sto in fase di test.
0: Sotto esame. Guarda, io poi sono veloce nelle valutazioni, sì. I cavalli si vedono alla partenza, questo l'ho sempre detto. Diciamo che per adesso è partito, vediamo se gira l'angolo.
1: Ma questa persona lo sa che è sotto test, perché magari...
0: Sì, certo, gliel'ho detto, anche ieri.
1: Guarda che hai un mese, tre mesi.
0: No, io non do tempo così. Però insomma, bisogna far vedere uno quanto vale, certo. sin da subito insomma.
1: Un po' agganciandoci al blocco precedente, non parole ma fatti, perché è parole poi...
0: Le parole se le porta via il vento, ragazzi, bisogna essere concreti qui.
1: È giusto, quindi la concretezza sicuramente una delle cose che più ti appartiene, l'hai ben chiara come idea e la cerchi nelle persone. Concretezza è
0: concretezza,
1: un po' la sintesi di tutto ciò. Bene,
0: soprattutto verso questa età evolutiva qui,
1: è vero. Ed è la concretezza adesso dei brani che ci manda in onda il nostro amico Tom in regia. Ma noi facciamo una cosa, ci fermiamo perché Hasta la Vista continua. A tra poco,
0: ciao.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la Vista! Hasta
1: la Vista! Un grande saluto a Gerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista! Ciao Gerry da Fiorello, ciao!

0: Ed è sempre questa la musica del momento qui ad Hasta la Vista, amici. Quest'oggi con Cristina, tutta la sua energia, la sua luminosità, il suo splendore l'abbiamo imparato a conoscere fin qui, ma soprattutto anche le altre cose che ci racconterai di te, Cristina, tra breve, tra poco. Soprattutto perché fin qui abbiamo parlato un po' di te a livello sì personale, professionale, progetti passati, attuali, futuri, ma ci sono dei lati di te che ancora non abbiamo raccontato.
1: Ma questa non è violazione della privacy.
0: Esatto. Infatti noi abbiamo accordi proprio per ma cose sfiziose. Quindi usciamo dalla sfera, ecco, magari un po' più
1: del
0: intima.
1: Tipo?
0: Ce n'è. Tu, quando non lavori o quando non ti dedichi ai figli, hai delle passioni, delle distrazioni? Cosa ti piace fare? Il
1: la
0: tuo
1: musica,
0: tempo libero?
1: La musica.
0: Ecco. Quindi musica cantata o anche musica
1: musica
0: vissuta?
1: Cantata, musica. Allora, dipende dalla fase poi del giorno, cioè nel senso, se parliamo di sera, aperitivo a jazz, musica jazz.
0: Wow.
1: Ok, quindi okay. Candele in casa, io mi autococcolo, dico la verità. Beh, per forza noi dobbiamo coccolarci noi in primis.
0: Giusto.
1: E poi chi ci si mette accanto in secundis.
0: Giusto.
1: E altrimenti durante il giorno in macchina, cioè musica da cantare. Come si suol dire, a palla.
0: Ok, squarciagola.
1: Sì.
0: Quindi volume al massimo.
1: Sì.
0: E che brani, al di là di quelli che hai scelto per i tuoi momenti musicali, però è col tuo genere preferito? Quali sono i brani che ascolti nel tuo quotidiano?
1: Ma un po' tutti. A me piace tantissimo anche Bon Jovi. Mi piace Ed Sheeran.
0: Ok.
1: Ma poi, se vogliamo tornare indietro, anni 90, Giovanotti, Raff, Michele Zarrillo, che io adoro, un mio amico, e saluto, ciao Michele.
0: Ciao sì. Michele, bene.
1: E tanta musica, per me la musica
0: ti
1: ha sempre
0: tutta?
1: Il suo perché sì.
0: Ok, quindi italiana, straniera, sì, attuale, sì. Passata, bene. E immagino avrai anche una passione per i concerti, quando hai modo di andarci.
1: Allora no, ti dico la verità, perché io odio la folla, cioè nel senso odio la calca della gente. Infatti per dirti anche al centro commerciale io non vado, cioè io preferisco ordinare online e magari tornare, cioè mandarlo indietro, capito, aspettare
0: certo,
1: un mese
0: certo,
1: che mi ritorni il reso, purché andare nei centri commerciali, per dirti, perché a me sinceramente mi manca l'aria, cioè io poi soffoco, quindi nel concerto però mi ha sbloccato un ricordo,
0: hai
1: come
0: visto?
1: Si suol dire, andai con mio figlio Christian piccolo al concerto dei
0: Cristina D'Avena,
1: no, del Volo, insieme a mia madre.
0: Che bello,
1: meravigliosi, io loro li adoro. E bellissimo, veramente bellissimo concerto. E mio figlio era piccolo, poi lo portai, no, in realtà aspetta, vedi che escono fuori gli altarini qua.
0: E Cristian, ma prendi i cassetti dei ricordi.
1: No, okay. A parte che ultimamente sono andata al concerto, cioè allo spettacolo che ha fatto Michele Zarrillo in piazza, e ho portato anche il piccolo.
0: Ok, quindi diciamo continua la tradizione di portare i figli ai concerti.
1: Sì,
0: bene.
1: Questo sì, però ecco, per quanto mi riguarda da sola o comunque con amici, non vado.
0: E invece realtà teatrali, ti piace il teatro, il cinema? Certo, pure lì c'è gente.
1: Beh, oddio, sì, nel senso io... ai tempi d'oro della mia età feci un'accademia di teatro, cinema, recitazione, doppiaggio, dizione con Roberto Pedicini, che conosco, un mio amico, e saluto, grandissimo maestro
0: Roberto
1: Pedicini,
0: straordinario.
1: Sì. E mi ricordo, ecco, questa frase ogni tanto quando lo sento glielo dico, che quando parlavo lui mi diceva che sembrava sempre che io stessi in lingerie. Mi diceva, hai questa voce, cioè qualsiasi cosa doppi è troppo calata, mi faceva, ma non è colpa mia, cioè è la mia voce,
0: sei così,
1: e sembra però che stai sempre in una situazione ad aspettare che qualcuno arrivi, no? Mi diceva
0: bellissimo, mi piace molto questa metà.
1: Oddio.
0: Adesso io confermo la teoria di Roberto.
1: Quale?
0: Perché è uno dei motivi che mi ha spinto a invitarti in radio, proprio per questa tua voce che accompagna, che accoglie.
1: Ma dai,
0: che ha un non so che, ma no, è una sfumatura, è una voce
1: calda,
0: materna,
1: accogliente. Wow, bello, mi piace.
0: Hai visto?
1: Grazie.
0: Ecco, quindi insomma, vedi, parlando spontaneamente poi come le cose come si incrociano, si incastrano. E invece un tuo sogno nel cassetto, al di là di le cose professionali che abbiamo raccontato fin qui, che può anche riguardare qualcosa al di fuori di te.
1: Sogno nel cassetto, un qualcosa che mi piacerebbe realizzare.
0: Sì.
1: Io vorrei andare a Bali. Non ci sono mai stata a Bali.
0: Ma Bali nel senso la Bali cinese o
1: no, a Bali, l'isola di Bali, sì.
0: E perché proprio Bali?
1: Non lo so, sin da quando ero piccola, come per dirti, beh, ce l'ho queste cose che strane, no? Per dirti, anche quando ero piccola, il numero 26 mi apparteneva, sentivo molto che mi apparteneva.
0: Ah, per questo hai fatto il tuo primo figlio a 26 anni.
1: Allora, ho fatto il mio primo figlio a 26 anni e adesso sto per fare il mio primo film nel 2026.
0: Ah no, pensavo di essere...
1: Oh, no,
0: che fai il primo... C'era qualcosa che mi mancava.
1: No.
0: È vero, il 26.
1: Quindi, ecco, forse Bali anche, non lo so, avrà un significato particolare, ci devo andare, ecco.
0: A questo punto vai in una via al civico 26, magari ci trovi. Non lo so. Boh. Vabbè, no, è che come orario del giorno non esiste la 26esima ora, esiste la 25esima ora, ma insomma, 26esima no. Però c'è questo 26.
1: C'è questo 26, sì, che mi accompagna. E devo dire che mi ha sempre poi rivelato cose belle.
0: Ma guarda, il 26 per me è un numero significativo perché è il giorno del mio compleanno, il tuo un pochino dopo, ma non diciamo ovviamente.
1: Sì. No, se possiamo dire, anche dire sì, è il
0: 28.
1: Tom
0: è sì,
1: dai,
0: perché è il 6 al contrario, il 9 è il 6 al contrario, quindi sì. Vabbè, una forzatura questa.
1: Sì. Però ecco Bali, sì, Bali okay.
0: E non ci sei mai neanche andata vicino, avevi progettato il viaggio e poi non si è potuto fare, no?
1: No, non so, perché ho questa voce che mi riecheggia nella testa, Bali da un po' di anni a questa parte e devo andarci.
0: Ma cioè, hai visto qualcosa in televisione? Hai letto un libro?
1: Ma ti sto parlando di quando ero piccola proprio.
0: Dico, però c'è qualcosa che ti... Forse non te lo ricordi che ti ha portato a questo pensiero di Bali?
1: Non lo so, mi ricordo solo che io scrissi Bali su un bigliettino e lo nascosi dentro un armadio in un posticino all'interno, nascosto, poi quel mobile forse penso è andato anche all'antiquariato, al negozio dell'antiquariato.
0: Immagino uno apre Bali, questo viene da Bali.
1: messaggi dell'aldilà, no scherzo. Bellissimo. Però ecco, nel senso, devo andare a Bali, ho questa cosa.
0: Vabbè, noi te lo auguriamo, insomma, adesso facciamo una raccolta fondi, amici.
1: Sì, aiutatemi ad andare a Bali, no scherzo.
0: Senti, adesso arriva un altro tuo momento significativo con la terza scelta musicale, lo spazio dedicato a te. Che brano hai scelto e soprattutto a chi lo dedichi? Abbiamo 20 secondi per parlarne.
1: Ok, e ho scelto Il peso del coraggio di Mannoia.
0: Sì.
1: E lo dedico a me.
0: Ah, proprio così, a bruciapelo, così. Lo dedico a te. E non ci puoi dare la motivazione, no?
1: Ma perché sì, io sono come ognuno di noi, quella persona che si guarda e si alza tutte le mattine, si guarda allo specchio e deve essere la sua prima forza della giornata.
0: Mamma mia, di fronte a questo io mi inchino e ti lascio di nuovo la parola. Brano e titolo e artista, vai. Quindi ascoltiamo
1: Il peso del coraggio, Raffaella Mannoia.

0: Per tanti motivi, il prossimo brano è dedicato a te.
1: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

0: faccio.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao.
2: Hasta la Vista, un programma immaginato.

0: Ragazzi, un saluto enorme agli ascoltatori di Hasta la Vista da Paolo Ruffini. Vi voglio bene a bestia e vi abbraccio con un abbraccio fresco. Grazie a voi.
1: Hasta la vista.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo presi in due.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: Sì, amici di Hasta la Vista, le scelte musicali come quella del primo brano di questa sequenza musicale, il primo in modo particolare apparteneva alla rubrica dedicata a te e non abbiamo ben capito il nome dell'artista.
2: No, come... ti prego.
0: Grande Tom in regia che ce l'ha fatto notare.
2: Grazie Tom. No, allora
0: spieghiamo
2: perché stavamo parlando prima di Raffaella Carrà e mi è rimasta in testa, ho detto Raffaella Mannoia. No, perdonami Fiorella, mi devi perdonare anche perché io ti adoro.
0: Certo, infatti alla fine Tom, per sottolineare che lei era Raffaella Mannoia, ha messo lo spot.
2: Non ci avevo fatto neanche troppo caso. No, ma grazie Tom.
0: No, infatti non sapevamo, amici, adesso per raccontarmi dietro le quinte come farglielo notare a Cristina. Ha detto glielo diciamo, noi glielo diciamo, ho detto no, pare brutto. E poi i microfoni spenti abbiamo detto ma come si chiama Raffaella Mannoia?
2: Sacrilegio, cioè un sacrilegio, no. No, senza parole.
0: No, è stato troppo divertente perché dice no, vabbè, insomma, ormai è andata, d'altronde siamo in diretta, quindi quello che è andato è andato. E poi è anche bella la spontaneità, poi c'era lo spot sotto, quindi non potevamo modificare questo momento di emozione che poi ce l'hai detto anche con una voce molto radiofonica, molto soft.
2: Vero, molto senso.
0: È ripartita così... Raffaella Mannoia, ha detto mo che gli diciamo come famo a modificare questa cosa.
2: Raffaella Mannoia, chi?
0: Sì, che chi? Poi è una fusione di Raffaella Carrà e Fiorella Mannoia. Vabbè. Ma va bene.
2: Gaff, il bello della diretta.
0: Ma certo, ma ciò che conta poi è l'emozione e l'intensità del brano che ricordiamo ti sei autodedicata.
2: Sì.
0: Bene.
2: Solo per me, tutto per me.
0: Ottimo. E invece adesso ti faccio una domanda molto sfiziosa qua. Perché cioè, poi le domande, amici, dovete sapere una cosa, chi ci segue da tanti anni lo sa, le domande non le penso io, ma me le suggerisce l'ospite. Infatti tu senza saperlo, parlando del tuo sogno di andare a Bali, cosa che prima o poi si realizzerà magari proprio nel 2026, dopo le riprese del film, magari lo potresti ambientare a Bali con
2: il
0: la
2: film.
0: Scusa
2: no,
0: si può fa.
2: Non si può fare, no,
0: magari una piccola,
2: è un tema di attualità, come faccio?
0: Vabbè, però magari, che ne so, qualcosa del film che deve essere girato a Bali, un flashback, non lo so,
2: no, però tanto ne è un altro nel cassetto di soggetto cinematografico, magari per quell'altro
0: magari potresti andare a fare un sopralluogo per vedere le ambientazioni,
2: però prima ci vado un attimo per relax.
0: Certo.
2: E poi
0: giusto che sia così. E infatti la domanda che sto per farti a proposito di relax: hai fatto tanti viaggi nella vita, sì, no, e se ne hai fatti anche no pochi, il luogo che più ti è rimasto impresso? Perché ti spiego anche il motivo di questa domanda, così ti do qualche secondo per pensarci.
2: Vai.
0: Essendo una persona molto attenta ai dettagli, ce l'hai raccontato all'inizio del programma, questa tua predisposizione a notare piccole cose, sfumature, molto attenta, immagino che in un ipotetico viaggio che hai fatto, qualcosa del luogo o del contesto, la popolazione, così ti sia rimasto particolarmente impresso e lo potremmo raccontare ai nostri amici all'ascolto anche come idea di viaggio per le prossime festività natalizie.
2: Beh, allora, dico che per quanto mi riguarda, sì, io ho viaggiato tanto, ho viaggiato molto, però in determinati posti io poi sono un po'... io mi leggo, cioè per dirti a Dubai io sono tornata due volte, no?
0: Ah.
2: A Londra sono andata due volte e poi dici ma scusa, e poi vai a Bali, no?
0: E poi cioè, se devi andare due volte nello stesso posto,
2: sì, perché devi andare due volte a Dubai, vai a Bali
0: perché?
2: E non lo so perché io poi mi lego magari al ristorantino, alla signora che sta nel ristorante, quindi magari mi attraverso, capito, tutto quanto è per andare a trovare la signora, è così
0: bellissimo.
2: Sì, anche a Milano, a Firenze ci sono dei posti dove io andavo spesso, sono andata anche ultimamente, e dove andavo per ritrovare la cameriera, cioè per risalutarla.
0: Che bello.
2: Così io mi lego, questo è il problema.
0: Non
2: però,
0: è detto, perché è anche forse un modo, scusami che ti parlo sopra, vediamo se ho intuito bene il pensiero che c'è dietro, questo tuo essere autentica e soprattutto viverti in profondità tutte le relazioni umane.
2: Sì, questo è vero, tanto,
0: che
2: tanto,
0: siano amicizie, che siano persone incontrate in un viaggio, cioè tutto ciò che sei e tutto ciò che dai e che metti in condivisione è autentico e profondo.
2: Sì, è vero, io do tanto, quando do tutta me stessa, sì.
0: Quindi per te tornare in un luogo dove sei già stata, nel loro stesso ristorantino.
2: Sì, io mi affeziono, capito?
0: Vai a casa.
2: Io voglio bene le persone, giuro, è così.
0: Che bello, vedi?
2: Sì, però ecco, di viaggi ne ho fatti diversi. Allora, per me la Sardegna è un luogo magico. Però ecco, se dobbiamo parlare poi di mandare gli ascoltatori in vacanza a Natale, no.
0: Vabbè, magari per la prossima estate, insomma,
2: ecco,
0: la Sardegna è sempre bella.
2: Sardegna, sì, quest'estate sono andata anche a Porto Cuoto. meraviglioso, è un, cioè, un piccolo angolo di paradiso, sì, bellissimo, sì, tanta roba, come si suol dire.
0: Certo, perché poi lì c'è il luogo, il cibo, le persone.
2: Sì, culture, tradizioni, sì, no, io sono particolarmente legata alla Sardegna, non lo so, mi dà un'energia, infatti sono andata anche alla tomba dei giganti, poi, no? Sì, che sta in Gallura.
0: Quindi l'hai girata tanto?
2: Ma io sì, tutta. Ma io quando poi vado in un posto tendo a girarmelo un po' tutto, sì, okay. Nord, sud, est, ovest, sì. E ecco, la Sardegna è un pezzettino di cuore, se te lo devo dire. Cioè, da quando sono 20 anni che vado sempre.
0: Ah, quindi non è una meta recente, cioè, ma è una tradizione.
2: È una
0: quasi.
2: Tradizione, okay, sì, okay. No, ormai è una tradizione. E se dovessi parlarti di meta recente, allora, a me sono stata recentemente a Firenze. L'ho vissuta in coppia, quindi ecco, magari può essere un po' diverso come concetto di andarci sotto Natale con la famiglia,
0: certo,
2: però
0: ovviamente.
2: Ecco, allora aspetta, entro un attimo in modalità famiglia.
0: Sì. Mi uno un po' di torri, cioè, siamo in radio, allora, certe cose.
2: Modalità famiglia, ma i mercatini sicuramente di Natale del Nord, dai, okay, andate a vedere i mercatini di Natale.
0: Okay. Ok, quindi diciamo che tu hai girato tanto, tanti luoghi visti, tanti posti che ti hanno colpito, e in uno di questi luoghi il cibo più particolare che...
2: Oddio, allora, la secondo cosa... me Toscana, Umbria, cioè, secondo me lì c'è il cibo migliore in assoluto.
0: Sì, eh?
2: Sì, sì, no, poi l'Italia per il cibo è, penso, imbattibile, comunque di per sé.
0: Ti piace cucinare?
2: Che poi io ho origini siciliane, io.
0: Ah, questa cosa non ce l'hai detta.
2: Come no?
0: Vabbè, a microfoni aperti, no, la so io, ma i nostri amici all'ascolto,
2: beh,
0: no?
2: Sì, io da mamma di papà, da parte di mamma, ho origine calabrese, quindi ecco, siamo un po' compensati.
0: Siamo conterrani, siamo tutti gli amici della Calabria,
2: sì,
0: ok.
2: Anche perché non siamo molto distanti anche dal luogo. E da parte di papà invece della Sicilia, Enna.
0: Ok, perfetto.
2: Beh, dai, anche lì si mangia bene, però ecco, come si mangia secondo me in Italia, Roma,
0: è vero, un po' in tutta Italia, ogni regione ha le sue tradizioni.
2: Italia, sì,
0: poi
2: dai.
0: Certo, rimanendo nel tema del meridione, la cucina calabrese siciliana, parliamone, perché
2: no, non ne parliamo perché è tanta roba.
0: Tanta roba.
2: Sì.
0: Senti, adesso invece grande novità di questa edizione di Hasta la Vista, il momento Dance Story, due brani in sequenza, secondo me uno dei due ti piacerà tantissimo.
2: Okay.
0: Amici, ci immergiamo nelle sonorità del passato,
2: vai,
0: con questa sequenza musicale Dance Story, ma rimanete lì perché Hasta la Vista torna tra poco.
1: Hasta la Vista Dance Story, Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Stories.

0: tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista e al suo fantastico conduttore Jerry un bacione da Maria Grazia Cuscinotta.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista, Dance Story. Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.
3: Mi depp on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Quanti ricordi, devo dire, un brano più bello dell'altro.
1: Sì, meraviglioso.
0: Questa è la novità di questa 15ª edizione, sta piacendo molto. Ed è stato molto divertente vederti immersa nelle sonorità del passato con Dance Story.
1: Ah, bellissima questa canzone, veramente bella. Tu guarda che hai veramente buon gusto, eh?
0: Bene, mi fa piacere. Questo è anche
1: molto.
0: Tom che sceglie i brani.
1: Sì, sì, però secondo me tanto anche del tuo.
0: Sì, diciamo che prima di ogni puntata radio ci confrontiamo, ci mettiamo lì a tavolino, studiamo i brani e scegliamo anche un po' le sonorità del programma, perché poi parte del programma, come diciamo prima,
1: non è che Tom si offende adesso che
0: non ti preoccupare, tanto io e lui siamo veramente bip e camicia, come si vuol dire, siamo l'uno parte dell'altro, quindi insomma, infatti Tom e Jerry ci prendono in giro per questo.
1: Vero.
0: No, però le scelte musicali un po' le decidiamo noi, un po' le decide l'ospite, e tu quest'oggi sei stata protagonista fin qui anche con tre belle scelte musicali, quindi
1: sì, belle anche le mie.
0: Ci stanno. E questa è la novità, perché poi alla fine
1: tu sono nel passato,
0: Devo dire che poi i ricordi, quest'oggi ne abbiamo pensati a tanti ricordi con te, abbiamo raccontato molto di te a livello proprio di percorso di vita, e poi i brani ci aiutano sempre a ritornare in un'emozione, in una situazione, in un qualcosa di vissuto che è parte proprio della nostra storia personale, quindi la musica è proprio la colonna sonora dei momenti di vita. E tornando invece a te, adesso andiamo su una domanda che ogni tanto faccio agli amici in ascolto,
1: ecco,
0: secondo
1: gli
0: ospiti in studio, e chi è in ascolto la sa questa cosa.
1: Vediamo.
0: Una domanda un po' un'autocritica. Un pregio e un difetto che ti riconosci, dovendo fare proprio una sorta di autoanalisi.
1: Allora, difetto questo lo posso dire subito.
0: Sì.
1: Subito.
0: Sì.
1: Sono molto orgogliosa.
0: Aia.
1: Sì.
0: Vabbè,
1: sì. È il leone che è in me, questo.
0: Sì.
1: E forse però anche troppo buona e generosa, perché a volte sì, è un pregio, però può diventare anche un difetto, perché le persone poi se ne approfittano. E invece un pregio Beh, è difficile
0: Lo so, per questo. Per questo
1: essere obiettivi, ma secondo me un pregio che potrei dire
0: puoi anche
1: che
0: copiare
1: la mia persona a chi?
0: Che ne so, copia da Tom. Non lo so.
1: No, io non copio, mi piace creare, me lo sai.
0: Per questo.
1: No, e secondo me un mio pregio è, in qualità proprio, ecco, per restare in tema anche del discorso della puntata, è che sono una mamma tanto presente con i miei figli.
0: Bellissimo.
1: Questo a mio avviso è anche un pregio, perché questi giovani d'oggi hanno bisogno di una guida.
0: Sì.
1: Già.
0: È un po' in fondo anche la tua idea progettuale che accennavamo prima, che non possiamo continuare nel racconto,
1: no,
0: perché se no spoileriamo, però è un tuo modo diverso,
1: sì,
0: di pensare ai giovani, ma soprattutto di pensare alla loro crescita in tutte le forme possibili immaginabili. E in quanto mamma dei due figli di 5 anni e 13 anni, per te immaginare un futuro il più presente, ma con presenza, ma soprattutto con attenzione, con rigore, con stimoli positivi, perché poi sono due maschietti con età importanti, perché 5 anni sono delle cose, 13 anni, ma ti sarebbe piaciuto avere una femminuccia?
1: Sì, come no? Vabbè, mai dire mai.
0: Mai dire mai, certo, ancora c'è tempo.
1: Scusa,
0: ancora c'è tempo.
1: Liz Taylor ha sposato 1000 volte, ha fatto anche perché io no.
0: È giusto, anche perché
1: per
0: insomma
1: artisti,
0: sai. No, ma poi secondo me una sorellina te ne hanno mai...
1: Dai, dico così adesso, non giochiamo, Jerry,
0: no,
1: aspetta.
0: Non si può.
1: Ma a parte che adesso come adesso non c'è materia prima per poter pensare a una sorellina concreta.
0: Concreta, certo. Però te l'hanno mai detto?
1: Cosa?
0: I tuoi figli ti hanno mai espresso il desiderio
1: no,
0: di una sorellina? No,
1: capirai, mio figlio già verso il secondo, dopo 8 anni di differenza.
0: Certo.
1: No, non c'è questa volontà. Per fortuna posso sempre prendere un cagnolino, che ci sono tanti cagnolini che hanno bisogno di essere adottati, diciamolo.
0: Ok, ecco. Tu non hai animali in casa, un gattino?
1: No, non ho nessun animaletto, mi piacerebbe tanto, però dato che mi sposto molto... E mi piacerebbe continuare a spostarmi sempre di più per lavoro, per i progetti che sto mettendo comunque in cantiere.
0: Sì.
1: E non avrei poi tempo, cioè poi di lasciarlo a casa da solo non mi va.
0: No, certo.
1: Quindi
0: anche perché il cane è molto impegnativo.
1: Sì.
0: Il gatto è un po' più autonomo, però.
1: E
0: insomma,
1: poi il cane, scusami, è un eterno bambino. Cioè, sai, i figli comunque crescono di età.
0: Sì.
1: Il cagnolino è sempre, lo devi portare sempre fuori. Ha bisogno delle attenzioni particolari, no?
0: Vero.
1: E quindi comunque. Per il momento no.
0: No.
1: Poi nel caso in cui dovessi essere messa sotto pressione dai miei figli, mm-hmm. soprattutto dal piccino, che grande sa... tanto esce sempre adesso ormai, uh-huh. magari ci penso.
0: Ok, quindi il piccino potrebbe
1: reclamare. Essere lui, sì, ad aprirmi la porta verso un cagnolino.
0: Ok,
1: sì.
0: Ma l'hai già avuto in passato un animaletto da compagnia?
1: Sì, okay. L'ho avuto dai miei 8 anni fino ai miei 26.
0: Ok, cos'era, cane, gatto?
1: Era un cane, cagnolino, okay. piccolino. Uh-huh. E,
0: si chiamava Bali per caso?
1: No.
0: No, dai.
1: Carino però un Bali come nome, lo sai che se mi dovessi fare un cane lo chiamerò Bali.
0: Ti ho dato un'idea, ecco, perché vedi, Bali
1: vedi che Bali c'entrava qualcosa.
0: Vedi c'era lì nella, però c'è. È anche un nome originale, come si chiama?
1: Carino,
0: Bali.
1: Sì, mi piace.
0: Bali, vieni qua, Bali.
1: Sì, me lo ricorderò. Oddio, perdonami, vedi? Si perde il filo.
0: Io lo faccio apposta, mi ce la distraggo perché... Vabbè, dai, stavo parlando del tuo cagnolino.
1: Ah, sì, che ce l'ho avuto insomma dai miei 8 anni ai miei 26 e no, ero legatissima uh-huh. a quel cane, anche perché ha passato tutta la mia infanzia, quella un po' no,
0: tanto,
1: delicata.
0: Dagli 8 ai 26,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, no, dico proprio anche l'infanzia della uh-huh. situazione sì, in sì. casa con i genitori. Sì. E quindi è stata una sorella, non un cane, una sorella.
0: Perché poi tu sei figlia unica?
1: No, non è vero.
0: Ah, okay.
1: No, io ce l'ho una sorella.
0: C'è una sorella.
1: Quindi... Non ne parlo mai, ma poverina c'è.
0: Quindi un'altra sorella?
1: Sì, un'altra sorella,
0: ok,
1: sì.
0: Perfetto. Quindi sì. Era una cagnolina?
1: Era una cagnolina.
0: Che
1: piccina.
0: Si chiamava?
1: Briciola.
0: Briciola, ok. Uh-huh. Nome tipico da cane proprio, Briciola.
1: Che fantasia.
0: Meglio Bali, io non vorrei dire mai.
1: Però New Yorkshire Minitoy, Bali.
0: Sì, effettivamente. Bene, io ho una notizia per te, Cristina.
1: Vai.
0: Ma lo sai che siamo quasi giunti al termine.
1: No, stai scherzando.
0: Amici, anche stavolta, prima dell'inizio del programma, lo devo dire, Cristina fa: Madonna, Jerry, 2 ore, ma che raccontiamo in 2 ore? Che raccontiamo?
1: Ma dai,
0: tanto,
1: sul serio, tanto. Lo sai che mi dispiace.
0: Vuoi che continuiamo?
1: Sì, magari.
0: Facciamo altre 2 ore.
1: La prossima settimana. Stop. Dai, io torno. Ma tu mi inviti?
0: Ma certo che ti invito.
1: Perché
0: abbiamo...
1: io, guarda, ti giuro, per me è... ho il cuore pieno di stracolmo di gioia, innanzitutto mm-hmm. di averti conosciuto, sì. di averti qui vicino a me.
0: Grazie.
1: E voglio
0: meno male che siamo in radio, sono rosso.
1: E voglio continuare a vederti, Jerry.
0: Va bene, cioè, va
1: te
0: bene.
1: Lo dico,
0: Va bene, allora ci continueremo a vedere anche al di fuori della trasmissione.
1: Sì.
0: Amici, io sono fortunato, voi non lo sapete, io sono fortunatissimo. E meno male che adesso c'è Tom. Questa volta lo dico io a mio beneficio, c'è Tom che mi salva con il prossimo brano, perché adesso sono in un momento di emozione pura.
1: Mi fa emozionare anche a me.
0: Sì, quindi voi godetevi la musica e io mi godo la presenza di Cristina con tutto il suo splendore. Luminosità. Ti va?
1: Sì.

0: basta.
1: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
0: Hasta la vista.
2: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita Hasta la Vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
3: Hai visto, Cristina, che ti dicevo?
4: Però che tristezza che devo andare via.
3: Lo so, però hai approfittato dell'angolo bar, hai bevuto il caffè, quindi...
4: Io l'ho preso il caffè di Jerry,
3: Bene, bene, sennò sto spilorcio di Jerry, qua è una brutta tradizione. Lo so, è la sigla finale che inizia così. Cristina, siamo veramente alle battute finali, abbiamo concluso questo viaggio narrativo mettendo te in luce, raccontando ogni cosa di te, e siamo riusciti solo a dire una parte, perché poi c'è un'altra parte di te che magari racconteremo in una prossima puntata. La lanciamo lì, magari portando un tuo figlio qui in studio?
4: Come no, volentieri. Anche perché, Jerry, io ti dico, tu hai illuminato la mia vita, te lo dico, da quando ti ho conosciuto con la cena, tu mi hai illuminata. E io adesso non ti mollo più, lo dico a tutti gli ascoltatori.
3: Come la tassa.
4: Come la tassa.
3: Adesso da oggi poi sarà la mia tassa.
4: Sì, tu adesso sei con me, te lo dico.
3: Va bene,
4: vicino
3: adesso,
4: a me.
3: Va bene, adesso.
4: L'ho detto prima, mi affeziono io poi.
3: Va bene, allora faccio il Bali della situazione. Venga, fa il cagnolino a casa tua.
4: No, però volentieri. Vengo con mio figlio.
3: Va bene. Allora, guarda, io mi trasferisco a casa tua, l'importante che mi cambi la sabbietta, che
4: dai,
3: mi fai la cuccia, l'osso.
4: Strammatizziamo,
3: amici.
4: No,
3: vabbè, noi ci siamo conosciuti ad una cena sensoriale organizzata da me e dai miei collaboratori, che saluto. Tu hai fatto questa esperienza molto bella un po' di mesi fa.
4: E tra l'altro, allora, per me sarebbe stata traumatica, cioè inizialmente, in quanto io soffro di claustrofobia, lo dico, però non volevo più riaprire gli occhi, Jerry. Mi hai fatto vedere ciò che io non vedevo.
3: Beh, penso che miglior conclusione della puntata odierna.
4: La consiglio veramente, se dovessi parlare con chiunque, io appena ho possibilità io parlo di te, perché tu per me sei stata luce.
3: Grazie, grazie. Poi mi dici quanto ti devo, ti faccio un bonifico. Va bene, dai, allora, visto che siamo insieme, comunque, vabbè, per chi volesse saperne di più, cenanelbuio.com. Siamo agli ultimi secondi, saluti finali da fare a qualcuno in ascolto, chi salutiamo?
4: Allora, io saluto i miei figli, Cristian e Edoardo, e tutte le mie amiche che ogni volta mi sopportano e mi supportano quando ho qualcosa anche a livello lavorativo per le quali io devo stressarle, ecco.
3: Bene.
4: E grazie a te, Jerry, grazie a te.
3: Grazie a te di aver accettato l'invito. Amici, tra 7 giorni torniamo a Sala Vista di nuovo sulla vostra radio preferita. Noi ci saremo, voi non mancate. Cristina, ultimissima domanda al volo, oltre a ringraziarti per aver accettato l'invito. Lo sai come si saluta?

0: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista. Yeah.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate!
3: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore. Cuore.
4: Su Radio Tigullio va ora in onda.
5: In questa vita frenetica, in questa vita che tutto corre, in questa vita che tutto è subito. No, c'è un momento anche per te, un momento in cui tutto quanto deve rallentare, dove tutto quanto deve essere a portata di cuore. Love in the world. Love in the world. La musica del cuore. Love in the world. Ora, in studio, Alessandra Sassa.
6: L'amore, l'amore e tutte le sue formule. Eh sì, bentrovati e bentornati per una nuova puntata di Love in the World con la vostra Alessandra Sassa. Dicevo, le formule dell'amore. Eh sì, l'amore con i suoi misteri è stato sezionato e studiato in tutti i modi. E chi l'avrebbe detto? È stato indagato perfino con le armi dell'algebra e addirittura della fisica quantistica. Questo sentimento che pervade le nostre anime, che ci fa soffrire, che ci fa gioire, che ci fa star male, che ci fa sentire quelle farfalle nella pancia, che ci porta dall'innamoramento all'amore più consolidato, appunto. Ma in realtà, cos'è e qual è questa formula dell'amore? Ve lo siete mai chiesti?
7: In inglese si dice fall in love, cadere in amore. Perché innamorarsi significa abbandonarsi, lasciarsi andare.

0: precipitare, buttarsi nel vuoto sperando che l'altra persona sia così pazza da raccoglierci prima di vederci schiantare a terra. Solitamente non puoi prevedere di innamorarti, capite, basta. E non c'è un meteo per l'amore, il più delle volte ti prende in contropiede. E in un giorno qualunque, quando meno te lo aspettavi. In realtà le storie più belle nascono senza troppe esigenze. All'inizio tu non hai bisogno di lei e lei non ha bisogno di te. Non avete bisogno l'uno dell'altra, ma a poco vi iniziate a scegliere. E da poco a spesso, fino a scegliervi ogni giorno. È proprio in quel momento che inizia tutto. È proprio in quel momento che oltrepassi il punto di non ritorno e inizi a buttarti. Continuamente. Insomma, è facile innamorarsi per una volta, e lo è anche la seconda, ma è quando inizi ad innamorarti tutti i giorni della stessa persona che cambiano le cose. È lì che inizia l'amore. I ride my bike up to the world, down the streets, right through the city. Non c'è una formula per l'amore, ma se ci fosse, sarebbe questa: innamorarsi tutti i giorni della stessa persona. E non intendo infatuarsi delle cose comuni, quelle che possiamo amare tutti, quelle in superficie. Intendo innamorarsi del fondo, innamorarsi di tutte quelle cose che per vedere deve andare oltre al semplice rossetto, ai vestiti. Innamorarsi della sua espressione, della dolcezza che ha sul viso quando si perde nei tuoi occhi. Innamorarsi di quando è felice e ha voglia di ridere o scherzare. Innamorarsi soprattutto nei momenti no. Innamorarsi di un sorriso spento e provare a riaccenderlo. Innamorarsi di quando si dà sfogo ai ricordi che ci hanno lasciato ferite aperte. Ferite che nessuno ha ancora curato. E non stancarti mai di prenderti cura di lei. Innamorarsi di qualcuno che ci voglia. Innamorarsi delle reciproche fragilità. Innamorarsi di qualcuno che non ci faccia semplicemente accettare la realtà. Dobbiamo innamorarci di qualcuno che se la renda stupenda, ogni giorno, abbracciandosi troppo e ascoltandosi sempre. Innamorarsi della pazienza, perché porterà sempre felicità. Imparare a mettere virgole dove prima si mettevano punti. E lo capisci che sei innamorato, anche se non vuoi ammetterlo. Ti accorgi che mentre sei con altri ti manca lei, ma quando sei con lei non ti manca niente. E allora incominci a scegliere. Scegli di non essere solo, scegli di buttarti con lei. E per restare insieme basterà questo: non essere vicini, non essere bellissimi, super intelligenti o perfetti. Per restare insieme basterà semplicemente innamorarsi di nuovo, ogni giorno.
1: È così in fondo, proprio come dice lui, come recita Francesco Sole. Questo è l'amore. Sì, diamo retta al nostro cervello, alla nostra testa, ma diamo retta al nostro cuore, quello che il nostro cuore ci detta.

Oggi in questa puntata di Love in the World parleremo dell'amore nella sua accezione più totalizzante, ma anche dell'innamoramento. Eh sì, perché in relazione o matrimoni di lunga durata può accadere di non nutrire dubbi nell'amore verso il proprio partner, ma magari di conoscere qualcuno di attraente a cui si rivolge più di un pensiero. Eppure, prima di tradire o di commettere qualche sciocchezza di cui potremmo pentirci, dobbiamo riflettere sul contenuto e sulle conseguenze delle nostre azioni. In assoluto il padre di questa materia è Alberoni, e quindi grazie a lui oggi faremo un viaggio tra quello che è l'innamoramento e quello che è l'amore. Per voi che differenza c'è? Ve lo siete mai chiesti?

Sì, perché dovete sapere che per Alberoni non esiste la possibilità di innamorarsi di due persone. L'innamoramento è infatti un processo di ristrutturazione di tutti i rapporti attorno all'individuo. Per cui il nuovo innamoramento, secondo Alberoni, ci indica la via diretta verso cui orientarci. Ad esempio, pensiamo a quando nasce un figlio. Quando nasce un figlio, i due genitori si innamorano di lui. Il bambino diventa l'oggetto dell'amore, si innamorano contemporaneamente di lui. Il loro rapporto dipende da questa nuova figura e non più dalla loro sola esistenza. Le pretese egoistiche della coppia e della loro quindi personalità individuale cedono sicuramente il posto all'esistenza di questa terza, meravigliosa, preziosissima nuova persona. Infatti, nella credenza popolare, si dice che la nascita di un figlio consolida un amore o pone rimedio ad un amore in pericolo. Amore, non innamoramento, perché del figlio ci si innamora follemente.

Eppure non tutti si innamorano nello stesso modo, pensiamoci un po'. Può accadere che ci sia chi ami di più, chi ami di meno. Insomma, per innamorarsi, in fondo si accetta un cambiamento, un darsi, un dedicarsi completamente all'altro. Però se nell'altro non scatta il medesimo sentimento, ecco allora che può restare comunque lusingato, al centro dell'attenzione. E quindi appunto accettare quelle attenzioni tramite doni e gesti preziosi. Addirittura può capitare che chi riceve queste attenzioni magari si lascia andare e cerchi di vivere della magia dell'innamorato, una sorta di in un riflesso, quindi credendo che lui stesso di essere innamorato. Ma date retta sassa, presto emergerà in lui un senso di inadeguatezza, vivendo soltanto un senso di innamoramento, di proiezione. Infatti sono profonde le differenze tra l'innamoramento e un vero amore.

così. Per Alberoni in realtà, e forse non ha poi tutti i torti, questo tipo di sentimento non corrisposto è talmente presente nella nostra società da portare persino a matrimoni, proprio a dimostrare per quanto tempo possa essere allungato questo sentimento non corrisposto. L'affetto che può nascere va a sopperire la mancanza dell'innamoramento, ma la differenza a un certo punto di sicuro arriverà. Effettivamente, se ci pensiamo, è verissimo. E perché è verissimo? Lo scopriremo dopo.

fondo, al di là di quello che possono dire personaggi illustri, uomini di scienza e di studi, in realtà pensiamoci un po' anche noi, tra virgolette, comuni mortali. L'innamorato in fondo non accetta di allontanarsi dalla persona che ama, dall'amato. E se ci pensiamo, chi meno ama forse tollera con più facilità l'assenza del partner. Chi viene trasportato nel sentimento può fare a meno dell'altro. Ha possibili alternative, non si sente sicuramente perso lontano dalla dolce metà. Mentre invece chi ama non ammette altre presenze. È talmente certo del suo sentimento che non accetterebbe alternative nella sua vita sentimentale. Quindi, nel momento in cui diamo la possibilità a qualcun altro di entrare nella nostra vita, è perché forse in fondo non siamo più così innamorati e non amiamo poi così tanto quella cosiddetta dolce metà.

Ma in realtà quanto tempo secondo voi può passare dall'incontro della cosiddetta persona giusta, il magari partner ideale, all'innamorarci di lui o di lei, viceversa? Ovviamente parlo da donna, ma vale anche per l'uomo che incontra la sua partner ideale, o nelle coppie omosessuali o lesbiche che siano, insomma, quando si incontra la persona ideale. Ma in realtà anche nel giro di veramente pochissimo tempo. Io ho sempre pensato che le donne siano forse più rapide degli uomini a comprendere di aver trovato il compagno ideale, di aver davanti a sé il compagno ideale. E ho sempre anche pensato essere particolarmente intelligenti quelle donne che magari lasciavano al partner il tempo di metabolizzare, no? Di comprendere di aver incontrato veramente uno spirito affine. E per voi è così?

nella fase iniziale dell'innamoramento abbiamo appunto detto che ci si dona totalmente all'altro, no? Ci sono tante attenzioni, piccoli gesti che veramente rendono l'altro una sorta di esclusiva ricezione di energie e di quelle risorse che sono dedicate per rendere l'altro, l'altra, felice e per farlo riconoscere veramente come una persona speciale. Ecco, in questa fase iniziale di un rapporto, pensiamoci un po', molto spesso ci sono degli atteggiamenti particolari, alcune caratteristiche personali, alcuni interessi, magari attività che abbiamo, le facciamo venire un po' meno. E perché? Perché vogliamo dedicarci totalmente all'altro, una sorta di diamo priorità assoluta rispetto a tutto e a tutti. Beh, però questo comportamento sicuramente lo mettiamo in essere perché vogliamo far sentire all'altro di essere per noi speciale e lo vogliamo far sentire al centro della nostra vita, sicuramente. Però è un comportamento sì che può essere normale, ma può anche purtroppo a volte sfociare nella cosiddetta ossessione. Soprattutto magari noi non lo capiamo, ma può essere tale agli occhi di familiari, di amici, che quindi possono veder sparire nel nulla qualcuno, qualcuna, con cui prima invece si condivideva veramente molti spazi. Ecco, cerchiamo di non cadere magari in questo errore.

quando vi dico, mi raccomando, attenzione comunque a far sì che non diventi un'ossessione, o comunque non dimentichiamoci la nostra dimensione individuale. Questo lo dico proprio perché tante volte l'abbiamo affrontato insieme con Love in the World. Bisogna sempre avere comunque la consapevolezza e la giusta attenzione verso noi stessi, anche se siamo coppia, anche se siamo sposati, anche se siamo conviventi, anche se viviamo comunque un rapporto in generale di coppia. In una coppia sana va sempre tutelata e mantenuta integra per tutto il tempo della relazione, del cosiddetto legame, questa dimensione individuale, perché è fondamentale. In realtà spesso mi è capitato, a volte forse in passato posso aver sbagliato anch'io, per qualcuno può capitare di vivere un momento di crisi perché si rende magari conto di non aver messo del tutto da parte, crede perlomeno, il proprio spazio personale, e può quindi, come dire, in un certo senso evidenziare l'esistenza di una mancata realizzazione. Cioè, molti individui mettono da parte se stessi, molte persone mettono da parte se stesse, credendo in questo modo di dare un benessere maggiore alla propria unione, alla propria famiglia. Però in realtà, pensiamoci bene, amici e amiche di Love in the World, non è così, perché in questo modo molto spesso viene messo a repentaglio la propria identità, la propria individualità, e quindi una sorta di anche personale realizzazione viene meno, e quindi poi si creano le cosiddette frustrazioni o i malesseri. E questo è quello che non fa bene sicuramente in nessun poi tipo di rapporto, in nessun tipo di legame.

fondo pensiamoci un po', se noi siamo delle persone, ci sentiamo delle persone realizzate sul lavoro, magari nel nostro mondo, insomma, in ambito sociale, in qualsiasi contesto in cui ci troviamo, e quindi siamo a nostro agio, di sicuro chi ci ha a fianco ha più piacere di interagire con noi e sta meglio con noi, no? Ad esempio, diventa, io penso, un partner, un compagno, una compagna, e al tempo stesso un genitore soddisfatto dal proprio mondo personale. E questa sorta di magia che viene data appunto dalla gratificazione anche di ambiti fuori dal proprio nucleo, magari familiare, della propria coppia, insomma, di sicuro si riportano uno stato di benessere, di serenità, di beatitudine, anche poi all'interno del proprio duo, della propria coppia, della propria famiglia. Ad esempio, pensiamo a un genitore soddisfatto. Beh, sicuramente un genitore soddisfatto, perché anche Love in the World parla di genitori, di amore verso i figli, no? L'abbiamo detto poco fa. Un genitore soddisfatto è un ottimo esempio per un figlio che a suo modo cercherà la propria strada per fare come il padre o la madre, e quindi essere determinato o determinata, ovviamente, a imporsi nel mondo, in questa società, per la sua attitudine e le sue qualità. Ecco perché è così importante non dimenticare mai che saremo anche in coppia, ma innanzitutto siamo individui, ed è un qualcosa di così delicato, così prezioso, che va tutelato sempre.

0: L'innamoramento è quando vedi quella persona e ti batte il cuore. L'amore è pensare di invecchiare con quella persona. L'innamoramento è quando saluti quella persona e vorresti rivederla al più presto, risentirla al più presto. L'amore è sapere che quella persona c'è, che è la persona che vuoi che ci sia. Questo è fondamentale, non dimentichiamolo mai. Perché in fondo l'amore non è innamorarsi della persona più bella, con i canoni estetici giusti, ma innamorarsi della persona che rende il tuo mondo più bello. Alla prossima puntata con Love in the World e la vostra Alessandra Sassa.
1: Non stop music
2: su Radio Tiguglio.

con condanne per un totale di...

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigullio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigullio Web tutti i lunedì, non mancate!
2: ...60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tigullio. Buon ascolto!

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
4: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì al sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
5: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
6: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Radio Tiguglio presenta
1: Così è cosa, radio show, sempre qui con te.
2: Ben ritrovati, Così è cosa, radio show. Stiamo per iniziare con una nuovissima puntata odierna, la puntata numero 44 di questa stagione.
3: 44 gatti in fila per tre, con il resto di due.
2: È tornata anche lei, la nostra
3: anche
2: super fantastica Stella, super abbronzata tra l'altro.
3: Certo, vuoi
2: super
3: mettere?
2: Abbronzata.
3: Torno dal mare, caro.
2: Torni dal mare.
3: Sì.
2: Bellissimo, beata te che sei stata al mare. Allora, oggi vi strapperemo sicuramente delle emozioni, dei ricordi, perché è una puntata molto molto particolare che ci riporterà indietro nell'infanzia, ma non vogliamo spoilerare più di tanto.
3: No, nient'altro, giusto, solo giusto. Questo.
2: Allora,
3: e poi
2: lanciamo la sigla.
3: Sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show, qui con voi ci sono Stella e Teo.
1: Eccoci.
0: E siamo, come dicevamo prima, no? Siamo pronti per partire e farvi fare un bel viaggio nei cartoni della Disney.
1: Oh, bellissimo ragazzi, i cartoni della Disney. Abbiamo trovato un articolo molto interessante che dà un po' la classifica dei 50 personaggi più amati,
0: più amati dei cartoni.
1: Bello.
0: E non solo, abbiamo deciso di fare tutta la nostra puntata con le canzoni della Disney.
1: Ecco, quindi
0: così.
1: Io ho perso veramente le parole. Oggi la playlist è per grandi e piccini.
0: È vero.
1: Come si diceva una volta, per grandi e piccini. Va bene, allora io direi che possiamo partire con la prima.
0: Vai, partiamo.
1: Vai, questa è la musica, la bella musica di Così e Cosà Radio Show.

0: e noi iniziamo così.
1: Com'è che puoi continuare a fare la magia? Io posso farne un'altra.
0: Vai.
1: Dolce sognar e lasciarsi cullar nell'incanto della notte. siamo già in clima.
0: Siamo in clima perché voi non lo sapete, ma io e Teo siamo appassionati di cartoni della Disney, di canzoni dei cartoni. E continuiamo quando siamo insieme, che magari capita che dobbiamo cantare qualcosa, le canzoni dei cartoni animati. Sempre.
1: Assolutamente sì, assolutamente.
0: E la cosa bella è che molte le sappiamo proprio a memoria, come i bambini piccoli.
1: È vero.
0: Per un motivo o per un altro le sappiamo tutte.
1: Io ne so un'altra bellissima, questa è un po' più malinconica. Sì. Ogni città qualche guaio ha, ma qua e là c'è felicità, ma non a Nottingham. Presa da Robin Hood, che c'era il gallo, no? Che cantava, esatto, un po' tipo Elvis, no?
0: È vero. Ma che poi ci riflettevamo l'altra volta, dicevamo, ma chissà se il gallo è stato proprio preso e pensato un po' come Elvis, perché alla fine c'ha il ciuffo, canta un po' così con la chitarra,
1: con la voce un po' così.
0: Sì, non era una chitarra, non credo, un mandolino, una roba del genere. Sì. Così, cioè, secondo me un po' ci hanno marcato questa cosa di Elvis.
1: Allora, veniamo a noi, amici di Così e Cos'ha Radio Show. Abbiamo detto questo articolo che è uscito pochi giorni fa, che svela la top 50 globale dei personaggi più amati,
0: esatto,
1: della Disney.
0: Allora facciamo così, non partiamo. Innanzitutto ricordiamo chi c'è in questa classifica.
1: Sì, vai.
0: Nei personaggi più famosi sono Simba, Belle, Elsa, ovviamente restano sempre i più popolari.
1: Ecco, diciamo, è un purpurri, quindi
0: è un purpurri,
1: animali piuttosto che regine, principesse,
0: ma
1: personaggi,
0: certo,
1: cattivi,
0: perché fanno parte tutti dei personaggi più famosi
1: della Disney.
2: Stitch coccoloso.
0: Sì, amore, sì, Stitch è coccolosissimo. Ma oggi ho visto l'astuccio di Stitch.
1: Bellissimo l'astuccio di Stitch.
0: Ero tentata di comprarlo. Poi mia figlia mi ha guardato e mi ha detto: mamma, ti prego.
1: Ma no, invece no, ci
0: invece
1: stava,
0: no.
1: Ci stava,
0: cioè,
1: ci
0: io ho la fissa per Stitch.
1: Allora dai, dicevamo che abbiamo un purpurri di personaggi che fanno parte della top 50 dei cartoni, dei personaggi preferiti. Includono eroi, principesse,
0: certo,
1: animali, insomma, e anche i villain,
0: Anche quelli cattivi
1: che rientrano in questa classifica. Ad esempio, qualche villain, non lo so, mi viene in mente.
0: A te cosa ti viene in mente?
1: Malefica.
0: Che poi nel film in realtà era quasi buona.
1: È buona, effettivamente.
0: Mi faceva venire una sorta di tristezza.
1: Sì, effettivamente l'hanno disegnata in questo modo. L'hanno fatta in questo modo. Però dai.
0: Invece, uno dei miei cattivi preferiti,
1: sì,
0: quella che mi faceva tantissimo ridere,
1: sì,
0: era Ursula.
1: Quella della Sirena, la cattiva della Sirena.
0: Esatto. Perché mi ricordava Vanna Marchi.
1: Okay.

0: E siamo sempre noi, quelli di Così e Cosà Radio Show, a tenervi compagnia in quest'ora e a parlarvi delle fiabe della Disney.
1: Dei personaggi
0: della Disney. Sì. Allora, dicevamo che tra i più votati spiccano Simb, Belle, Genio, Tigro, Timon.
1: Timon e Pumba. A me piace anche tantissimo Baloo.
0: Noi Baloo lo conosciamo dal vivo, Baloo.
1: Lo diciamo.
0: L'orso Baloo è il mio secondo genito, Alex.
1: Che salutiamo.
0: Un bacio grandissimo.
1: Ma perché?
0: La canzone di Baloo,
1: del libro della giungla.
0: Mi basta poche briciole, lo stretto indispensabile. E poi
1: non me la ricordo più.
0: Però insomma la sostanza è che lui con pochissimo vive. Mio figlio vive solamente di quello che gli si porta. E quindi per il resto non fa niente. Lui è come l'orso Baloo. Ogni tanto ballicchia.
1: Vedi. Gli piace il miele magari, no?
0: No, le patatine però. Però va bene, dai.
1: Allora, diamo subito la classifica. Insomma,
0: tocca a noi.
1: Il podio. Al terzo posto del podio dei personaggi più amati, io qua mi trovo un po' in discordante, c'è Winnie the Pooh, che è forse il personaggio più melenso di tutta la storiografia.
0: Quello che mi piace meno, diciamo.
1: Anche a me.
0: Winnie the Pooh è uno dei cartoni animati che ho visto pochissimo.
1: È sempre troppo buono, non si arrabbia mai.
0: Non è vero. Qua ti blocco e ti dico che si arrabbia e dice anche una cosa particolare quando si arrabbia.
1: Cosa dice?
0: Oh, rabbia!
1: Ah, poverino. Cioè, va bene. Gli regaleremo anche lui il nastro con i santini. Voi lo sapete, adesso ve lo devo dire.
0: Raccontiamogliela.
1: Che Stella mi ha regalato uno scotch. Avete presente il nastro adesivo? No? Con su tutti i bollini dei santini. Perché io ho questa
0: particolarità
1: di dire un po' di parolacce. E poi quando mi arrabbio. E quindi Stella, adesso ogni volta che io dico una parolaccia, mi fa mettere un santino sul bordo, sulla fronte del PC.
0: Perché ogni tanto io sento le saracche che partono e dicono: dette tutte? Hai scomodato tutti i santi?
1: Potremmo fare il rosario.
0: Esatto, e quindi allora glielo ho regalati, così non li dice, li attacca direttamente.
1: Allora,
0: il primo giorno che glielo ho regalato li aveva finiti tutti.
1: Al terzo posto abbiamo detto tra i preferiti Winnie the Pooh. Al secondo posto, e qui io devo essere onesto, piace anche a me, Paperino, che è uno dei più grandi disastri naturali, ne combina una ogni 32 secondi. E al primo posto,
0: anche io non sono tantissimo d'accordo,
1: perché non è un personaggio che amo tantissimo, però è uno dei più famosi, è il capo dei capi,
0: è quello più longevo, è quello più tutto.
1: Topolino. Mickey Mouse conquista il primo posto della classifica dei personaggi più amati di Walt Disney.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezion fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Su Radio Ticuglio, la musica giusta, al momento giusto.
4: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
5: Così cos'ha Radio Show, siamo ancora qui con voi e siccome vogliamo la vostra compagnia al 100%, vi lanciamo questa domanda. Se poteste entrare in un cartone della Disney, sì, quale sarebbe e perché?
6: Allora fatecelo sapere a diretta@cosiecosa.com, mi raccomando, senza accenti.

0: Riccardo Cocciante, un amico in me, a Così e Cos'ha Radio Show, colonna sonora del bellissima saga cartoon di Toys,
1: sì.
0: dove all'inizio le prime due film furono poi il personaggio Woody. Era doppiato dal compianto Fabrizio Frizzi.
1: Sì, è vero, grandissimo. Me l'ero dimenticato, ma nel rivedere, cercare queste cose per il programma, poi
0: certo.
1: In realtà
0: è così, bello. È così. Allora, torniamo a parlare di noi. Abbiamo detto che nella classifica dei 50 personaggi più amati della Disney ci sono un po' di tutti, ci sono i villain,
1: certo.
0: Ci sono
1: animali, ci sono
0: anche
1: personaggi,
0: le principesse,
1: no? Ci siamo chiesti
0: più in generale,
1: ci siamo chiesti, ma i cartoni della Disney avranno comunque un significato, insegneranno qualcosa, no? Avranno un secondo. Una seconda chance, ipotesi, no? Allora abbiamo visto che in realtà è stata pubblicata una specie di classifica,
0: sì,
1: dove ci sono tutte le cose che insegnano i cartoni della Disney.
0: Interessante. Ad esempio, con il 62% dei cartoni della Disney insegna ad essere gentili.
1: Esatto,
0: bello,
1: cioè le principesse,
0: dai,
1: per esempio, sono sempre molto gentili.
0: È vero.
1: Anche quando sono ribelli come ribelle.
0: Vero,
1: ma
0: sì,
1: nella loro essenza c'è la gentilezza. Così come l'essere un buon amico,
0: 52%.
1: Che è al 52%.
0: E infatti,
1: anche lì,
0: ad esempio,
1: vedi?
0: La saga di Toy è tutta fatta sull'amicizia,
1: esatto,
0: tra Buzz Lightyear
1: e Woody,
0: sì.
1: Tra l'altro in Toys c'è un personaggio che mi piace tantissimo,
0: il Mr. Potatoes.
1: No, a parte no. Mr. Potatoes, che è bellissimo quando si smonta tutto. C'è anche la Mrs. Potatoes.
0: C'è anche la Mrs. Potatoes. Sì.
1: No, a me piace il personaggio femminile,
0: la cowgirl
1: con Bullseye.
0: è vero.
1: Vieni Bullseye.
0: Altro 52% dei cartoni Disney è quello che insegna,
1: giusto,
0: a credere in se stessi, giustamente,
1: giusto,
0: in fondo e forza. Poi abbiamo il coraggio col 49%, e questo che mi piace particolarmente è prendersi cura degli altri, essere solidari, ma anche prendersi cura degli animali, no?
1: Certo.
0: Ad esempio, ricordiamo Lily e il vagabondo,
1: insomma, in ogni cartone c'è sempre un animale che viene curato.
0: Assolutamente sì.
1: Questo col 48%. Poi questa è una cosa invece che piace tantissimo a me, è non arrendersi mai. 48%, ragazzi, mai arrendersi, non mi stanco mai di dirlo.
0: Allora, a tal proposito del non arrendersi mai, c'è un cartone Disney non nuovissimo, ma neanche troppo vecchio, che è Il Pianeta del Tesoro,
1: sì,
0: in cui colonna sonora è firmata 883, e adesso
1: non
0: ce l'ascoltiamo.
1: Non potevamo non metterla.

0: La vita è bella, con te o Stella, cose cosa, radio show.
1: Così e cos'ha, radio show, e anche nella puntata di oggi. Adesso ci fermiamo un attimo con i cartoni della Disney e lasciamo spazio al nostro comedy show, dove oggi, vabbè, le temperature sono adeguate per fare questo particolare spazio che è le freddure del cucciolone. Quanti si ricorderanno le freddure del cucciolone che non facevano...
2: Sono tornate!
1: Esatto, che non fanno mai ridere a nessuno, ma noi ci proviamo, insomma, al massimo ci manderete a quel paese.
2: Vai, vai!
1: Allora, partiamo. Quando muore un bancario, viene seppellito in una cassa costosa o in una cassa di risparmio?
2: Non lo so.
1: È finita così, sta.
2: Ah, è finita così. Oddio.
1: Sono le freddure del cucciolone.
2: Oh, mamma mia, mangio un pezzo di cucciolone, vai. Ecco.
1: Un ottico balla solo lenti?
2: Ok. Vai, vai.
1: Quando una donna aspetta un bambino, se è in ritardo, può andare via?
2: No, ma sono proprio da cucciolone.
1: Sono proprio da cucciolone, sì.
2: Vai,
1: sì.
2: Vai.
1: Se va via la corrente, i bambini possono venire lo stesso alla luce? Queste sono bruttissime. Le tende da sole soffrono di solitudine?
2: Oh, Dio mio.
1: Adesso abbiamo
2: una mucca,
1: qualche doppia, vai.
2: Ha un serpente. Come stai?
1: Il serpente risponde: mi sento proprio a terra. Beh, effettivamente.
2: Vai, Teo.
1: Un poliziotto che si dà delle arie diventa un agente atmosferico? Ma sono proprio brutte.
2: Ma veramente le mettevano sul cucciolone?
1: A quanto pare sì, sì.
2: Ma noi passavamo il tempo a leggere.
1: Sì.
2: Cosa dice una mosca davanti a un cancello?
1: Mosca, valco.
2: Questa è carina. Cosa fa un temperino in un campo da calcio?
1: La punta.
2: Qual è il contrario di melodia?
1: Se lo tenga.
2: Dov'è il tuo quaderno di matematica?
1: È andato dal dottore, era pieno di problemi.
2: Poverino. Perché leggere riscaldata?
1: Perché leggere riscalda?
2: Ma perché leggere riscalda?
1: Perché i libri hanno la copertina.
2: Cosa si guarda due volte in edicola?
1: La rivista. Dai che manca poco.
2: Dovete scrivere un tema su vostro padre.
1: Scusi maestra, non possiamo scriverlo su un foglio?
2: Come si chiama l'indiano più affamato?
1: Penna rigata.
2: Dai! Oggi mi fischiano le orecchie.
1: E perché mai dovrebbero applaudirti?
2: Sì.
1: Questa è bellissima,
2: fa però. Un maialino innamorato?
1: Il prosciutto cotto.
2: Oh, che carino!

0: così è cos'ha Radio Show. Entriamo nell'ultima parte di puntata, l'ultimo quarto d'ora, e l'ultimo quarto d'ora delle nostre puntate di Così è cos'ha Radio Show parte con l'astro sexy, i due segni più hot della settimana. Prego Stella.
1: Gemelli, sei disinvolto e mosso da una curiosità erotica insaziabile. Marte nel segno abbatte ogni tua inibizione e ti spinge a osare. Il problema sorge da metà mese in avanti, quando Venere è dissonante e fa emergere una forte insofferenza per le critiche o per chi cerca di analizzare troppo i tuoi sentimenti. Vuoi divertirti e sperimentare, non subire interrogatori. Il mio consiglio sexy: trasforma un gioco classico in un gioco erotico. Per esempio, uno di carte.
0: Ok.
1: A ogni vincita una posta sexy.
0: Oh, bello.
1: È bello, vero? Sì, sì, bello, sì. Bello. Scorpione. Plutone disarmonico accende i tuoi lati più ombrosi e dominanti, spingendoti a cercare giochi erotici ad alta tensione emotiva.
0: Certo.
1: Detesti la banalità.
0: Sì.
1: Con l'arrivo di Venere in Vergine, la tua attenzione si sposta su relazioni nate all'interno della tua cerchia di amicizie. Ti accorgerai che un confidente storico sta iniziando a guardarti con occhi diversi.
0: Sì.
1: Il mio consiglio sexy:
0: sentiamolo, sentiamolo.
1: Scommetti su qualsiasi cosa e fai che ogni posta sia sempre molto erotica e stuzzicante.
0: Stasera diciamo che sei sulle sfide,
1: Sei sì,
0: sulle
1: è vero,
0: sfide, sulle
1: sì,
0: poste, se vinco
1: il mare
0: io cosa
1: mi fa
0: fai?
1: Bene.
0: Il mare ti fa bene.
1: Il mare mi fa benissimo.
0: Va bene, allora adesso ci ascoltiamo un
1: questa
0: altro.
1: No, presentala perché questa va presentata.
0: Ci ascoltiamo
1: diciamo
0: un altro brano famosissimo preso da un film. Questo è un film mix animazione film vero, è famosissimo. Chi ha incastrato Roger Rabbit e chi canta è la sexual Jessica Rabbit,
1: formosissima,
0: con Why Don't You Do Right.
1: Dan.

0: Così è cos'ha Radio Show e siamo nell'ultimo proprio spezzettone di puntata, quello che di solito è lo spazio, quello un po' birichino, un po' caldo, un
1: sì,
0: po' hot, no?
1: Un po' così e cos'ha.
0: È un po' così e cos'ha. E oggi non vogliamo rimanere sempre ovviamente fedeli al nostro copione e rimanere nell'ambito un po' hot, un po' birichino, ma lo facciamo effettivamente con i cartoni della Disney. Ragazzi, questa roba sembra strana, stranissima, ma ci sono anche dei fondi di verità e dei filoni complottisti che vedono all'interno, esatto, di alcuni spezzoni proprio brevissimi dei cartoni delle allusioni a tema erotico, possiamo dirlo.
1: Sì, dai, possiamo dirlo.
0: Sessuale.
1: Dai, sessuale,
0: e ci sono degli esempi abbastanza eloquenti. Io ad esempio voglio citare quello del Re Leone, dove in un tratto del film, insomma, quando Simba sospira malinconico nei pressi del dirupo dove suo papà ha perso la vita e quant'altro, e si può notare nella nuvoletta, dicono che si possa notare nella nuvoletta del suo fiato la parola sex.
1: Esatto. Poi c'è anche chi sfata questa cosa, dice che in realtà è SFX, che è la sigla nel campo cinematografico indie, ma indica il reparto degli effetti speciali.
0: Esatto.
1: Però i complottisti dicono che invece c'è scritto sex. Poi, per esempio, passiamo alla Sirenetta.
0: Ecco.
1: Un altro cartone molto carino, bello, no? Molto bello, romantico, lieto fine. Finalmente
0: fine.
1: La principessa, cioè quindi Ariel e il principe si sposano. E c'è il prete che li,
0: sì,
1: che li sposa.
0: Certo.
1: Che sembra abbia un
0: leggero
1: piccolo rigonfiamento,
0: finito,
1: come un buongiorno mattutino.
0: Può darsi, ecco, sì, sì. Ecco, qualche. E anche in questo caso il filone delle cospirazioni eccetera dice che anche questo in qualche modo è un messaggio subliminale che la Disney ha messo
1: sì,
0: nel
1: dai,
0: cartone.
1: Magari insomma si divertono anche a fare degli scherzetti questi,
0: esatto,
1: questi
0: così
1: cartonari.
0: Pare, così pare. Poi ovviamente Disney smentisce categoricamente ogni tipo di allusione di questo tipo, però erano anche altri tempi, ora vige il political correct, prima un po' meno, quindi magari qualche scherzo l'hanno fatto.
1: Dai.
0: Abbiamo poi ad esempio un altro caso che anche questo è un po' in contraddittorio, dove Aladdin viene definito il principe birichino, perché prima di fare la sua entrata romantica e portare la sua bella sul tappeto volante sembra che gli dica la frase "good teenagers take off their clothes", che vuol
1: traduzione?
0: Dire le brave ragazze si tolgono i vestiti.
1: Yeah!
0: invece
1: bella la Jasmine.
0: E invece Disney dice no, dice God Kitty take off and go, quindi un soprannome, take off vuol dire vieni con me e partiamo, take off, prendiamo il volo, ecco.
1: Ma guarda, io me ne andrò a guardare per ricapirlo.
0: Sì.
1: Ma in Toy Story 3,
0: sì,
1: c'è un lato B nascosto, c'è uno zainetto posato vicino allo sceriffo Woody, che sembra abbia esattamente la forma di un paio di gambe di donne con un bel sedere.
0: Già.
1: Ma io di Toy Story ve ne dico un'altra.
0: Vai.
1: Nel Toy Story 1 c'è il maialino, quello che è come si chiama? Un salvadanaio,
0: sì,
1: che ha il buco sopra la cosa. E in una certa scena, a un certo punto, il buco viene rifatto come se fossero due chiappette.
0: Davvero?
1: E lui, quando infilano la monetina, fa.
0: Va bene. Allora direi che possiamo chiudere lo spazio e ci sentiamo giusto appunto dal film La Sirenetta.

0: Sì, cosa Radio Show vi lascia anche questa settimana.
1: Siamo
0: ma ci saremo ancora settimana prossima per l'ultima puntata
1: di questa strabiliante stagione. Quindi amici, rimanete con noi e seguiteci anche settimana prossima. Da parte mia un grandissimo saluto
0: e da parte mia un bacio.

Ciao, sono Gianluca X e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
1: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
2: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
3: Oh no, è molto di più, amico mio.
2: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
4: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: Basta, la chiudiamo qua. Abbiamo deciso che la chiudiamo qua, giusto?
1: Vai di fretta, padre Luigi. Allora, amici radioascoltatori di Non Limits, siamo noi, la Non Limits Band.
2: Benvenuti.
1: Allora, ben ritrovati amici di Radio Tigullio, e come sempre ci ritroviamo il mercoledì dalle 16 alle 17 e il sabato alle ore 13. Quindi quest'oggi staremo con voi e speriamo di divertirci insieme. Intanto c'è anche un grande rientro, perché finalmente il nostro grande
0: Greto
1: Thunberg
2: ha avuto l'estradizione.
1: È tornato dai suoi lunghi viaggi e ci racconterà. Salutiamolo.
3: Sì, un saluto a tutti. Finalmente sono di nuovo qui con tutti i ragazzi. Tra l'altro in un posto nuovo, io non c'ero mai stato qui.
1: Sì.
3: Questa è la famosa sacrestia.
0: È la famosa sacrestia, sì.
1: Della chiesa di Padre Luigi. Ecco, ben arrivato. In effetti volevamo farti vedere la nostra nuova location.
3: Ma ci sono le suore?
0: Certo.
1: Tra un po' arriveranno, tra un po' arriverà.
2: C'è pure una perpetua che te lo
0: raccomando. Di fatto, se posso, Lidia, scusa.
1: Certo che puoi, sei il padrone di casa.
0: Buongiorno,
1: il padre di casa.
0: Buongiorno a tutti. E c'è stato oggi un episodio interessante, nel senso che
1: inaspettato.
0: Mi è venuto a trovare padre Ibizzo, che Luca conosce.
2: Vedi, quello che mi piace a me.
0: E stavamo in macchina e praticamente abbiamo passato un'altra macchina e mi sono reso conto che c'era la nostra amica suora ordinazione. E l'abbiamo passata e abbiamo fatto praticamente un suor passo.
3: Ah, però. Battutone
4: del di oggi.
1: Io diciamo che ho qualche difficoltà quest'oggi con questo microfono.
4: Abbiamo, amici, dei grandissimi problemi con il microfono.
1: Vabbè, ma andiamo avanti. Ecco. Questa è la voce di Carline.
4: Ciao amici, come state? Tutti bene?
1: Sì, noi bene.
4: Come è andata questa settimana?
1: Bene,
4: dai, allora tutto ok.
1: Perfetto.
4: Ecco.
1: E salutiamo anche Luca Alcatraz.
2: Ciao, benvenuti a tutti.
1: Bene. Allora amici, ci siamo pronti per partire in questa nuova puntata. All'insegna non so neanche io di cosa, quindi capiremo quali saranno gli argomenti che tra un po' ascolterete. E intanto rimanete con noi, state lì fermi, se volete ballate, perché lo facciamo anche noi. A tra pochissimo, siamo
2: dai,
1: qui.
2: Ciao.

0: Guarantee.
1: Radio Tiguglio.
2: Grandi emozioni musicali.
3: E rieccoci.
4: Ecco, sì, siamo ritornati, amici radioascoltatori, per parlare di un argomento che devo dire non è mai stato trattato qui a No Limits. Parleremo di agronomi, niente poco di meno.
5: Agronomi. Dei famosi insetti della Nuova Guinea.
4: Invece
6: ho capito, agronomi addirittura.
5: No, scherzo, gli agronimi praticamente sono quelle sigle. Che sono diventate delle parole a loro volta, però in realtà rappresentano, come per esempio USA, USA, esatto. È un acronimo di United States of America. Esatto,
4: quindi parleremo comunque di parole, di lettere.
5: Sì, esatto, di quelle che si usano sempre, però uno magari non ha mai saputo perché.
4: Bene, allora raccontaci.
5: Allora, la 3M, quella che fa i dischetti, che fa i supporti magnetici, in realtà è nata all'inizio del secolo e si chiamava Minnesota Mining and Manufacturing, quindi erano 3M e le hanno, all'inizio era MMM, poi c'è stato un designer che l'ha fatta diventare 3M. L'IBM per esempio la conoscete tutti, ed era International Business Machine, perché faceva le macchine da scrivere all'inizio. Poi un'altra cosa che conoscete tutti sono i CAPTCHA.
4: Beh, quello, guarda,
5: e come no, conoscere su Facebook, su Instagram, quello, clicca il quadrato che non è una bicicletta, oppure
4: giusto,
5: clicca
4: sei,
5: il lampione, capito?
4: Non sei un robot.
5: E sì, servono praticamente, sono dei giocarelli che servono per superare il test di Turing, si chiama, che è un test che serve per vedere se uno è umano o una macchina. E la sigla è Completely Automatic Public Turing Test Tutel, quindi CAPTCHA.
6: Che poi lì non sai mai cosa scegliere esattamente.
5: Sì, no, perché... che spesso non si vedono bene manco quelle foto.
7: Anche Fiat,
5: bravo, sì, bravo. Fabbrica Italiana Automobili Torino. Poi c'era
4: invece la Jeep, che voleva dire la
5: General
4: Jeep.
5: Purpose.
7: Ecco. Esatto. Anche PD. No, che può essere diverse cose.
5: No, poi c'è il Taser, per esempio, quello che usano i poliziotti, che nasce in realtà da un giocattolo, perché era, che si chiamava Thomas Swift Electronic Rifle, che era un giocattolo che praticamente sparava, cioè ti dava una piccola scossa. Poi c'è la CNN, che questa pure la conoscete tutti, Cable News Network, che è quella che fa
4: la televisione americana.
6: Sì, non lo sapevo. Bene.
7: Anche OK. Cioè,
6: esatto, che è il contrario di KO.
4: Anche OK e KO, sì.
5: Però non so quelli che significano.
4: Sì. Andiamoli a vedere. Andateli a vedere, amici.
5: Poi c'è GIF, che sono quelle immaginette di 3-4 secondi animate, che è il Graphic Interchange Format. E poi quest'ultima, che sicuramente conosce tutti, gli MMS.
4: Ah, beh, MMS, sì. Le caramelline,
5: che si, che Marf e Marris,
4: sì,
5: i quali hanno inventato anche Marzi.
4: Ok, a tra poco.

vita nasconde un senso più profondo di questo immobile transitare, di questo girare in tondo. E dimmi che questi giorni hanno uno scopo preciso, che c'è un disegno superiore, che non tutto è

tuo amore, non ha momenti scontati, che questo fiume da superare non ci ritrova cambiati. E dimmi che il mio dolore è solo un altro passaggio, un altro peso da sopportare con rinnovato coraggio.

0: Redditi con gli Activity, con te sempre.
1: Vabbè, su questo pezzo ci racconterà il nostro Greta Thunberg i viaggi che ha fatto finora.
2: Da dove, di ritorno.
1: Da dove arrivi direttamente? Sinché?
3: Da quanti paesi sei stato espulso?
4: Tanti posti in Europa, Londra, Svezia, Bruxelles e via dicendo. È stato un mese particolare, sono stato in giro con tutti gli amichetti della sorellina Greta.
2: E come sta la sorella?
4: Ma lei è un po' strana, da quando è pro-palestina non la caga più nessuno.
5: Ecco.
4: E invece ho scoperto un mondo di persone veramente oppresse, cioè che noi giudichiamo sempre dei cattivoni, cioè i Mariuccio Draghi, gli Ursula von der Leyen, sempre trattati male, poverini. E mi sono messo d'accordo con il mio amico Fleximan.
2: Sì.
4: Perché ci sono tanti supereroi.
1: Ma perché continua ancora a...
4: Fleximan adesso è un po'... si è preso un anno sabbatico.
1: Va bene.
4: Però abbiamo fatto questo ragionamento: è pieno di supereroi che aiutano le persone deboli e oppresse, ma non c'è un supereroe che aiuta chi protegge noi, cioè i nostri protettori. E invece...
2: E inventiamolo.
4: No, c'è, lo stiamo rintracciando. Si chiama Super Pimp, il protettore dei protettori, di coloro che ci, ci proteggono. Che...
2: questo è interessante.
1: Vincitore di cavalieri.
4: Lo stiamo... Super Pimp, lo stiamo rintracciando. E
2: Pimp perché?
4: Pimp da pappone. Okay. Non so perché si fa chiamare così. Lui protegge i protettori. E quindi adesso lo siamo contattato e vi darò aggiornato su questo.
2: Ti prego.
4: Sì, questo è il prossimo obiettivo. Penso un 10 giorni e sarà forse anche in studio.
1: Bene, guarda, ci fa piacere. Intanto voglio dire, come sei tornato? Carico, felice?
2: Beh, in macchina sicuramente, no?
4: Sono tornato carico, in macchina con l'alfettone.
5: La marmitta?
4: È sempre lei, è un euro uno. E non ho avuto problemi ai posti di blocco, però sono arrivato con una nuova consapevolezza.
1: Missione. E qual è?
4: Aiutiamo i non deboli, perché non li aiuta nessuno a loro.
2: Aiutiamo
4: i forti.
1: Sì.
4: Cioè i politici, quelli che poverini sono sempre messi alla gogna. Aiutiamo loro. Io ho questa nuova consapevolezza.
3: Buona Super Ciucca, che rubava i poveri per dare ai ricchi.
1: Certo,
5: rubiamo i poveri per dare sempre ai ricchi.
4: Sempre ai ricchi.
1: Aiutiamo anche Toti?
4: Toti mi appassiona poco. Molto più in alto di Toti aiuteremo.
1: Ah, quindi Toti insomma lo lasciamo sempre agli arresti domiciliari.
4: Per il momento sì, ma ne uscirà.
1: Oddio, guarda, no. Saremmo contenti se rimanesse lì per tanto tempo, in maniera da poter meditare.
5: Ma non siamo noi che giudichiamo Lidia.
1: Ma infatti,
2: chi siamo noi per giudicare, infatti?
1: Però possiamo esprimere un desiderio.
5: Ma certo.

0: chi ci può essere adesso, Lidia, secondo te?
1: Beh, ma è ovvio che su queste note religiose non può che esserci il nostro padre Luigi. Tra l'altro con una scorta di suore che stanno arrivando qui.
2: Centinaia!
0: Una escorta di suore.
3: Un fan club.
4: E che suore!
1: Ma anche perché ci racconterà l'ultima delle messe come la svolta.
0: No, vi parlerò di un santo del giorno interessantissimo oggi.
1: Sentiamo, dai, siamo tutte orecchie.
0: Aspetta, prima la sigla però, un attimo.

0: niente, ce lo siamo tolto, puoi iniziare subito, padre.
1: Iniziamo?
0: Quindi,
1: iniziamo, vai. Allora, va bene, iniziamo. E iniziamo con il santo del giorno. Quindi, oggi, chi abbiamo?
0: Sentiamo.
1: Oggi, attenzione, attenzione, abbiamo con il rullo di campane che ci sta accompagnando in questo momento, che vorrei fare ascoltare a tutti voi e ai nostri telespettatori.
0: Si sentono.
1: Abbiamo
0: Teleno Radio.
1: Abbiamo Idrotermo Itario.
0: Idrotermo?
1: No, Idrotermo Itario.
0: Scusa, ci puoi abbassare un attimo la musica
1: sì.
0: E dire bene,
1: allora,
0: il nome? Perché gli ascoltatori stanno già chiamando.
1: Hai ragione anche te, Carla, scusami. Oggi festeggiamo Idrotermo Itario.
0: Idrotermo Itario.
1: Di Udine.
0: Sempre
1: vissuto a cavallo tra il XVI e il XVII secolo.
2: Comunque a cavallo.
1: Sempre a cavallo, comunque, di fatto tra i due secoli il cavallo alla fine
2: c'era
1: più.
0: Bene, che e cosa fa questo Idrotermo Sanitario?
1: Cosa fece? Cosa hai detto?
0: Idrotermo Sanitario.
1: No, non ancora.
0: No.
1: È uno spoiler.
3: Spoiler a Lidia.
0: No.
1: Era troppo facile. Che palle, vabbè, ve la racconto lo stesso.
0: Ma certo che ci devi raccontare la storia, è ovvio.
1: E niente, lui che fece, lui
3: devi far vedere che hai capito, ma senza dirlo.
0: Già, l'avevo dimenticato.
4: È tipo la ghigliottina, guarda, hai visto la ghigliottina? Non è che adesso dovevo.
1: Lui fin da piccolo aveva la mania che
0: io faccio un
1: andava
0: appello,
1: in bagno.
0: Ma quando me la togliete? Quando qualcuno
1: andava spesso in bagno Idrotermo, di fatto. Beh, d'altronde l'hanno chiamato così con un doppio nome, poi gli amici lo chiamavano Idro. Uè, Idro! E niente, ve lo racconto dopo. A tra poco, ragazzi.

0: Radio Tigullio.
1: E allora amici, su queste note danzerecce ridiamo la parola a Padre Luigi perché ci deve raccontare la storia.
2: Infatti stavamo parlando di idrotermo che ovviamente nella sua adolescenza un po' travagliata, chiamiamola così, alla fine fece un sacco di cose, era molto appassionato di sanitari. In generale stava sempre in bagno, vuoi per motivi suoi, poi
1: di incontinenza, abbiamo detto, no?
2: Poi, come sempre succede con tutti quelli che vi propongo e
1: nel
2: vi presento, che successe effettivamente che si iscrisse alla parrocchia, tutto quanto eccetera eccetera, divenne santo ed è ricordato per essere idrotermo sanitario.
1: Che meraviglia,
3: questa, guarda, gli amici ascoltatori hanno mandato 1000 like proprio
2: adesso, così
3: uno ha anche scritto: chiamerò mio figlio idrotermo. Cioè, ti dico solo questo.
4: Ma io posso fare una domanda, però so se c'entra molto, ma queste suore qua dietro che ballano fanno anche il servizio al tavolo?
2: Fanno il servizio al tavolo?
4: Posso ordinare, quindi?
2: Sì, okay.
3: C'è sua ordinazione.
4: Sorpasso, vorrei uno spritz con mi porti anche un paio di ostie, così da così.
2: Basta che non la, basta che non la fai rimanere sorpresa.
4: No, mai. Mai.
1: Vabbè ragazzi, io direi di passare, di dare, voglio dire, la voce a chi forse di scienza ci può raccontare qualcosa.
2: Come no?
1: È una scienziata di tutto prestigio,
5: la nostra Rita Levi.
3: Allora, intanto sono un po' triste perché non ho avuto la sigla, Lidia, vabbè, ma comunque.
2: No, ma ci sarà dopo.
3: Ci sarà dopo e le facciamo dopo noi le cose. Vabbè, allora, Lidia, questa è una notizia per te.
2: Ti abbasso la musica.
3: Vai.
2: Così.
3: Qual è il modo migliore, Lidia, per tagliare una torta? Ah. Perché ai compleanni, attenzione, c'è quel momento catartico in cui devi tagliare la torta, no? Che chiami sempre qualcuno, mi dai una mano? Allora, tagliarla a spicchi non è il metodo adatto,
1: no.
3: Ok? È stato fatto proprio uno studio da un matematico britannico, sto giro, si chiama Chris Budd.
1: Vabbè, allora raccontaci qual è il sistema
2: di Oxford.
3: Non devi tagliare a spicchi perché lasci le fette troppo esposte, metti che non le mangi tutte, all'aria, e quindi si possono creare
4: dei vuoti,
3: ecco. Certo. No, si può seccare più facilmente la torta. Quindi Budd ha detto: ma come la tagliamo sta torta? Ha ripreso pure un vecchio studio del 1906. Vabbè, però lo dico
2: però,
3: dopo.
2: Però ce lo racconti adesso,
3: certo,
2: dai.
3: Certo,
2: dai,
3: poi
2: infatti,
3: lo dico.
2: Dai.
4: Ok. A dopo.

0: Stop e
1: va ora in onda la rubrica Quark, viaggi nel mondo della scienza.
2: E quindi?
3: E quindi parte la sigla, ascoltiamola, e su questa sigla che insomma dà un certo preavviso ad una notizia scientifica, ad una notizia che ci mette in relazione con la
2: è una notizia che già stavamo facendo prima, Lidia.
3: E invece adesso riparliamo della torta, come tagliarla.
0: Perché a voi sembra
4: banale invece.
0: Però invece non è così. Intanto questo ha fatto proprio uno studio.
2: Sì,
0: ha preso questo
2: pezzo precedente,
0: no, questo è tutto in Britannia, no. Sono dei matematici,
4: pezzo precedente,
0: è tutto scritto.
4: Il pezzo precedente me lo ricordo, era su come si tagliava il cocomero.
0: Questo Sir Francis Galton l'ha pubblicato su una rivista scientifica, su Nature. Lidia, è tutto scritto?
3: Certo.
0: Ok, come si doveva tagliare la fettina in maniera corretta.
2: La fettina.
0: Quindi dovevamo partire dal centro. Praticamente tu parti dal centro, sì. No? Fai tipo un'autostrada al centro, pa, vedi? E prendi le fette centrali.
2: Okay.
0: Poi tanto lo mettiamo sul podcast, no Luca, il diagramma?
2: Sì, certo.
0: Perché ci stanno tutti proprio, stanno tutti lì. Chissà quanti compagni.
5: Beh, c'hanno la torta sul tavolo, però stanno aspettando i capire.
4: Beh comunque sul digitale terrestre al canale 412 potete vederci in diretta, quindi lei può mostrare la foto,
0: allora,
4: e poi la potete
2: 414
0: una autostrada centrale, una lunga fetta,
6: le
0: poi si accollano,
6: sono una questione,
0: ok,
6: di...
0: e si tagliano, sì. Le altre,
4: ok,
0: di modo che se rimane tu la puoi unire ed è meno la posizione esposta della torta all'aria, perché la torta sennò si secca, Lidia.
3: Ok,
4: quanta cultura. Quanta cultura.
3: Devo dire la verità, in realtà questo tipo di taglio io non l'ho mai visto, quindi l'abbiamo scoperto in questo momento, anche se ci sono delle telefonate in corso,
2: rispondiamo
3: alle quali, cioè, non possiamo,
2: sono persona, i nostri telespettatori che...
3: ma non so, mandate,
4: no, ma rispondi in diretta, possiamo... rispondi in diretta,
0: no, non potete chiamare in diretta, ragazzi,
3: allora mandateci messaggi, ecco, questo è un avviso importante, non potete,
5: fatevi dei selfie,
3: non potete telefonarci in diretta perché non abbiamo modo di rispondere, mandateci messaggi in maniera che vi possiamo rispondere. Allora ritorniamo al taglio della
2: torta. Torniamo
0: tipo gli sposi, sì. Allora Lidia, hai capito come devi fare?
3: Sì.
0: Allora dopo aver staccato la fetta si uniscono le due parti rimaste in modo che si mantenga l'umidità al loro interno, e lo stesso modo va utilizzato per le porzioni successive. Ok, quindi.
5: Beh, però non tipo... prendere in considerazione Lidia che se la sbrana in
0: tutta. Vabbè,
2: ne riparliamo dopo, magari. Ne riparliamo dopo.
7: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio. Le 13:31.

0: penultimo momento assieme. Ma sentite innanzitutto questo pezzo che si sta accompagnando, che
1: questa è proprio musica da sacrestia, credo.
0: Esattamente, esattamente.
1: È la playlist sacrestia di, sì, di Spotify.
0: Abbiamo Suor Addolorata che sta con noi.
2: Madonna, che emozione!
3: Madonna benedetta!
2: Padre Luigi!

0: e io veramente.
1: È una grande famiglia, tu lo sai benissimo. Ma questa è proprio una famiglia che ti accoglie, che ti prende, che ti fa dormire a casa, che il giorno dopo ti fa la colazione.
0: Ma poi una festa, un bordello, voglio un amico.

0: ti sei sbagliato. Non
1: ostacolata.
0: No, manco quel. Mo, come cavolo mi hai presentato?
1: Che ne so, dillo tu.
2: La suora è talmente emozionata che non si ricorda neanche.
1: È suora emozionata. Dai, un applauso, un applauso comunque, per suora emozionata.
0: Comunque sono felicissima, come mi volete chiamare?

0: sorelle, Sifondina.
1: Come la devo chiamare? Sorella, innanzitutto, padre? A lei sorella.
2: Ma
1: lei
2: siamo tutte fratelli e sorelle.
3: Questa è la sorella di Lino Banfi, padre.
1: Sorella, non l'hai trovata? Suora.
3: Suorella.
2: Senti, scusate, mi sono allontanato un attimo per fare questo balletto, ma veramente, veramente un'emozione incredibile.
0: No, ma
2: insomma, ma questa siamo... sacrestia, amici di Radio Dico

0: figlia di padre Luigi.
1: Padre, ma dove siamo? In Puglia.
2: Cioè,
1: non ha le scarpe, i panzerotti, la sta uccendo tutto.
2: Di padre Luigi è strana, è un particolare, allora, ma allora, è aperta.
3: Diciamo agli amici che la sagrestia è frequentata da suore, alcune sono un pochino più
2: frequentata da suore.
0: Oh amici, dai, ci vediamo la prossima volta, se mi invitano ancora. Sì. Madonna, quando è stato bello, sono felice.
1: Se ti invitano ancora.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web, tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
2: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
1: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
2: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
3: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
1: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
4: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21:30.
5: Teo, ho voglia di una cosa.
6: Di cosa, Stella?
5: Di così e cos'ha.
7: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
5: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
8: Welcome a Radio Show.
9: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
10: New Time Music.
11: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.
12: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
13: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
12: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
13: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
12: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
13: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
12: Shadow Slide con i Senza Radio.

0: quando sentite la sigla vuol dire che siamo veramente agli sgoccioli,
1: oppure che stiamo iniziando,
0: ma in questo caso siamo qui per salutarvi e darvi appuntamento come sempre a mercoledì prossimo. Ma per questo vi faccio fare prima una ringa di saluti da ciascuno dei nostri meravigliosi speaker che fanno questa No Limits Band. Allora, Padre Luigi,
1: vabbè, è stata una puntata spumeggiante, direi, alla fine.
0: Dico,
1: no?
0: Ma con le suore come ti gestirai?
1: Ma con le suore bene, è stato tutto calibrato, direi.
0: Sei riuscito a gestire? No, perché ho visto una suora molto particolare, pugliese.
1: Sono sorpreso.
0: Vedi, insomma, ce ne sono state di novità quest'oggi, Lì mi sa che le suore si stanno un pochino troppo montando.
1: No,
0: testa,
1: è sempre tutto sotto controllo.
0: Perfetto, siamo d'accordo, quindi potremo continuare a venire qui a
1: assolutamente.
0: E questa da Trastevere, perché non vi ho detto che noi stiamo comunque a Trastevere, a Roma, è la nostra location preferita. Allora, Gretto,
2: io sono stato molto bene qui in sagrestia. Volevo fare solo un appunto a Padre Luigi, perché sì, ho ordinato a quella suora uno spritz da 10 minuti e non me l'ha portato. Credo sia suorda. Mamma mia,
0: ragazzi, possiamo dare la parola?
3: Qui stiamo toccando vette proprio.
0: Infatti diamo subito la parola a Luca Alcatron, che quest'oggi ci ha parlato.
3: Sì, no, vi volevo avvisare di bere tanto caffè, perché hanno visto che entro 20 anni il consumo, cioè non basterà più la produzione di caffè disponibile, e ci sarà il caffè sintetico.
0: Perfetto, io guardo, ho smesso di berlo da tanti anni, quindi proprio questa mancanza non la sentirò. Carl Heinz, dall'alto della tua scienza, come ci saluterai?
4: Dal Massachusetts. No, io vi saluto così in maniera goliardica, Lidia, perché ti vorrei riportare, un mio amico mi ha mandato questi
1: in maniera sorprendente.
4: Sì, sorprendente, esatto. Mi ha mandato questi, praticamente le frasi dei verbali dei carabinieri. E ce n'è una, tanto i nostri amici carabinieri noi li salutiamo perché ci difendono sempre,
1: ciao
4: anche alla polizia. E niente, praticamente ce n'è una bellissima che ora però non la trovo, che diceva, sono proprio frasi vere, eccola qua: i due venivano alle mani coi piedi.
2: Però
4: secondo me è una cosa da veramente
1: è poetica.
4: Quindi con questa cosa vi saluto.
1: Vabbè, vi salutiamo tutti a sto punto.
0: Salutiamo i carabinieri, salutiamo tutti voi amici radioascoltatori di Radio Tigullio,
2: tutti
0: salutiamo
2: mammiferi,
0: tutti, anche i nostri altri fan. Ciao.

0: Il meteo di Radio TV, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico, miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Un disco dopo l'altro su Radio Tiguglio.

fatto in silenzio.

0: Sì, Ora Musica presente tutti i giorni, anche il sabato e la domenica nel formato Ora Musica Weekend, perché il sabato e la domenica si tirano le somme di un'intera settimana e si riascoltano tutte le novità al primo ascolto, tante questa settimana. Tra poco partiremo con gli ascolti, ma subito, come sempre, ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

Una delle canzoni più famose dal repertorio di Francesco De Gregori oggi apre Ora Musica, perché qui si inizia sempre con un classico per poi passare alle novità al primo ascolto, e questa era Generale dal 1979. Novità di oggi, Un'estate al mare, Alessandro Ristori.

0: Oggi torniamo in Puglia nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica. Andiamo a fare una chiacchierata con Alessandro Romano, Uguali ma diversi è il titolo del suo nuovo singolo in promozione. Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, pregiudizi, discriminazioni, si parla di questo nel tuo singolo,
1: esatto,
0: tema forte.
1: Esatto.
0: Raccontaci,
1: certo,
0: com'è nato.
1: È nato perché guardando tutte queste brutte figure, situazioni, sia per persone omosessuali, persone invece di colore che vengono discriminate, mi è uscito qui questo pezzo qui. Hanno bisogno di un punto di forza queste persone qui, sono esseri umani, eh?
0: Come no? L'assurdo è dover parlare di queste cose che dovrebbero essere già in noi, no? Dovremmo essere noi coscienti che non dovrebbero stare sti problemi, e invece...
1: Ma il fatto che ancora dobbiamo superare questa situazione qui.
0: Mi sa di sì, purtroppo sì.
1: Siamo rimasti ancora agli anni 50.
0: Senti, tu hai vissuto direttamente questa cosa?
1: No, io non l'ho vissuta direttamente, però ho visto, è capitata una scena del genere quando ho frequentato le scuole superiori.
0: Quindi ti ha colpito?
1: Sì, mi ha colpito tanto perché io non conosco bene le situazioni del nord, però al sud ci sono ancora queste situazioni e vengono risentite da queste persone.
0: No, purtroppo ti garantisco che ci sono anche al nord. Senti, Uguali ma diversi esce dopo Noi soli e voi lontani.
1: Sì, Noi soli e voi lontani,
0: che era un altro singolo. Prima ancora,
1: certo,
0: è riuscito con Senza te, insomma tutta una serie di singoli. Cosa farai? Poi li raccogli in un album?
1: Sì, li raccolgo in un album. Okay. Stiamo terminando due brani perché stiamo raccogliendo in un album.
0: Uguali ma diversi, c'è anche un video?
1: Sì.
0: Ecco, allora diamo agli ascoltatori le coordinate per raggiungere Alessandro Romano, vedere le sue cose, i suoi video e rimanere in contatto seguendo quelli che saranno gli sviluppi del tuo progetto.
1: È facilissimo, sia su Instagram, YouTube, Facebook, scrivete Alessandro Romano e esce tutto.
0: Semplicemente Alessandro Romano.
1: Sì.
0: Alessandro, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Ok, grazie a voi, buon ascolto. Grazie.

0: Uguali ma diversi, questo è il singolo di Alessandro Romano, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica.
1: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

abbracciati alla luce, tenendo per mano le pieghe del tempo, ci incontreremo tra gli orizzonti degli eventi, soldati e santi.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
2: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
3: Jazz e dintorni.
2: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
3: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
2: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
4: Ciao, sono Ilaria Guccini.
5: Io sono Ilaria Guccini.
6: Sono Ilaria Guccini.
7: Mettiamoci al lavoro.
8: Big Ben.
9: Con la musica di Andrea Guccini.
7: Ti stavo aspettando.
8: Big Ben.
10: Hello, I'm Ilaria Guccini.
11: I'm Ilaria Guccini.
10: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
11: Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23.30.
10: On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11.30 p.m. Bye bye.
12: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale.

sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

novità discografiche indipendenti e internazionali, classifiche dei brani più trasmessi dalle radio di tutto il mondo, le interviste agli artisti emergenti. Ora musica, tutti i giorni con Riccardo Pellegrini.

singolo dall'aria fresca, estiva, danzereccia, questo di Elma, Truman Show è il titolo del brano, ad alta rotazione questa settimana qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che trovi tutti i giorni in radio e poi trovi anche in rete, su Facebook c'è la pagina Ora Musica, su Instagram vi segnalo il mio profilo, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. Adesso vi faccio ascoltare il singolo di Carlo Pesce, Tutto Rosa.

Tutto Rosa, Carlo Pesce. Fossi in lui farei una versione vinile di questo disco, 45 giri, Tutto Rosa. Come Rosa era il primo 45 giri che ricordo di aver messo in radio nel lontano 1979. Era splendido, splendente, di Donatella Rettore, 45 giri, Tutto Rosa. E vabbè, insomma, mi è tornato in mente pensando al titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, Tutto Rosa, appunto, Carlo Pesce. Brilla il sole è invece il titolo del singolo di Alberto Scerbo, qui a Ora Musica.

0: Radio Tiguglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
2: Ora musica, le novità del giorno.
3: La meteo sul giornale.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Io sono matto di te, sarà, ma Las Vegas è lontana e io resto qua. Davide Buzzi, Aura Musica, con questo suo singolo divertente per l'estate 2026. Anche Maurizio Martini ha pubblicato un nuovo singolo, sempre con Marco Ferracini, Quanti Sentimenti. Sì.

Si chiama Quanti Sentimenti, il singolo di Maurizio Martini, come dicevamo, realizzato ancora una volta con Marco Ferracini, che oramai insomma accompagna le produzioni di Maurizio Martini già da anni. Novità, ora musica per Angelo Ticli, Solo l'amore vincerà. Correvo.

0: vincerà.
1: Un inno alla rinascita, alla fede e alla forza dell'amore. Solo l'amore vincerà. Era il nuovo singolo di Angelo Ticli, qui a Ora Musica, tra le nostre promozioni.
2: Ho letto un libro, c'eri tu dentro, sulle pagine il tuo odore, tra le righe il tuo silenzio. L'hai lasciato appeso alle pareti come cemento, ai capelli come vento, alla gola come assenzio, perché sai che scende male.

Tra problemi e incomprensioni sono stanca, mi inabisso. Anche il sole sta calando, tutto è già diminuendo. La pressione

E si va, il titolo del singolo di Manuela Dia, novità al primo ascolto. Manuela Dia è una cantante, autrice, compositrice piacentina e esce con il nuovo progetto, novità al primo ascolto, qui a Ora Musica. Novità anche per i Relief che escono con Eh No. Non c'è bisogno.

No, il nuovo singolo dei Relief, band che arriva dalla capitale e che anticipa il nuovo progetto con questa canzone. A chiudere ora musica, oggi c'è Joe DeCaprio.

0: Houdini, questo è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, singolo d'esordio di Joe De Caprio, novità al primo ascolto oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Teo. Ho voglia di una cosa.
3: Di cosa, Stella?
2: Di così e cos'ha!
3: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
2: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
4: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
5: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
6: Jazz e dintorni.
5: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
6: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
5: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
7: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
8: Dalla sede dell'antico Borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai. In studio i Senza Radio, tu lo sai.
9: A parlar di.
8: L'altro giorno sentivo in un random radiofonico, perché noi facciamo radio, ma ascoltiamo anche tanta musica in radio. È partito sto brano. Siamo in onda, non lo sapevo. Invece era nuda e cruda questa canzone che ha un titolo, ma non ve lo diciamo. Una volta uno mi scrisse: mi dai il titolo? No, non te lo do.
10: Perché non lo sai?
8: Perché è un'esclusiva Shadows Light. Inverosimile, perché non è vero. Attenzione, reduci dalla scorsa puntata delle bugie.
10: Attenzione,
8: oggi parliamo di verità.
10: Sì, oggi siamo veri, oggi siamo nudi e crudi. Siamo noi.
8: Siamo
10: senza
8: nudi, facciamo
10: radio.
8: Un po' schifo.
10: Lui è Andrea Lombardo.
8: Mentre lui, anche se non è nudo, perché anche questa non è una bugia, è Angelo Franzone.
10: Di te si potrebbe dire che hai la testa nuda.
8: Vergogna.
10: Perché è senza capelli uno, ha la testa nuda.
8: Ma non parliamo delle nostre nudità, ma parliamo di una certa voglia di svestirsi che c'è in estate.
10: A mare.
8: E che ci porti.
10: Sai che mi viene in mente da cantare tutti a mare, tutti a mare.
11: A mostrare le chiappe care.
10: Ok, vabbè. Quelli sì che erano bei tempi.
8: Quando
10: si potevano mostrare le chiappe al vento, perché ora?
8: Allora oggi si mostrano questi costumi.
10: Altro che chiappe.
8: Specie le donne,
10: le chiappette.
8: Perché il tanga
10: Perché tu vai subito sempre lì a pensare, visto questo si chiama patriarcato.
8: Siamo negli anni
10: perché cui tu vai a guardare proprio lì e non lasci libere le persone di potersi esprimere come
8: ma
10: vogliono.
8: La domanda è invece è paradossale. Perché non dovrei guardare proprio lì?
10: Perché poi vai lì e fai il patriarca.
8: E perché l'uomo non mette il tanga al mare?
10: E l'uomo lo mette, io l'ho visto.
8: Ci sono, tutti i gusti sono gusti.
10: Ci sono.
8: De gustibus non è sputazzellum. Comunque allora, parleremo dei tipi.
10: Cavolo, dici? Allora,
8: dei tipi da spiaggia.
10: Finalmente abbiamo lanciato l'argomento del giorno.
8: Tipi, voi che tipi siete? In spiaggia, vi arrovellate? Siete di quelli spavaldi? Siete di quelli.
10: Siete dei tipi o siete degli archetipi?
8: Siete di

0: Nella nostra sigla ci sono ancora gli opinionisti che comunque vi porto i loro saluti.
1: Sì, è vero,
0: e torneranno. Ora dire quando non lo so.
1: Però torneranno.
0: Li stiamo marcando. Perché anche loro fanno parte della famiglia,
1: li marchiamo stretti.
0: Specie uno fa parte della mia famiglia.
1: È vero, c'è lo svelto.
0: Salutiamo Enzo lo svelto e la Suon che torneranno a farsi sentire. Ma attenzione.
1: Oh, oggi parliamo di quei profili psicologici.
0: E che psica?
1: Perché noi poi cambiamo, noi diventiamo diversi quando arriviamo in spiaggia, sì. No? Quando siamo in ferie cambiamo.
0: Esatto.
1: E cambiano anche le nostre abitudini, la nostra personalità sotto l'ombrellone. Per esempio, quando decidiamo di andare a mare, no?
0: Vai.
1: C'è quello che si chiama l'invasore spaziale, che non è l'extraterrestre che vuole fare. No, assolutamente no. È una persona assolutamente normale che si alza alle 4 del mattino per andare a conquistare, a difendere gelosamente il perimetro della spiaggia che si è conquista, perché deve arrivare il primo, esatto, il primo di tutti.
0: La postazione migliore su chilometri di spiaggia.
1: Oh, e cosa fa? Cosa fa questo qui?
0: Sì, ci sono quelli lì che sono forse anche maniacali nella loro vita privata, non lo so, potremmo definirli i geometri da lettino. Non me ne voglia la categoria dell'ordine dei geometri,
1: sì.
0: Ma attenti, perché arrivano all'alba, prendono quella che per loro è la posizione migliore e se la piazzano lì con la metro e la rullina.
1: E guai a invadere, guai se c'è il bambino che
0: proprietà
1: magari
0: comincia,
1: tu stai sconfinando.
0: Sia a livello fisico c'è l'invasione, non vuole l'invasione dello spazio che si è creato all'alba, ma neanche uditivo.
1: Sì,
0: lì con una classe, con una cassa Bluetooth che ascolti lo Shadow Slide, ad esempio.
1: Ecco.
0: No, la devi mettere più piano.
1: Perché dai fastidio. Così,
0: se stai ascoltando l'angolo Tunes Tunes, ad esempio, che sta per partire, che si fa?
1: Alzi il volume, esatto. Alzi il volume.

0: E quindi siamo ritornati in studio dopo l'angolo Tunz Tunz. Avete sicuramente sculettato, twerkato, fate voi.
1: Oh, se siete in spiaggia e state ascoltando lo Shadows Light dalla vostra cassa Bluetooth, sì, avete alzato il volume, avete dato fastidio al geometra lì da spiaggia che si è delimitato il perimetro in maniera
0: assolutamente perfetta.
1: Esatto. E avete sculettato, sì, perché comunque col momento Tunz Tunz si balla, diciamo,
0: no,
1: la verità.
0: Okay.
1: Oh, però avete anche, come dire, aiutato gli altri, i vostri vicini, sì, di lettino, i vostri vicini di ombrellone,
0: sì,
1: a divertirsi a ballare insieme a voi.
0: Esatto. Poi tra altri tipi di spiaggia che vediamo ci sono i familiari, cioè quelli che hanno la famiglia con i bambini piccoli.
1: Ora io vorrei capire,
0: ce ne sono di tanti tipi,
1: io vorrei capire perché quando si va in spiaggia, no? Ora, sì, si parla sempre di famiglie che sono piccole ormai, ma quando si arriva in spiaggia,
0: sì,
1: e ci sono delle famiglie che assolutamente tu non capisci, sembrano dei clan. È perché c'è il
0: la
1: padre,
0: gang,
1: la madre, la zia, lo zio,
0: ma
1: il nonno, il
0: bene,
1: bisnonno, la nonna, e che praticamente, come dire, fanno un accampamento.
0: Esatto. Con l'aggravante del bambino piccolo che, secondo la logica del genitore, non me ne vogliate a male, vuol dire che ha bisogno di almeno 4 tipi di secchielli, 7 tipi di palette,
1: oh,
0: 20 tipi di salvagente, quello a papera, quello a chiocciola, quello a lucertola.
1: Ora poi vogliamo anche, come dire, parlare del discorso dei bambini piccoli.
0: E i papà devono gonfiare i gonfiabili.
1: Che in spiaggia non si sa perché non trovi mai il referente adulto di quel bambino piccolo, no?
0: Sì, no, sì,
1: si capisce. Tu vedi girare
0: la paternità, scusi, di chi è la paternità di questo?
1: Perché poi il bambino povero non ne ha colpe, no?
0: No? La colpa
1: lui magari
0: è sempre
1: gioca,
0: dei genitori.
1: Giocherella, però magari nel suo giocherellare con la sabbia,
0: esatto,
1: magari ti arriva in faccia un secchiello di sabbia, non puoi prendertela col bambino
0: e lì vai a compilare il CID.
1: Eh,
0: sì,
1: beh, ragazzi.

0: E siamo tornati ancora a Shadows Light, ancora niente di serio che avanza nella radiofonia italiana, con Angelo Franzoni e Andrea Lombardo in studio, nello specifico dalla sede dell'antico Borgo San Giovanni, che ringraziamo sempre.
1: Siamo qui, siamo noi, siamo i senza radio.
0: Esatto, andiamo a parlare di tipi da spiaggia, perché poi ne vedi di tutti i tipi, di tutti i colori, e sul fatto dell'esposizione solare. Trovi già quello, il mega abbronzato, che proprio ha cambiato etnia, talmente abbronzato.
1: E trovi quello che invece riflette il sole, sì, perché talmente è bianco che i raggi solari si riflettono, è come uno specchio.
0: Esatto. E quindi ci troviamo a vedere queste situazioni. C'è anche poi la nostra attitudine, che ci diversifica dagli altri, del vivere la crema solare. Che poi di creme solare ce ne di tanti tipi.
1: Sai che c'è gente che arriva già pronta in spiaggia, cioè nel senso arriva già abbronzata, perché durante tutto l'inverno cosa ha fatto? Si sono fatte le lampade.
0: Ecco, furbetti.
1: E quindi arrivano in spiaggia che sono già belli e che abbronzati,
0: sono
1: belli
0: furbi.
1: Scuretti.
0: E fanno i fighi.
1: E fanno tutti, io ho già preso il sole, io è così. E
0: poi ci sono quelli che rifiutano la protezione solare. Permettetemi, non vi offendete, c'è anche un cicino di ignoranza in tutto questo.
1: Perché
0: fa male il sole.
1: Assolutamente la protezione va messa, perché fa sicuramente ci aiuta.
0: Ma
1: la
0: sono quelli
1: pelle.
0: Che fanno i fighi, io non ne ho bisogno. Io sono spavaldo. A fine giornata, colpo di sole
1: ed è lì
0: e schiena
1: lì.
0: Bruciata.
1: Ed è lì, bisogna stare attenti. Poi ci sono altri tipi, no? Ci sono quelli che vogliono l'isolamento. Allora non andate in spiagge libere se volete stare soli e tranquilli, perché si sa, la spiaggia è di tutti. Non potete vivere la spiaggia cercando il silenzio, il do not disturb, voglio stare isolato, io solo qui, silenzio. Non puoi dire un'intera spiaggia.
0: Esatto. Quindi
1: ti dovrai trovare.
0: Sì.
1: È arrivato un messaggio. Vuoi leggere il messaggio che è arrivato?
0: Io vi ascolto mentre sto spalmando la crema solare al cocco. Allora, questa frase senza firma, non capiamo neanche il sesso di questa frase.
1: Sì.
0: Potrebbe essere ammiccante. Io mi sto spalmando tutto il cocco. Dipende chi lo dice. Potrebbe essere raccapricciante. Attenzione,
1: dunque,
0: parleremo
1: ancora di questi tipi da spiaggia che sono, come dire, particolari. Molto ce ne sono alcuni che veramente sono particolari, ma intanto
2: brevissima pausa per noi.
3: Shadows Light.

0: Eccoci rientrati in studio, amici, con lo Shadow Slide, il programma che non vi abbandona mai, neanche se siete sotto l'ombrellone, a spalmarvi la crema al cocco.
1: Ecco.
0: E poi ci sono tutte delle creme solari, ci sono tutte le essenze. Ci sono quelle più unte, quelle meno unte,
1: sì, è vero.
0: Quelle trasparenti, quelle colorate.
1: È vero. C'è tutta una gamma che, insomma, ti dà la possibilità di scegliere come abbronzarti.
0: Attenzione
1: meglio.
0: Che se siete di quelli che portate cibari al mare con il frigo box,
1: ecco.
0: Magari mettete il tubo della maionese vicino al tubo della crema e sbagliate. E vi mangiate il cocco della crema solare e vi spalmate la maionese. Obbrobriosa questa scena. Dicevamo quindi i tipi umani, sempre con i senza radio, a riderne, perché poi alla fine è questo lo scopo, diciamo, solare, permettetemi in estate questa diciamo utilizzo di questa parola. Attenzione, perché poi tra i tanti tipi,
1: sì,
0: mi viene in mente anche il modo di approcciarsi all'ingresso in acqua. Ci sono quelli virgulti: io non sento freddo.
1: C'è l'atleta. Lì, quello che praticamente arriva e ti deve far vedere il suo fisico scolpito.
0: E si tuffa e fa finta che non sente l'impatto. E
1: ti fa vedere il lavoro di un intero anno in palestra. E allora arriva lì, bello tutto. A parte che non riesce a stare fermo, sai, l'atleta, l'iperattivo, no? Perché arriva in spiaggia già carico di tutte le attrezzature per fare tutti i tipi di sport.
0: Li fa anche a spiaggia.
1: Poi gioca con i racchettoni, col suo movimento plastico che, insomma, poi balla, arriva sulla battigia, entra in acqua senza nessun timore. Sai che io, per esempio, prima bagnare tutto il mio corpo, ci sto da
0: 20 minuti,
1: 20-30 minuti, esatto. Invece lui arriva con passo sicuro e fa il tuffo perfetto.
0: Esatto.
1: E poi si aspetta anche l'applauso di tutta la gente che è lì attorno, no?
0: Sì, perché con lo sguardo cerca approvazione.
1: Sì.
0: Ah, attenzione, poi ci sono quelli, tu ti sei messo in questa categoria, a volte lo sono anch'io, di quelli che entrano prima la luce, fai!
1: È così.
0: Poi arriva la caviglia dopo mezz'ora.
1: Si fa proprio gradatamente.
0: Tutto bagnato, è arrivato settembre.
1: Che poi cosa fa? Dopo che io arrivo praticamente con l'acqua alle ginocchia, comincio con le mani a bagnarmi le mani e con le mani bagnate.
0: Ma il trauma più grande è la zona puberale. Smentitemi, amici, smentitemi.
1: C'è il ritiro. Hi, my name is Stereo Mike.
2: Yeah, we got three tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Well, you can all in if you want to answer a couple of questions. Mainly, what is Todd's favorite cheese? Jackie just called up and said it was a former rock

0: Friends.
1: Ed eccoci ancora quindi con lo Shadows Light in tema estivo oggi.
0: Sì, oggi si parla di mare, oggi si parla di spiaggia, oggi si parla di tipi da spiaggia.
1: Esatto, abbiamo un po' analizzato quelle cose che forse pregne di realtà ci fanno anche ridere.
0: Sai che quando dicono, c'è un modo di dire, no? Per dire tu sei un tipo da spiaggia.
1: È vero. Cioè sei tutto lì frollocchino frolloccone.
0: Capisci, diciamo. Sì. Ora vogliamo parlare del momento pranzo in spiaggia.
1: Il pranzo in spiaggia. Allora, esistono e si vede.
0: E lì poi... dice,
1: io se non mangio al ristorante non mangio.
0: Eccola. E quindi
1: gli animali del ristorante.
0: Sì, proprio. Vai in spiaggia solo con la tua stuietta perché tanto poi te ne vai al Lido, vai a pranzare.
1: Esatto.
0: Esiste chi invece dice
1: no, io non vado al ristorante.
0: Io al ristorante non ci vado perché già è da una settimana che sto preparando le pietanze.
1: Io mi porto al ristorante.
0: E quindi praticamente carichi di borse, borsoni, frigo bar, tavolini, sedie.
1: I famosi tavolini, quelli dove c'è in un riquadro la dama, in un riquadro il triste. Che poi non ci gioca mai nessuno, però sono lì.
0: E sono lì. E cosa che non deve. Ma sai che io quando ero piccolino queste cose si vedono. Oggi forse un po' di meno, però.
1: Questi tavoli.
0: Signori, l'anguria. Vogliamo parlare dell'anguria che rigorosamente va buttata a mollo e tenuta con la corda. C'era il nonno che legava, sapeva legare l'anguria con la corda.
1: Esatto.
0: E la buttava a mollo all'acqua perché stava in fresco.
1: Si teneva fresco. Ancora si vede. Poi c'è il fattore sabbia.
0: Sì.
1: Sul cibo, il fattore sabbia.
0: Quello lì è.
1: Quando tu mangi in spiaggia,
0: ogni tanto senti
1: quel granulino.
0: Ma cosa sarà?
1: Che dici, ma che spezie hai usato, cara? E magari è il bambino che gioca con la sabbia e sta sollevando e la sabbia ricade. Che poi la sabbia diventa fastidiosa, dipende dove si va a incuneare.
0: La sabbia,
1: tornando,
0: ragazzi,
1: a parlare di zona puberale, la sabbia dà fastidio.
0: E diventa carta vetrata.
1: Mamma mia, va bene.
0: Vabbè.
2: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai.

0: ancora in studio, ancora senza radio, ancora a parlare di stranezze da spiaggia, che poi ci sarebbe da fare anche una parentesi sulle stranezze da piscina. Sai, perché l'atteggiamento in piscina è un po' diverso da quello da spiaggia. Tu stai lì, quello che solitamente va in piscina, poi magari sono dei falsi miti, è colui che ama fare le vasche. Cioè, io sono il nuotatore, io devo far vedere
1: io
0: quante
1: faccio,
0: vasche.
1: Io faccio 50 vasche.
0: Va bene. Allora. E altre, diciamo, anche situazioni che tutti viviamo, è quella della sabbia rovente sotto i piedi.
1: Sabbia sotto i piedi, ragazzi.
0: È una tragedia.
1: Certo,
0: ci sono quelli che fanno finta che non si scotta.
1: Ad una certa, perché poi all'inizio magari di mattina presto ancora no, ma poi quando arrivano le 12 luna ed esci fuori dal perimetro dell'ombra, attenzione.
0: Lì i secchieri dei bambini sono utili. Ti puoi fare un percorso semi bagnato.
1: Esatto, lanci l'acqua davanti a te e poi metti il piede nella sabbia bagnata.
0: Il problema, se già è calda dall'ombrellone al mare a prendere l'acqua e tornare indietro, ti bruci lo stesso.
1: Un altro problema può essere quello del vento.
0: Il vento.
1: Ora, se tu sei nella spiaggia di sabbia fine,
0: sì,
1: il vento, quando è molto potente,
0: esatto,
1: ti alza i granellini di sabbia e te li schianta addosso.
0: Le famose folate di vento.
2: Shadow Slide.

0: Bam bam, bambina.
1: Ancora estate, ancora voglia di musica e sole, permettetemelo, con i Senza Radio in questo caso, che insomma siamo qui in estate, non siamo sotto l'ombrellone, perché fare la puntata sotto l'ombrellone potrebbe creare fastidio al vicino d'ombrellone. E quindi abbiamo deciso, rimaniamo al chiuso nei nostri studi, in questo caso nella sede del Borgo San
2: Giovanni. Ora io vorrei capire in spiaggia dove inizia la vostra libertà e dove finisce.
1: Esatto, perché la nostra libertà finisce dove inizia la libertà dell'altro. C'era una frase fatta.
2: E qui torniamo al geometra, al famoso geometra che delimita il perimetro, no?
1: Esatto.
2: Perché c'è uno spazio,
1: sì,
2: minimo di spazio personale, perché poi tu vedi quelle spiagge affollatissime dove non puoi stendere neanche la tua stuoietta o non puoi aprire la tua seggiolina, che già hai attaccato in maniera, come dire, anche un po' così, perché poi in spiaggia si suda.
1: È vero.
2: E ti arrivano anche diverse tipologie di odori. bisogna, ragazzi, anche avere, come dire, un minimo di
1: savoir-faire.
2: Di savoir-faire, ecco, un minimo di coscienza. Ecco, mi veniva il termine coscienza.
1: Perché
2: bisogna.
1: Hai la coscienza sporca.
2: Non è che se tu vedi 50 centimetri di spazio vai a incuneare.
1: Esatto, bisogna avere rispetto per se stesso e per gli altri.
2: C'è uno spazio chiamato spazio personale, no? E allora ci vuole un minimo di
1: sull'invasione
2: distanza.
1: Dello spazio personale c'è il gioco con la palla in spiaggia. Dal beach volley al beach soccer, ai semplici facciamo due palleggi, anche al racchettone, sai, che ha la pallina piccola. Se la pallina si invola e va a cadere sulla persona che sta leggendo un libro in spiaggia, sono tanti quelli che leggono.
2: Sì.
1: E succede con la sola occhiata ti stendono.
2: Bisogna stare attenti. Sai, poi ci sono quelli che per guadagnare spazio cosa fa? Si portano i gonfiabili, quelli enormi,
1: mamma mia.
2: Che per gonfiarli ci vuole un intero compressore.
1: Non bastano più due polmoni.
2: e che quindi 50 metri quadrati tu li occupi solo col tuo gonfiabile per il bimbo.
1: Vuoi che il bimbo non si diverta,
2: però poi te lo metti in acqua tu e ci vai a giocare tu. Però in teoria la scusa è che ho comprato il nuovo gonfiabile per il bimbo di 72 metri quadrati.

0: Rientriamo in studio con la grande musica, lo avete anche ascoltato, e questo ovviamente è lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai neanche d'estate, a parlare di tipi da spiaggia,
1: condotto da due tipi da spiaggia.
0: Sì, per la vita noi lo siamo. Allora, attenzione, perché poi ci sono le situazioni da spiaggia.
2: Le situazioni, perché c'è uno, sì, un tipo particolare, lo potremmo chiamare il socializzatore, no?
0: Ah.
2: Cioè che è quello che va in spiaggia per incontrare persone. Allora sta lì, si fa le passeggiate e comincia ad attraccare un po' con tutti, e comincia a parlare, a disturbare più che altro, perché poi la gente può stare tranquilla, e allora parla con tutti, coinvolge tutti, comincia dal più al meno. Ah, oggi il mare è veramente molto bello perché insomma non ci sono le onde alte, e va a fare in giro questi capannelli e si passa tutta la giornata.
0: Poi se trova, diciamo, la persona adatta, siamo lì giù a discutere, si fa anche amicizia, per carità, però a volte si invade anche quel concetto: io vado al mare per rilassarmi, godermi il panorama. Tac, c'è questa componente. Sono tante anche le situazioni di disturbo, se vogliamo, a volte di disturbo, a volte possono anche fare piacere. L'ambulante da spiaggia, te lo trovi a qualsiasi orario,
2: ma sai che tu, allora, sei io lì quando, a sonnecchiare, quando vedo questi ambulanti che comunque, sai, sono carichi, no? Cioè, perché portano, non so come fanno a portarsi un intero magazzino di roba sulle proprie braccia, sulle proprie spalle. E mi chiedo, dico, ma come, cioè, non sentono caldo?
0: È lavoro. Anche questo.
2: Poi vengono anche trattati male.
0: Poverini.
2: Cioè, poveri.
0: Però sono pittoreschi.
2: Però sì.
0: Immaginate le nostre spiagge senza questa piacevole invasione. Che poi alla fine, magari, sai, lì dice: allora, mi si è rotto l'infradito.
2: Esatto,
0: tac, te lo compri.
2: Ti torna anche utile, perché poi, ecco, ti manca quel cappello per ripararti dal sole.
0: Il vicino ad ombrellone mi ha scoppiato il pallone. Ne compro un altro.
2: Non hai capito.
0: Mi si è bucato l'ombrellone, stessa cosa. È finita la canzone, ne parte un'altra.
3: Ti è mancioso.

0: così.
1: Situazioni da spiaggia, un programma che è duttile, possiamo dirlo che il nostro programma
2: è duttile. Sì, lo puoi ascoltare assolutamente in spiaggia perché descriviamo quello che succede molto spesso, per esempio, nelle spiagge italiane quando la gente va a mare.
1: Esatto.
2: Avete mai osservato, per esempio, a proposito di osservazione, l'osservatore? Cioè colui che,
1: che senso?
2: Pianta l'ombrellone,
1: okay.
2: Apre la sua seggiola,
1: sì.
2: Si siede,
1: sì.
2: E comincia a guardare. Guarda prima l'orizzonte.
1: Il guardone.
2: Perché,
1: no,
2: perché,
1: non
2: arriva, perché arriva magari prima e allora hai da guardarti l'orizzonte.
1: Giusto.
2: E poi quando cominciano ad arrivare tutte le altre persone, lui osserva quello che fanno gli altri.
1: Un check-in.
2: Come piantano gli ombrelloni, come stendono la studietta, come si spalmano la crema.
1: A volte.
2: Poi magari lui ci mette gli occhiali da sole, però.
1: Certo,
2: perché
1: per non
2: così
1: non
2: si fa sgamare mentre sta guardando.
1: Sì, a volte succede anche. Anche che, non lo so, un settantenne,
2: sì.
1: Faccio un esempio così, sì. Abituato al paese a mettersi con le mani tra la schiena a guardare il cantiere, ecco. Al mare in vacanza 3 giorni, ci manca questa sua attitudine,
2: manca, sì,
1: va
2: esatto.
1: A vedere quelli che piantano gli ombrelloni.
2: Esatto, perché per lui diventa un cantiere aperto, no? E allora guardi la famigliola, guardi le persone, sole, magari arrivano i giovani, le giovani, e tu guardi.
1: Sul come piantare l'ombrellone c'è tutto, ci sono varie teorie.
2: Ah beh, poi lì c'è la tecnica.
1: C'è chi arriva
2: lì
1: con
2: ora ci sono le trivellette.
1: Ecco, bravo.
2: Prima non c'era, io non me le ricordo.
1: Sai quelli che ci sono per il carotaggio? Oppure più ora, semplicemente c'è chi va.
2: Però se
1: basso.
2: Sei il palestrato della situazione, mica tu puoi far vedere che usi la trivelletta, la mia forza bruta nel piantare l'ombrellone.
1: Ci sono quelli che portano la malta cementizia presa rapida. Pianta non si toglie più.
2: Sì, perché poi vai a cercare la zona, dipende, se, metti che la spiaggia non è fatta di sabbia, ma ci sono, sai,
1: i ciottolini.
2: Come fai a piantare l'ombrellone ai ciottolini? Devi andare a cercare il pietrone
1: martello
2: gigante,
1: scarpe, certo.
2: Per poter stabilizzare il palo, no?
1: C'è tutta una
2: che
1: scienza.
2: Poi la piantatura del palo ha tutta una sua diverse tecniche. Voi come piantate il palo?
1: Ecco, innanzitutto piantatela se non sapete farlo. Come piantate il palo, Angelo? Non si può sentire.
2: È il palo dell'ombrellone.
1: D'estate, come lo piantate?
2: Cioè, tu vai sempre a pensare delle cose che non c'è. Io dico il palo dell'ombrellone.
1: Il palo dell'ombrellone.
2: Giusto, quando siete in spiaggia, come piantate il palo? Perché
1: ecco.
2: Da lì si capisce.
1: Sì. Dimmi come pianti l'ombrellone e ti dirò chi sei.
2: Oh.
1: Io ci vado. Prima da 45 gradi.
2: Ok, quindi fai una, come dire, un inserimento,
1: sì,
2: angolare.
1: Faccio,
2: no?
1: Un invito, faccio un invito angolare. Poi do una roteazione a mo' di carotaggio.
2: Aspetta, perché questa è una tecnica,
1: ecco.
2: Allora, l'inserimento è ad angolo di 45 gradi. Dopo aver inserito la prima parte del palo,
1: sì.
2: Lo mettete dritto.
1: Ecco.
2: Ecco. E poi cominciate a roteare.
1: Benissimo.
2: Roteare. E nel frattempo, mentre roteate, dovete, come dire, schiacciare,
1: imprimere
2: una pressione verso il basso,
1: sì.
2: E così il palo penetra,
1: ecco. Non essere ammiccante,
2: ma no, dico, cioè, è quello che succede, no? Il palo penetra,
1: certo.
2: La spiaggia va a fondo,
1: esatto,
2: finché raggiunge la sua stabilità.
1: Esatto.
2: Quando tu hai capito che il palo è stabile,
1: sì.
2: Tacchete, ci metti sopra.
1: Dipende la friabilità della sabbia.
2: Ecco.
1: L'ombrellone potrebbe andare molto giù, creando un effetto ombrellone netto.
2: Ah, ecco, perché se c'è morbidezza,
1: sì.
2: È come se il palo scivola giù in maniera.
1: Quindi lì prendete un po' d'acqua.
2: Ok. E invece,
1: sì.
2: Invece attenzione, perché
1: sì.
2: C'è chi? Arriva in spiaggia e comincia a scavare con le mani, fa un buco.
1: È vero.
2: Allora fai un bel buco profondo,
1: sì.
2: E ci metti il palo dentro in maniera,
1: sì.
2: Molto semplice, perché già c'è il buco, quindi
1: ecco,
2: è bello già.
1: Esatto.
2: E poi riempie il buco con la sabbia e cerca di compattare in modo che.
1: Qual è la tecnica migliore? Non lo sappiamo, anzi, se avete dei consigli, ditecelo. Perché sulle buche in spiaggia poi c'è da aprire un altro capitolo. Papà o mamme che fate fare i fossi ai vostri figli.
2: Attenzione.
1: Se sono troppo grandi questi fossi,
2: buche.
1: Poi chiudiamoli, perché uno

0: cincespica. Poi mi slogo la caviglia. E come si fa? Dobbiamo dislocarci.
1: Attenzione, intanto... perché?
0: Sì.
1: Perché c'è chi si offre volontario.
0: Fare che?
1: Perché arriva, per esempio, ci sono i soliti galli cedroni. No?
0: Lo faccio io il buco.
1: Che arrivano magari le ragazze con ferma.
0: Ti aiuto io.
1: Io sono un maestro nell'inserire il palo.
0: Sono un maestro della penetrazione. No! Shadow Slide.
2: Radio TV Lio vi augura buon ascolto.
3: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

non riesce di fare. Bellissimo, rientriamo in studio qui con Shabuz Light, con un brano alla disco dance degli anni 70, Tina Charles, I Love to Love. Anche se questo era un remix, remix del 1986, quindi questo è sempre ancora comunque Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, ti due tipi da spiaggia, di cui ne rimane solo uno qui per la quarta parte che parla e vi parla di storia della musica, quindi dal 1976 questo bellissimo brano che abbiamo appena ascoltato ci portiamo automaticamente in quelli che sono gli anni del passato, rotolando un po' nei decenni, dal 76 andiamo direttamente al 1986, l'Italia rampante, i giovani rampanti e intraprendenti che fanno passi dai giganti e debutti in società. Dicevo un vecchio brano, ma quello che ascolteremo oggi del 1986 appunto è un brano invece che è di Ivana Spagna, o come si faceva chiamare negli anni 80 soltanto Spagna, e questo brano, pensate un po', ha venduto la bellezza di 2 milioni di copie, quando le copie erano fisiche, mica digitali. 2 milioni di copie e poi anche i primissimi posti nella classifica del Regno Unito, Francia, Svizzera, ovviamente Italia. E allora che facciamo? Alziamo il volume e ci ascoltiamo Easy Lady, Spagna! Come fa? Come fa? Osamo! Osamo! Osamo! Wow, questo è sempre Shadows Light!

E questi? Questi erano gli anni 90, cantati benissimo da Alexia, una donna degli anni 80, Ivana Spagna. E poi 10 anni dopo, 1996, la nostra Alexia faceva ballare tutte le discoteche d'Italia ed Europa con questo brano Summer X Crazy. Summer is crazy. Summer X Crazy. The Summer is Crazy. E questo è il pezzo che abbiamo ascoltato qui a Shadow Slide, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E così abbiamo fatto un tuffo nel passato, siamo partiti con gli anni 70, passando dagli 80 e arrivando così agli anni 90. E tra un frizzo e un lazzo, così quasi si conclude la nostra puntata di Shadows Light, ma ancora abbiamo musica da farvi ascoltare, musica molto bella a proposito di vacanze, a proposito di mare, a proposito di sole, a proposito di tipi da spiaggia.

cosa non si fa per amore? Si va al mare e si soffre perché la sabbia scotta. E allora Shadows Light si porta alla conclusione del programma. Come ormai sapete da tempo, Shadows Light vi fa ascoltare come chiusura un brano reggae. Ci siamo avvicinati con Brusco, ma adesso andiamo con Radici nel cemento. E allora io su questo vi saluto, vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora, con Shadows Light. Intanto Radici nel cemento, sognando Giamaica. Ciao.

0: Shadows Light.
1: Crime. L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
2: Le 17 e 30 minuti.
3: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tigullio.

Oggi parliamo di caffè, quel liquido oscuro che separa la civiltà da una strage premeditata. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Preparate la moca.

e la mattina cerchiamo una scossa. Guardatevi allo specchio prima della tazzina, sembrate una comparsa di The Walking Dead, con il pigiama di Pyle e le occhiaie che arrivano alle ginocchia. Intanto sta salendo il caffè, voi interagite con le nostre pagine social, entrate nella nostra community.

One More Cup of Coffee, ancora una tazza di caffè. Questa è una cover di Red Essence, di un brano di Bob Dylan del 1976. E poi finalmente arriva il primo sorso di caffè, miracolo. Improvvisamente i vostri neuroni, che fino a un secondo prima stavano giocando a 1, 2, 3 stella, in un angolo del vostro cervello decidono di tornare al lavoro. Ma non è che diventate simpatici con una tazza di caffè, eh? Diventate solo lucidi quanto basta per pianificare magari una vendetta contro il vostro collega che vi aspetta in ufficio con troppa allegria. Ammettiamolo, chi è felice alle 8 di mattina senza caffeina o è un santo, o mente, o ha dei problemi veramente seri con la realtà. Noi abbiamo bisogno del nostro fango nero bollente per accettare l'idea che anche oggi bisogna andare a lavorare. Coffee and TV, i Blur.

Coffee and TV, lo ricordate il video? C'è la busta di latte che cammina per strada. Quindi se mi incontrate per strada e non ho una tazzina in mano o un bicchierino, fatemi un favore, passate oltre. Non è per cattiveria, è istinto di sopravvivenza, non si sa mai. Ma voi conoscete l'origine del caffè? Ne parliamo tra poco, vi ricordo soltanto che si parla di capre e di Etiopia.

0: ti vedo.
1: Ti vedo.
0: Tra poco i vostri messaggi sono veramente...
2: Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene. Liberatevi e godetevi il viaggio con Saverio Lombardi, viaggiando.
0: Pazzeschi e dire poco. Have a nice day, Stereophonics. Siete su Viaggiando Night and the Radio Show con Saverio Lombardi.

Angelo dice: io prima del primo caffè della mattina non sono antisociale, sono proprio un pericolo pubblico. Ditelo in radio, chi usa le capsule di plastica aromatizzate al caramello merita l'esilio immediato dall'Italia. Solo Moka. Questo lo diceva Peppe. Enrico dice invece: ma quelli che chiedono un decaffeinato d'orzo in tazza grande con latte di soia tiepido e schiuma fredda,

L'origine del caffè ci porta in Etiopia, intorno all'anno 800, un pastore Kaldi. Un giorno nota che il gregge impazzisce dopo aver mangiato delle bacche rosse. Le capre iniziano a ballare. Lui vede le capre e che fa? Assaggia anche lui le bacche. Una persona saggia scapperebbe, lui no. Il pastore vede gli animali sotto l'effetto di stupefacenti naturali e decide di provare la stessa sensazione. E come va a finire?

quanti caffè al giorno bevete? Io dopo il quinto non li conto più. Fanno male. Di qualcosa dobbiamo morire prima o poi. Never know.

Dicevamo Caldi, il pastore. Mangia le bacche rosse e con la pressione a 2000 corre da un monaco di un monastero vicino. Gli urla: ho trovato il paradiso, guarda le capre. Il monaco era un tipo scettico, guarda, pensa e grida: stregoneria, e butta le bacche nel fuoco. E qui avviene il miracolo, quelle bacche si tostano, il profumo invade la stanza. I monaci cambiano idea, annusano l'aria. Beh, dico, forse il demonio ha un gusto ottimo in fatto di aromi. Macinarono quelle bacche e le misero in infusione. Il resto è storia. Quindi, la prossima volta che sosteggiate il vostro espresso da 3 euro in Piazza Duomo a Milano, ricordate, state solo replicando l'esperienza di un gregge di capre etiopi eccitatissime. La civiltà occidentale è stata costruita su un'intuizione ovina, a quanto pare. E guardando come guidiamo nel traffico, direi che il legame con le capre è rimasto intatto. Siamo una specie superiore, riusciamo a fatturare perché abbiamo deciso di imitare il delirio psicomotorio di un ovino. Fondamentalmente la nostra civiltà è un rave di capre.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
2: Sono le 18 e 30 minuti.
3: 60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tigullio. Buon ascolto.

0: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slide con i Senza Radio.
2: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

0: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
1: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20.30, proprio qui su Radio Tiguglio.

Lovely Day. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Quali sono le richieste più assurde che possono fare un bar? Un caffè marocchino con Nutella in fondo, granella di nocciole e panna montata sopra. È un dolcificante liquido, perché sono a dieta. Monica dice: bere caffè impedisce di dormire. Per il contro, dormire ti impedisce di bere caffè. Un circolo vizioso bellissimo. Sandra dice: la mia scala di priorità è 1, il caffè, 2, tu, il mondo, al numero 3. Siamo in ottima posizione allora. Speaker, hai la voce così attraente che solo un espresso doppio lunedì mattina ti supera.

Pensate che quando il caffè arrivò in Europa, i preti gridarono all'idolo pagano scandaloso e nero e Satana in tazza. Papa Clemente VIII decide di assaggiarlo. Risultato? Sarebbe un peccato lasciarlo solo agli infedeli. Praticamente Papa Clemente VIII è il primo influencer marketing della storia. Dalla scomunica al rito della domenica in tre sorsi. Pensate che esiste gente che paga 50 euro per un caffè defecato da un piccolo mammifero indonesiano, lo zibetto. Avete capito bene? Abbiamo trasformato un processo digestivo animale in un bene di lusso. È la prova definitiva che se vendi qualcosa come esclusivo, l'essere umano è disposto a bere letteralmente di tutto, pur di sentirsi superiore al suo vicino.

Die with a smile, morire con un sorriso. È quello che dicono i baristi la mattina. Il magico e terrificante mondo del bancone, dove alle 7:30 del mattino c'è chi entra e dice un espresso grazie e si comporta come una persona normale, e chi poi diventa lo scienziato pazzo della caffeina. Due macchiati freddi schiumati, un corto in tazza grande e un deca in vetro. Sembra un prospetto per il lancio dei missili nucleari, invece è solo il lunedì mattina al centro di Milano. Il barista è l'unico professionista al mondo che ti insulta con gli occhi mentre esegui i tuoi ordini assurdi, mantenendo una velocità che alla NASA se la sognano soltanto. Come lo bevete il caffè? Interagite col vostro speaker itinerante.

0: Tracy Chapman, Stand By Me. Questo è un live al Late Show di David Letterman.
1: Oh, darling, darling, stand.
0: La tazza del caffè di David Letterman è uno degli oggetti di scena più iconici che ci sia. Nella sua celebre frase, se non fosse per il caffè non avrei praticamente personalità.
1: Stand by me, stand by me.
0: È un bevitore assiduo di caffè.
1: Stand by me, stand by me.
0: Accelera il metabolismo. Il mio dorme però.

Cristiana Polegri, Matteo Brancaleoni. Non so che darei. Perfetto. Questa è proprio musica perfetta per un aperitivo sul mare.

Il mondo del caffè è molto vario, tra orrori e varietà. C'è il caffè solubile, il paradosso della pigrizia, una polvere triste che pretende di sfidare la fisica. Versate acqua su detriti chimici sperando nel miracolo, ma ottiene soltanto un fango tiepido che offende la termodinamica e il buon gusto.

Espresso. Il caffè solubile non è una bevanda, è una resa incondizionata alla mediocrità. Ma volete mettere il rito della moca? Un culto pagano, direi. Alle 6 del mattino, come zombie assonnati, si fa tutti la stessa liturgia, il sacro monticello di polvere, l'acqua fino alla valvola, guai a sgarrare, e l'attesa del gorgoglio. Chi lo beve zuccherato, chi lo beve amaro. Chi guarda la tazza con un delirio di incoscienza che dura almeno 15 minuti. E poi il lavaggio della caffettiera, mi raccomando, solo acqua, perché il sapone è un peccato mortale. Si dice che più la caffettiera sia incrostata, più venga il caffè buono.

personalmente prendo il caffè amaro, senza zucchero. Si dice che chi beve caffè amaro sia psicopatico. Posso confermare. Siete su Viaggiando Nate in the Radio Show con Saverio Lombardi. Oggi parliamo di caffè. Interagite come state facendo, siete fantastici. Entrate nella nostra community, scaricate l'app, mettete il cuoricino allo speaker. Lasciate un caffè sospeso in qualche bar. C'è sempre chi non se lo può permettere, ma è un piacere regalarglielo.

Don't Know Why, non so perché, Nora Jones. Beh, non so perché si può anche adattare al bar dove arrivano i tre personaggi mitici. L'indeciso cronico che arriva dopo la fila interminabile e chiede: cosa avete? Oppure l'ingegnere chimico che ordina un macchiato freddo in tazza grande, schiuma calda, latte di soia a 62 gradi e tre gocce di dolcificante. Forse sta cercando un carburante per la NASA, non un caffè. E poi c'è il geometra dello zucchero, versa tre bustine, gira per mezz'ora e in quel vortice lo zucchero si fissa sul fondo. La regola d'oro è: se sul vostro ordine ci sono più di tre aggettivi, voi siete la parte del problema. Andate in pace, ma restate agitati. Stessa ora, stessa tachicardia. Siete stati su Viaggiando Night and Day Radio Show. Non siate creep, non siate strani quando andate a prendere un caffè. And you are here.

un'ora di viaggio è letteralmente volata parlando di caffè. Abbiamo toccato Bob Dylan, le capre di Caldi, le follie dei clienti al bar, David Letterman, la sua tazza. E non potevamo che chiuderla quest'ora con Creep. Ma voi restate sintonizzati. Magari cambiamo marcia. Magari vi porto dentro altre storie nuove, incredibili. D'altronde siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, il vostro barista itinerante.

perché il caffè alla fine è un rito, ma è anche un modo per accogliere un amico, per guardare in faccia il vostro amore e dire magari buongiorno.

0: Radio Tigullio Web. Ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio. Va ora in onda su Radio Tigullio Web.
1: Va ora in onda
2: Black Coffee, il meglio della soul funk.

0: This Christmas, una canzone scritta da Donny Hathaway nel 1970 ed allora è diventata uno standard natalizio, ripresa poi dalla figlia Lala qualche anno fa, che ha costruito questa sorta di duetto virtuale con il padre morto nel 1979, un po' come ha fatto Nathalie Cole con il padre Nat King Cole per Unforgettable. E con questa canzone entriamo in clima natalizio. Benvenuti a Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E allora tutti presenti per un nuovo appuntamento con Black Coffee qui nella tua radio preferita. Un saluto ai nostri radioascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco, iniziamo subito con la voce di Terry Green.

Terry Green, che è anche la front woman della sua band, la Terry Green Project, è stata anche nominata come miglior cantante femminile nelle classifiche del Soul Dipendente. In questa produzione del 2022, che era Caught Up, Mary J. Blige, definita da tutti la regina dell'hip hop, siamo nel 1999, l'album è Mary, in una canzone che contiene un campione di pianoforte suonato da Elton John, che si chiama Benny and the Jets. Il brano è Deep Inside, arriva Mary J. Blige.

Questa è una canzone con la quale gli Isley Brothers a metà degli anni 70 aprivano sempre i loro concerti. Quasi 60 anni di carriera capaci di rigenerarsi ogni decennio, un brano molto funk ma dal sapore ipnotico, mistico. Era Voyage to Atlantis, erano gli Isley Brothers. Il prossimo brano è stato un grande successo dei primi anni 80 delle Johnson Girl. Adesso sono passati 4 decenni e le nuove generazioni abbracciano i classici suoni di Detroit e di Philadelphia. Ci pensa Castellac, fresca dei suoi successi I Saw You e Intoxicated Love, a rispolverare Night of Egypt. Castellac.

0: Era la voce di Castiglia con Night of Egypt a chiudere la prima parte di Black Coffee.
1: Black Coffee, il meglio della soul.

Funkin' from Jamaica di Tom Brown, lui è un trombettista jazz, brano dedicato al quartiere Jamaica nel distretto di Queens a New York, dove è nato e cresciuto. Adesso un gruppo, The Times, con Jungle Love, un brano che si basa principalmente su bassi, sintetizzatori analogici e drum machine, con un grande assolo di chitarra. Guidati da Morris Day, i membri del gruppo sono noti per essere stati collaboratori stretti di Prince, sono probabilmente gli artisti di maggior successo che hanno lavorato con lui. Jungle Love, The Times.

Questa settimana sono ben 4 le novità. Negli ultimi anni Summer Walker, la cantante nata ad Atlanta, ha dimostrato che si può ancora diventare famosi ed avere successo realizzando R&B in stile anni 90, a patto che lo si faccia davvero bene. Tra poco uscirà un nuovo album dal nome Finally Over. Non c'è una data di uscita, ma almeno abbiamo la certezza che il brano che abbiamo ascoltato farà parte di questo album. Era Art of Woman, era Summer Walker, la voce di Doechii con Slide.

Doci ha iniziato la carriera sotto il lockdown, ha pubblicato 3 album, l'ultimo si chiama Alligator Bite Never Ill, album candidato ai Grammy di quest'anno come miglior album. Questa era Slide, mancava con un prodotto nuovo da quasi 2 anni. Tayana Major Nine è tornata con un nuovo singolo che racconta una dolorosa storia d'amore non corrisposta, per cui alla fine sente che l'unico modo per andare avanti è da sola. Alone, Tayana Major Nine.

Era la voce di Tayana Major 9 con Alon. Lui è il principe del soul sofisticato. Il suo nuovissimo album si chiama Lucius, una raccolta di 6 canzoni, sia originali che anche gustosi remake. Questa è The Power of Love. Lui è Will Dowing.

0: Erano ben quattro le novità questa settimana. Abbiamo iniziato con Summer Walker con Earth of Woman, poi Doechii Slide, Tiana Major con Alone, nel finale Will Downing con The Power of Love.
1: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.

E qui si entra nell'era disco con la KC and Sunshine Band, gruppo formato da ben 14 elementi, tra cui Harry Casey, che sarebbe Casey, e Richard Fink. Questa è stata la loro prima hit nel 1975, era Get Down Tonight. Un altro gruppo, sono inglesi, un brano scritto da Rod Temperton, che era il tastierista del gruppo ed un collaboratore stretto di Quincy Jones. I due hanno scritto Thriller of the World and Rock With You per Michael Jackson. È un successo internazionale per il gruppo britannico degli Hathaway, Boogie Night.

dall'Inghilterra gli Hathaway con Boogie Night. September per gli Earth, Wind and Fire è stato un grande successo di vendita, era il 1978, ma per il loro album natalizio del 2014 che era Holiday hanno registrato una nuova versione rinominata December. Arrivano gli Earth, Wind and Fire.

Beh, basta cambiare qualche verso del gioco è fatto. Da settembre a dicembre il passo è breve, erano gli Earth, Wind and Fire. Adesso un duo, McFadden e Whitehead, che hanno scritto e prodotto alcuni dei più popolari successi R&B degli anni 70 e furono principalmente associati all'etichetta discografica di Gamble and Up, la Philadelphia International Record. Il brano, dopo aver raggiunto la popolarità, è stato definito il nuovo inno nazionale nero. Ora non c'è più niente che ci fermi. Ain't No Stopping Now, McFadden e Whitehead.

Ain't No Stoppin' Now, McFadden e Whitehead, ultimo brano di oggi. Siamo nel 1986, siamo nel loro massimo livello di popolarità, il 13° album dei Cameo, dove all'interno ci sono brani come Candy e Back and Forth, ma questa è la title track, questa è World Up.

0: Ed eccola qui la sigla finale, vi do appuntamento la prossima settimana con Black Coffee, con il passato e presente della soul, funk ed R&B. Un saluto ai nostri radioascoltatori, un ringraziamento per...
1: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
2: Fammi capire, quando sei tu a cercarmi io ci sono sempre, quando sono io a cercarti tu non ci sei.

0: Radio Tigullio Web presenta.
1: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
1: con Marco Testoni.
3: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
1: Alla console Paolo Tocco. Ancora una volta bentornati a Classic Rock On Air, bentornati da Renato Marengo
3: e da Marco Testoni. Ciao a tutti.
1: Ragazzi, parliamo sempre di Classic Rock, del numero in edicola che c'ha i favolosi Deep Purple, ma anche come sempre tanti servizi interessanti, e negli stili di copertina c'è, incredibile ma vero, un nuovo disco dei Rolling Stones. Ragazzi, sono 70 anni, 60 anni, quasi 70, che i Rolling Stones hanno cominciato a rivoluzionare la musica con loro incredibile rock strepitoso, ancora continuo, né ancora Mick Jagger e Tricia, insomma i Rolling Stones che strabiliano ancora, un nuovo disco, e stavolta con una grande ospite. Quando si diceva amavo i Beatles e i Rolling Stones, loro non sono mai stati nemici tra loro, infatti hanno ospitato Paul McCartney in questo nuovo disco.
3: E non solo Paul McCartney, c'è anche la presenza di loro batterista, ahimè scomparso nel 2021, Charlie Watts, perché sono andati a recuperare una delle

0: la batteria di un loro collega che non c'è più, ma la sua musica c'è. Quindi tutta la curiosità di ascoltare quale, quale brano vogliamo far sentire, che viene sotto il titolo del, dell'LP.
1: È semplice, l'album si intitola Foreign Tanks ed è il loro 25esimo album, ci tengo a dirlo, e noi facciamo sentire ovviamente il singolo che ha lo stesso titolo.
0: Rolling Stone,
1: Foreign Tanks.

0: E allora continuiamo a Classic Rock, continuiamo occupandoci questa volta di chi cerca spazio, emergenti oppure artisti, insomma.
1: Radio Tigullio, con te,
2: sempre.

0: collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico, miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

That's the way, Casey and the Sunshine Band per iniziare la puntata di oggi, estratto dalla colonna sonora, piuttosto ricca, del film The Last American Virgin, tradotto letteralmente in Italia con L'ultima vergine americana. Una commediola adolescenziale scritta e diretta nel 1982 dall'israeliano Boaz Davidson. La pellicola è il rifacimento preciso e identico di un film dal titolo Pop Lemon che lo stesso regista e la stessa produzione, la Golan Globus, anche questa israeliana, avevano realizzato 4 anni prima proprio in Israele. Strano che non abbiano lasciato anche il titolo, che per la verità suonava pure molto meglio. Salve, io sono Werner Altomare. Rispetto a Pop Lemon, nel remake è cambiata l'ambientazione. Se nel primo i protagonisti vivono alla fine degli anni 50, nel secondo ci troviamo 3 decenni dopo. La storia è quella di 3 amici adolescenti che, come tutti i ragazzi di quella età, vivono in maniera confusa il passaggio all'età matura. Rick, Steve Antin, è il belloccio della compagnia, di cui le ragazzine si innamorano. David, Joe Rubbo, è il ciccione, e con le ragazze fa quello che può. Gary, Lawrence Monoson, è quello sensibile e pieno di scrupoli, che si innamora della coetanea Karen, Diane Franklin, ma anziché dichiararsi, se ne va in giro con gli amici a divertirsi e a fare casino, così lei nel frattempo si fa sedurre dal bel Rick. Quest'ultimo però, quando viene a conoscenza che Karen aspetta un figlio da lui, la molla. Lei si confida con Gary, il quale la ama ancora e, consegnando pizze a bordo di un'auto familiare di colore rosa, riesce a racimolare i soldi che servono per farla abortire. Quando Gary crede di aver finalmente conquistato l'affetto di Karen, subisce la prima grande delusione della sua vita, vedendo che lei ritorna a buttarsi tra le braccia del cinico Rick. A quel punto scappa via a bordo della familiare rosa con il sottofondo di Quincy Jones che, sui titoli di coda, canta Just Once. Questo è Notte di Cinema.

0: In the Flesh, Blondie, preceduta dai Police. Ancora dalla colonna sonora de L'ultima vergine americana, che come vi dicevo è piuttosto sostanziosa e contiene anche The Human League, Commodores, The Cars, gli U2, per citarne alcuni. Noi però chiudiamo questa parentesi e parliamo di una produzione italiana del 2021 che si chiama Diabolik, ispirato all'omonimo personaggio dei fumetti creato, disegnato e pubblicato dalle sorelle Angela e Luciana Giussani e adattato per il cinema dai fratelli Marco e Antonio Manetti, i Manetti Bros. Questo non è il primo film sul ladro in tuta nera aderente che guida una Jaguar e lancia i coltelli in maniera finissima. Già nel 1968 il maestro del brivido Mario Bava lo aveva portato sul grande schermo affidandone il ruolo a John Philip Law, affiancato da Marisa Mell nelle vesti di Eva Kent e Michel Piccoli come ispettore Ginko. In questa nuova versione, Diabolik è Luca Marinelli, Eva Kent ha il corpo di Miriam Leone e la pipa di Ginko è stretta dai denti di Valerio Mastandrea. Questi ultimi due, entrambi candidati al David di Donatello. Il film, così come il fumetto, è ambientato nelle città inventate di Clerville e Genf, localizzate indicativamente nella Francia meridionale, anche se le scene sono state girate tra Courmayeur, Bologna, Milano, Trieste e in provincia di Ravenna. Nel lungo cast degli interpreti figurano anche Alessandro Roya, Claudia Gerini e Serena Rossi, che è Elizabeth, la fidanzata di Diabolik. Nel film, infatti, si narra l'episodio in cui Diabolik e Eva si incontrano per la prima volta, quando lui si introduce nella stanza d'albergo dove alloggia la ricca ereditiera per sottrarle il diamante rosa, un preziosissimo anello che lei porta con sé. Delle 11 candidature complessive ai David di Donatello, il film ha vinto solo quella per la canzone originale, composta ed eseguita da Manuel Agnelli. Si chiama La profondità degli abissi. Subito dopo la pubblicità, poi torneremo per parlare di Il diavolo veste Prada.
1: C'è chi segue una religione, c'è chi insegue il primo milione, c'è chi insegue il suo grande amore.

Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

Crazy, Alanis Morissette. Questo brano della cantautrice canadese è inserito nella colonna sonora del film Affresco sul mondo della moda newyorkese che certamente ricorderete, Il diavolo veste Prada, del 2006, diretto da David Frankel, che 10 anni prima aveva preso l'Oscar per il miglior cortometraggio per la regia di Dear Diary. Aveva cominciato dietro la macchina da presa nel 1995 dirigendo Sarah Jessica Parker, Mia Farrow e Antonio Banderas in Miami Rhapsody, uscito in Italia con il titolo di Promesse e Compromessi. Negli anni seguenti poi tornerà ancora a dirigere Sarah Jessica Parker e compagnia in alcuni episodi della serie TV Sex and the City. Ma la notorietà è giunta proprio con Il diavolo veste Prada, il suo secondo lungometraggio, tratto dall'omonimo romanzo autobiografico d'esordio scritto 3 anni prima dalla giornalista Lauren Weisberger. Nella trasposizione cinematografica, sceneggiata da Ellen Brosh McKenna, la protagonista, che si chiama Andy Sachs, interpretata da Anne Hathaway, doppiata da Connie Bismuto, è una giovane donna che si è appena laureata e dalla provincia si trasferisce nella scintillante Manhattan in cerca di un lavoro da giornalista. Si presenta ad un colloquio presso la più importante rivista di moda, Runway, della quale obiettivamente conosce poco e ancor meno sa della sua dispotica e temutissima direttrice Miranda Priestley, una straordinaria, ancora una volta, Meryl Streep, con la splendida voce italiana di Maria Pia Di Meo. Qui ha la sua 14ª nomination ai premi Oscar su 21 volte complessive e vincitrice del Golden Globe. Nel cast anche Emily Blunt, doppiata da Francesca Manicone, che ha ottenuto la candidatura ai Golden Globes come attrice non protagonista. Quell'anno la Blunt aveva 2 candidature ai Globes, l'altra per la serie TV Gideon's Daughter, per la quale ha vinto il premio. Stanley Tucci, qui è l'unica volta in cui viene doppiato da Gabriele Labia. E Adrien Grenier, doppiato da Francesco Venditti, che è il fidanzato di Andy. Fanno la loro apparizione anche le indossatrici Heidi Klum, Giselle Bundchen, Bridget Hall.

0: Ignes Rivero, Alissa Sutherland e lo stilista Valentino, che interpretano loro stessi. Ascoltiamo ora una breve scena da Il diavolo veste Prada e a seguire Jamiroquai con Seven Days in Sunny June.
1: Sono note di cinema.
2: Andrea Sachs?
1: Sì?
2: Stupendo.
1: Alle risorse umane hanno davvero un curioso senso dell'umorismo? Vieni con me.
2: Ok, io ero la seconda assistente di Miranda, ma la sua prima assistente ha ricevuto una promozione e adesso sono io la prima.
1: Ti devi trovare una sostituta.
2: Beh, ci sto provando. Miranda ha bruciato in 2 settimane le ultime 2 ragazze in prova. Dobbiamo trovare qualcuno in grado di sopravvivere qui, mi sono spiegata?
1: Sì, certo. Chi è Miranda?
2: Oh mio Dio, farò finta che questa domanda tu non me l'abbia mai fatta. È il direttore di Runway, oltre a essere una leggenda vivente. Lavori un anno per lei e dopo trovi lavoro in tutte le riviste che vuoi. 1 milione di ragazze ucciderebbe per questo posto.
1: Sì, mi sembra un'occasione da urlo. Mi piacerebbe essere presa in considerazione.

U2, City of Blinding Lights. Siamo ancora nel film Il Diavolo Veste Prada. Andy supera il colloquio e viene proposta come seconda assistente della super direttrice Miranda. Miranda, nel libro scritto dalla Weisberger, la quale ha lavorato nelle redazioni di riviste di moda, è ispirata alla famosa direttrice di Vogue America Anna Wintour. Andy quindi accetta il posto con lo scopo principale di fare soprattutto esperienza, non avendo alcun feeling con la moda. E questo si vede. E si vede talmente tanto che diventa oggetto di scherno da parte delle sue colleghe ed è continuamente rimproverata dalla direttrice. Man mano però Andy viene risucchiata da quel mondo frenetico e affascinante al tempo stesso, effimero e sfavillante, e se ne lascia sedurre sacrificando tempo, famiglia e amore. Sullo sfondo una New York ammaliante, glamour e lussuosa, fotografata da Florian Mulhouse, che lo aveva già fatto per Frankel in Sex and the City. La storia

0: nelle capacità per lavorare come sua assistente. E sì, sono venuta a New York per fare la giornalista e ho mandato lettere da tutte le parti. Finalmente sono stata chiamata dalla Elias Clark, ho incontrato Sherry alle risorse umane e praticamente ho qui ho Auto Universe.
1: Quindi tu non leggi Runway?
0: No.
1: E prima di oggi non avevi mai sentito parlare di me?
0: No.
1: E non hai la minima idea dello stile, del senso della moda?
0: Beh, penso che dipenda da quello che uno...
1: No, non era una domanda.
0: Sono stata direttrice del Daily Northwestern. Ho anche vinto un concorso nazionale per giornalisti universitari con la mia indagine sul sindacato dei portieri che denunciavano sfruttamento. Sì, d'accordo, è vero. Ha ragione, io non c'entro niente qui. Non sono magra, non sono super chic e non capisco molto di moda, ma sono sveglia.

Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Bentornati a Note di Cinema per la terza e conclusiva parte. Al microfono Werner Altomare. Abbiamo appena ascoltato Vogue di Madonna, con la quale terminiamo il racconto dedicato a Il diavolo veste Prada. Parliamo con piacere ora di un film segnalato dalla nostra ascoltatrice Nuccia di Mestre, The Counselor, diretto nel 2013 da Ridley Scott, che in questa occasione unisce il suo talento a quello cristallino dello scrittore Cormac McCarthy, che ha redatto la sceneggiatura originale, tirando fuori un film assolutamente da vedere, nel quale un cast straordinario interagisce in sincronia sotto la sua sapiente guida. Michael Fassbender, doppiato da Massimiliano Manfredi, è un avvocato di cui non viene mai pronunciato il nome, viene semplicemente chiamato avvocato, che ha problemi di denaro e si lascia coinvolgere da un suo vecchio cliente, Rainer, Javier Bardem, con una bizzarra acconciatura doppiata da Massimo Lodolo, nella operazione sporca e rischiosa di trasferire un carico di cocaina oltre il confine del Messico. In ballo ci sono 20 milioni di dollari. L'intermediazione è affidata a Westray, Brad Pitt con la voce di Adriano Giannini. Penelope Cruz e Cameron Diaz sono le fidanzate dell'avvocato e di Westray, doppiate rispettivamente da Chiara Colizzi e Claudia Catani. Il rischio dell'operazione in effetti si manifesta quando l'ingente quantitativo di droga viene rubato e i sospetti si concentrano sull'avvocato, il quale non è preparato a gestire una tale situazione, a differenza degli altri personaggi che lo circondano, abituati a considerare la morte come un possibile rischio del mestiere. Gente che non si fa scrupolo di lasciarsi i cadaveri alle spalle. La direzione del doppiaggio è stata affidata a Massimo Giuliani, mentre i doppiatori sono stati personalmente selezionati dal regista. The Counselor ha ricevuto una candidatura ai Nastri d'Argento per il montaggio, eseguito dall'italiano Pietro Scalia, uno tra i più apprezzati montatori a Hollywood. Il trailer del film e poi Sail, Owl Nation.
1: Sono note di cinema.
2: Procuratore!
3: Sono un po' con le spalle al muro.
2: Problemi di soldi sono problemi seri.
4: Ti fissano incontro.
5: 625 kg, direi che siamo sui 20 milioni.
4: Io lo so perché ci sono dentro, ma lei?
6: È proprio un bell'anello. Vuoi che ti dica quanto vale?
4: Ho sempre pensato che la laurea in legge fosse una licenza per rubare, ma lei non ne ha mai approfittato.
6: Sono preoccupata, baby.
3: Andrà tutto bene.
5: Se continua ad andare avanti su questa strada, arriverà a fare scelte morali che la stupiranno profondamente.
6: Dovresti stare molto attenta a quello che desideri. Potresti non ottenerlo.
5: Procuratore,
3: abbiamo un problema.
5: Il carico è andato. Mi hanno telefonato i nostri soci in affari. Sono sotto di 20 milioni.
3: Pensano che siamo tutti implicati, è così?
5: No, solo lei, procuratore. Lei. Loro non credono alle coincidenze. Ne hanno sentito parlare, ma non ne hanno mai vista una. Io posso sparire in un batter d'occhio. E lei?

In the Mood, forse il brano swing più conosciuto, suonato e riprodotto al mondo. Risale, pensate, al 1930, quando fu scritto da Joe Garland, ma il successo, prima negli Stati Uniti e poi nel mondo, è dovuto all'arrangiamento e alla riscrittura che ne ha fatto Eddie Durham con Glenn Miller, il quale lo aveva acquistato. In the Mood si trova nella colonna sonora di un classico del cinema americano esportato nel mondo, The Way We Were, Come Eravamo, scritto da una delle menti più rappresentativi della sceneggiatura teatrale e non solo, qual è stato Arthur Lawrence. La regia è stata affidata a Sidney Pollack, che proveniva da due successi consecutivi per Non si uccidono così anche i cavalli e Corvo rosso non avrà il mio scalpo. Protagonisti di Come eravamo, una coppia di veri e propri divi di Hollywood all'epoca, era il 1973, nel fiore della loro giovinezza e maturità artistica. Robert Redford, che Pollack aveva già diretto e che dirigerà in diverse occasioni, e Barbara Streisand, la quale invece...

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.
3: Beh, devo dire la verità, non so lì da voi, ma qui da noi stasera fa davvero tanto, troppo caldo. E insomma, un'Italia davvero spaccata, nel vero senso della parola, potremmo dire spaccata sia politicamente, ma anche spaccata dal punto di vista climatico, perché magari da una parte ci sono i temporali, dall'altra parte si sta scoppiando di caldo e comunque niente. È l'estate, è la nostra estate, è l'estate italiana, l'estate che ormai ci davvero mette spesse volte sulla graticola. E poi basta guardare un pochino quelle che sono le previsioni del tempo che ci propinano attraverso le app, attraverso la TV, attraverso la radio in macchina, insomma chi più ne ha più ne metta. Pensiamo a questa Italia che è completamente arsa, ardente, che prende fuoco. Stasera siamo partiti un pochino in maniera diversa, e in maniera diversa perché comunque come sempre quando si parla di musica bisogna dire dai che in fondo la vita è bella, bisogna godersela. Certo, non sempre tutte le giornate possono avere una certa positività, ma la vita è fatta anche di queste cose, come si suol dire, alti e bassi. A noi quest'oggi è andata bene, per fortuna. Faccio dei segni, giusto, perché non sappiamo cosa ci può riservare da qui a poco il futuro, visto che siamo partiti con questa nuova puntata di Area Rock, sempre e comunque in compagnia di Raffaele Astore. E partiamo subito con un grande nome. Lui è Jack White, che con la pubblicazione a sorpresa di No Name ha firmato quello che potremmo chiamare il cortocircuito perfetto del music business contemporaneo. Con Frozen Charlotte, Jack White compie quella che potremmo chiamare l'ennesima svolta sonora, distanziandosi dalla forma canzone tradizionale per fare comunque spazio a quella che è una sorta di architettura di rock potente, acido, ma allo stesso tempo sanguigno. Più che indulgere nel passato e quindi voltarsi indietro, White preferisce misurarsi con la grandeur di leggende come, facciamo qualche nome, Jimmy Page, Jimi Hendrix, Jack Bruce, insomma, tra virtuosismi gettati all'interno di quello che potrebbe essere un grande caos. Apriamo questa puntata di Area Rock in compagnia di Raffaele Astore con il grande Jack White, dal quale ci andiamo ad ascoltare subito questo Neighbors Blues.

E come al solito qui ad Area Rock una grande botta di blues, una partenza con un grande, lo statunitense Jack White, che appunto arriva con questo suo album davvero molto interessante, questo Frozen Charlotte. E noi proseguiamo con un altro album uscito da poco, lo scorso 10 luglio. Stiamo parlando di Extra Mile, secondo album solista di Will Shaft, che tra l'altro è frontman della Hawk Rebel Rival, arrivato dopo l'acclamato Nothing Special. Le prime recensioni descrivono questo lavoro come una gemma indie rock, folk rock, lodandolo con una delle sue prove musicali più audaci. E questa è l'Upset Catholic, lui è Will Schaff, dall'album Extra Mile.

E devo dire che questo, mentre questo lapse catodic andava avanti, succedeva che guardavo le lancette qui che abbiamo avanti nello studio di cosiddetti strumenti, l'equalizzatore, il compressore, insomma un pochino di mixer volumetrici, insomma che più ne ha più ne metta, e pensavo a quasi al niente, perché comunque poi alla fine ascoltare un pezzo del genere potrebbe essere davvero rilassante. Non è capitato in questo momento. Questi erano gli Hawk Rebel Liber con questo Lapsed Cathodic che ci siamo appena ascoltato, mentre adesso è la volta di introdurre quello che è l'ennesimo, perché potremmo dirlo tranquillamente, l'ennesimo album delle grandi pietre rotolanti, anche se poi sono passati ben 18 anni da quello che era l'imprescindibile A Bigger's Bang, per completare quindi quel nuovo album di inediti, poi meno di 3 per arrivare a Foreign Tongues. Insomma, non è questione soltanto di terza o quarta giovinezza per i grandi Rolling Stones, la seconda è arrivata già, dovremmo dire, da qualche decennio. Ma comunque è bene chiarirlo che Keith Richards in una recente intervista ha detto: l'unico motivo per cui Foreign Tongues è uscito è che abbiamo fatto così tanto lavoro su Hackney Diamonds che io ed Andrew, che sarebbe poi il produttore, ci siamo guardati e abbiamo capito che in pratica quello era un doppio album. Per cui ecco questo nuovo Foreign Tongues, dal quale ci andiamo ad ascoltare questo Jealous Lover. Insomma, abbiamo spiegato, come dire, l'enigma. Insomma, sti Rolling Stones non invecchiano mai. Beh, è un bene per il rock. E non solo quello, perché comunque in questo disco c'è davvero anche tanto tanto bel blues. Jealous Lover, loro sono i Rolling Stones, loro ultimo album.

insomma, ci sono delle band che nella rock in genere non durano magari più di 2 anni, 5 anni al massimo. Questi è una vita che il rock lo suonano, anzi quel rock con l'anima blues, quell'anima blues lì al famoso incrocio dove si incontrò qualcuno, si dice che vendette l'anima al diavolo, altro se loro non se la sono venduti davvero l'anima al diavolo. Rolling Stones, questo era un pezzo tratto dal loro ultimo lavoro, vale a dire Jealous Lover. E continuiamo con questa nostra puntata di Aria Rock, che adesso ci propone un bel po' di garage rock. Loro sono i Twist and Tease, l'album è Florida Water Blues.

Why Did You Miss It? E non vi proponiamo questo bel lavoro, questo interessante lavoro dei Twisted Teens, vale a dire Florida Water Blues, perché comunque le recensioni specializzate ne hanno elogiato quella che alla fine è l'energia grezza, la capacità di unire testi assurdi a quelle che poi sono ritmiche garage rock davvero accattivanti. Why Did You Miss It? Twisted Teens.

0: bella spruzzata di Garage Rock con questo Twisted Teens, da cui ci siamo ascoltati questo Why Did You Miss It?
1: Siete all'ascolto di Area Rock,
2: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
0: E poi, come sempre, arriva quella pubblicità che non stanca mai, anche perché stiamo parlando di una pubblicità che vi ricorda chi è il conduttore di questo programma, arearock.it, che poi il nostro sito, arearock, appunto, volevamo dire che è Raffaele Astore. Ma stasera non so sinceramente quello che mi sta prendendo un po' in giro, ma forse la voglia di cominciare a pensare ad andare un po' in ferie, ma chissà, staremo a vedere. Insomma, intanto continuiamo ad ubriacarci, come sempre, di musica. Lui è ex leader degli Outers e anima di progetti come Black Box Recorder e Bader Meinhof. Dall'inizio degli anni 90 ha costruito quello che poi un culto personale, mescolando quello che è un po' di pop d'autore, glam, folk, spoken word, coniugando satira e recupero dei lati più bizzarri della cultura inglese, più che dalle parti della weirdness visionaria di Syd Barrett. In queste 14 tracce di Easy Weezy Let's Get Busy, vale a dire l'ultimo lavoro di Like Haynes, c'è davvero il Kevin Hayes più assurdista e il primo Mark Bolan dei T-Rex, infarcito di quello che poi è un simbolismo magico. Insomma, ancora una volta un grande lavoro di Haynes, e noi da questo Easy Weezy Let's Get Busy, da Like Haynes, ci andiamo ad ascoltare questo TV's On All The Time.

e ritorniamo un po' forse indietro a quel glam rock che ci fa pensare a tanti, tanti artisti. Due su tutti: David Bowie da una parte, Mark Bolan dall'altra.

E questo era Luke Keynes con questo TV's on all the time, insomma un richiamo davvero a quelli che erano i grandi momenti del glam rock, che ha visto davvero pioniere di questo genere di musica, di questo sound, due grandi, vale a dire David Bowie e Mark Bolan, insomma li abbiamo detti un pochino tutti quanti, e adesso cambiamo un pochino di sonorità perché ci spostiamo con Andrea Penna, con questo suo lavoro History du Enfant, con un'opera di straordinaria sensibilità. È un disco che porta la firma del batterista e compositore torinese Andrea Penna, ma sarebbe comunque riduttivo considerarlo un semplice disco da batterista, perché è comunque un disco davvero molto molto bello ed interessante. Un viaggio jazz che parla appunto di un concept album orchestrale abbastanza sinfonico, profondamente narrativo, dove comunque l'autore, che poi è un percussionista, non cerca comunque mai il virtuosismo proprio con le percussioni, quindi un virtuosismo fino a se stesso, ma diventa poi il motore di un racconto, e questa la dice molto lunga su quella che poi è il suono di questo davvero bel disco. Andrea Penna, History du Enfant, questo è un altro viaggio, un piccolo stacco jazz, non per far torto a nessuno, magari qualche amico mi starà ascoltando, ma no, assolutamente, e che ogni tanto ci piace variare, perché sì, è rock, il sottotitolo del nostro sito ariarock.it dice: se il rock non arriva ve lo portiamo noi, ma qui in questo programma noi cerchiamo di portarvi la musica. Andrea Penna, un altro viaggio, sempre qui ad Aria Rock.

Questo era Andrea Penna con questo un altro viaggio tratto da History d'un Enfant, storia di un infante, insomma un batterista che si dà poi a quello che è una grande atmosfera jazz, un disco davvero, io lo chiamerei illuminante, perché è davvero un bel disco, un grande un bel disco. Non capita tutti i giorni di avere tra le mani certe cose, per cui quando capitano noi ve le proponiamo e vi diciamo andate ad ascoltarlo, come dovreste andare ad ascoltare questo album appena uscito, il appunto da pochissimi giorni, anzi da un mesetto circa, 12 giugno 2026, giornata campale per Kendall Wind e Mickey Bowen, vale a dire John Spencer, che escono con questo Songs of Personal Laws and Protest.

Un disco, guardate un poco, che è stato prodotto dalla sua maestà, il blues, l'esplosione del blues, appunto John Spence. D'altro canto, John se n'era talmente innamorato di questi artisti, di questi musicisti, tanto innamorato dal produrre quello che è il loro secondo lavoro, Skin Suits. Ed è giusto dare risalto alla cosa, perché su, dai, non ci sarà mica bisogno di introdurre Mr. Jonathan Spencer dal New Hampshire, è vero? I'm reading off quello che stiamo ascoltando da John Spencer.

A questo era John Spencer, ci siamo ascoltati questo Jaime Ending of the

carriera. E ci rilassiamo un po', insomma, dai. Dopo aver ascoltato tanta, comunque, buona musica. Sicuramente diversa, ma qui adesso, dai, facciamocelo questo viaggio. Fruit Bats dall'album della Landleaf. Questo Hungry Bird, Sage.

il grande folk rock di Eric Johnson, il musicista americano in arte Fleet Bass, per questo The Landfill, nel quale ci siamo ascoltati questo I'm Getting the Sage. Sicuramente uno dei dischi più interessanti e convincenti di quella che è poi una quasi trentennale carriera di questo artista. Che ci proietta subito a quelli che sono il periodo d'oro del Britpop, quello di metà anni 90, che è stato comunque un vantaggio o uno svantaggio per una band come gli Embrace. Beh, certamente il gruppo fondato dai fratelli Danny alla voce, Richard alla chitarra, McNamara ha guadagnato airplay in un momento storico in cui davvero l'attenzione per la guitar band proveniente dal Regno Unito era massima. Il paragone con contemporanei che sarebbero presti entrati nella storia del rock alternativo come Oasis, Radiohead, Blur, Pulp e Suede era però arduo da sostenere.

genere. Tuttavia le imprese però si sono date sempre da fare, magari per un pubblico selezionato, fino a quando non è arrivato questo Avalanche. E perché ve lo fa capire subito questo stupendo pezzo, Get Out.

0: Get Out of My Own Way in Brace, con questo splendido pezzo.
1: Area Rock e oltre il rock.
2: Area Rock e oltre il rock.
0: E dalla dolcezza infinita di quel Get Out of My Own Way degli Embrace, davvero un disco che riporta gli anni d'oro del Britpop, quelli di metà anni 90, davvero un viaggio molto molto bello ed interessante. Questa volta invece passiamo ad un po' di hard rock con i Frico, che con questo Something Worth Waiting For realizzano davvero un disco senza tempo, cantato e suonato come se domani non esistesse. Ma perché questo presente infinito? 9 brani che scrivono una delle pagine, almeno una pagina, e ce lo auguriamo davvero tanto, indelebile dell'indie rock. E andiamo ad ascoltarcelo senza perdere troppo tempo, perché dai Frico e dall'album Something Worth Waiting For, di questa band statunitense che non ha bisogno di paragoni altisonanti per rendere l'idea di quella che è la sua bellezza, conferma della potenzialità della band. Questa è 8 Air Balloon.

E questi erano i Frico per davvero un disco senza tempo, cantato e suonato come se il domani davvero non esistesse. Quello che ci siamo appena ascoltando era Hot Air Balloon, che vi fa capire appunto con che disco ci trovassimo davanti in questo postaggio di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaella Storia. Momento che ormai ci trascina verso quelli che sono i minuti finali poi di questo nostro programma settimanale, che vi propone appunto tanto tanta musica rock dalle parti strette, anzi dalle pareti strette e soffocanti di una sala prove nel nord di Cork. Invece prende forma Masquerade, un debutto davvero davvero molto interessante che noi vi segnaliamo e ve lo sottolineiamo, perché loro sono i Cardinals, che sembra già da contenere almeno questo debutto davvero tutto quanto: tensione, fragilità, rabbia e quella che poi la ricerca di una ostinata bellezza. Un album costruito sugli opposti, capace di passare dalla luce al buio nel giro di pochi minuti, comunque senza mai perdere di coerenza. Masquerade è il titolo dell'album, loro sono i Cardinals e questo è I Like You.

Cardinals e la Cute per un pezzo tratto da questo loro lavoro Masquerade, un album davvero interessante che come sempre Area Rock va a cercare di qua e di là, cerca davvero di selezionare quelli che poi sono i brani che vi si propongono, perché comunque riteniamo che un ascolto interessante dei programmi poi smuova davvero quelli che sono interessi reconditi, ma vabbè, affrontiamo discorsi filosofici, ma noi vogliamo invece andare avanti con quello che è un altro debutto, il debutto del due pugliese, loro sono i Taxology che arrivano con A Deep Dive in the Colorful. Un CD uscito in digitale, questo è Deep Dive and the Colorful and the Mysterious Garden of Easter Taxology, l'album di debutto di questo duo pugliese, progetto nato a Taranto nel 2024 dall'incontro tra i giovanissimi Andrea Arizzi e Giuseppe Bitonte. Un lavoro che è stato anticipato dal singolo Mandragora Caulescence e viene pubblicato dalla Nos Records, un'etichetta diretta da Amerigo Verardi, tutta pugliese, e noi ne siamo davvero davvero contenti, ma anche perché siamo proprio noi, se non so se lo avete capito o meno, anche noi siamo pugliese. Insomma, dai Taxology, da questo loro debutto a conclusione quasi di questa nostra cavalcata, questo è A Deep Clara Lunaris, tratto da A Deep Dive in the Colorful.

0: E mentre Clara Lunaris dei Taxology se ne va via, noi passiamo subito a quelli che sono i saluti da parte mia di Raffaella Storri, che almeno per questa ora di trasmissione vi ha fornito un pochino di tutti quelli che sono le musiche ultime uscite in, appunto in campo rock, e spera di avervi fatto trascorrere appunto questi circa 60 minuti con quelli che sono poi alla fine degli ascolti noi riteniamo molto interessanti. Ebbene, sulla scia di Clara Lunaris dei Taxology, Raffaella Storri vi saluta e vi ringrazia dell'attenzione. Ciao.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
3: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
4: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
3: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
5: Ehi, da brava.
6: Radiomania, Day by Day.
7: Non va bene.
6: Con Luigi Guarneri.
8: Vi aspettiamo tutti.

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Game over.
1: Radio Tiguli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
2: Mix e remix. Mix e

0: rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.
3: Nome
4: Alex.
3: Cognome.
4: Sì, sì.
3: Che fai?
4: Provo a fare lo speaker.
3: E dove?
4: È qui su Radio Tiguglio.
3: È il programma?
4: Troppo forti.
3: E quando va in onda?
4: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
3: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
5: Troppo forti.
2: Con Alex De Sì.
6: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità,

0: novità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
1: Il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante Adriatico, miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.

con condanne con totale di...

Lego.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che faccio, non è un

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

Game over.